sei lo dio, con le porta spesa. Mo pa con le porta si due mano dai, tutto ton pa, che pensa. Tu sa con cucciolo sotto.

Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

impara, galoppa, galoppa, il perfido bebè. Poi con l'ultima palla s'accoppa, gridando mordiolè. Ad un gesto potrà scendo ognun da cavalchi nel capo e si leva il cappello. Per Rosina si sa, il suo corpo c'era e il paese ritorno si fa. Lo sceriffo ricciandosi un bacco.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ci siamo! Ci siamo anche stamattina!
1: Iva Restelli, buongiorno!
0: Vittoria Dorfini!
1: Ma io sento la base un po' alta. Sbagli, grazie. No, anche un po' di più.
0: No,
1: oggi ci regoliamo i volumi a vicenda.
0: No, perché. Vabbè,
1: perché?
0: Niente.
1: Perché?
0: No, perché non. Aspetta, test, sì.
1: Test 3-2. Carolina Hurricanes and Montreal Canadiens, finita 3-2 la partita di ieri sera.
0: Tempi supplementari.
1: Però la Santa Flanella, come l'hanno chiamata oggi sui giornali, unisce, quindi nonostante la sconfitta i canadiani comunque mantengono lo spirito intatto e unito.
0: Speriamo, è ancora lunga, siamo 2-1.
1: È ancora lunga, però ancora insomma lunga. Sicuramente è una battuta dal resto che
0: no,
1: dispiace.
0: Poi, in casa anche dispiace.
1: Miseria, poi insomma, vabbè, partita seguitissima.
0: Beh certo.
1: C'è il sole finalmente.
0: Sole.
1: Dai, forza! E sole con la S!
0: Beh,
1: disse quello dell'Accademia della Crusca che ha fatto edizione.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Come l'ebbrezza della mattina, non lo so, non la conosco.
2: Poi te la presento domani.
1: Certo, arriverà.
2: Arriverà. Spero, sì.
1: No, vabbè, arriva.
2: Arriva. Caffettino?
1: No, io il solito tè.
2: Il teino. Che fa bene, ma anche le nostre amiche a casa, i nostri amici, sì, sono certa si siano fatti il teino. Grande successo di Sal anche a Toronto. Stavo guardando i video pubblicati ieri di domenica sera. Insomma, grande accoglienza anche a Toronto.
1: È il personaggio sì, italiano del momento.
2: Mi sono arrivati degli insulti sul mio profilo Facebook,
1: ma
2: però.
1: No, ma perché?
2: Sì, perché c'è chi non piace Sal.
1: Vabbè, insomma. insomma, anche a me non piacciono le cipolle, però non
2: vai a scrivere sulla pagina che ha pubblicato le cipolle, mi fanno schifo,
1: esatto,
2: le cipolle, non è carino.
1: No, vabbè, comunque.
2: Comunque, perché noi siamo passionali, capito? Allora dobbiamo esternare le nostre passioni.
1: Ma è così la vita.
2: Sì, è proprio così, soprattutto sui social. Ieri mi sono andata ad allenare, quindi oggi non so se riuscirò a...
1: Cioè, più che altro ti vedo.
2: Mi vedi stanca, eh?
1: No, ma no, infatti.
2: Che non riesco a muovermi come vorrei? No, ma non ho esagerato, è solo che quando si riprende una certa routine.
1: Senti, passi tu in comune a dire di chiudere quel buco lì, che quando entrano praticamente la macchina...
2: Ho visto un cono che non serviva più avanti, magari lo prendo e lo piazzo sul buco.
1: Infatti quel cono in mezzo alla strada...
2: Buca, comunque si chiama buca in italiano, scusate.
1: E io cosa ho detto?
2: No, mi correggevo da sola.
1: Ah, ok. Infatti quel cono che abbiamo visto stamattina,
2: Strada facendo,
1: non so perché lì.
2: Abbiamo trovato un cono ad casum in mezzo alla strada, così, senza un motivo reale.
1: Dato che non c'era traffico, ho avuto il piacere di rallentare proprio per vedere cosa c'è fosse sotto. Ma
2: questo
1: non
2: succede a una certa età, fra un po' mi troverai anche
1: bene.
2: A me. No, ma pure la mia di età, ai cantieri, a guardare che cosa succede, perché ce l'abbiamo anche qua vicino.
1: Abbiamo
2: il cantiere.
1: Un buco qua davanti, hanno messo dentro un fondo di sai quei i coni sono sottenuti da quella plastica
2: nera.
1: Ne ha messo dentro lì uno, perché sennò entravi e poi li cercavano.
2: Certo, diciamo che poi trovavi parcheggio per sempre.
1: Ma tu pensa, le persone che lo sanno fanno la chicane.
2: La chicane, cioè dribblano
1: e se tu non ci fai mai caso, ma quando tu arrivi da lontano c'è proprio la forma...
2: O dall'Ontario.
1: Vabbè.
2: Dai, quando arrivano?
1: C'è proprio la strisciata delle macchine. Sai quando la macchina passa sempre in un posto che lascia il segno nero? Vedi proprio che...
2: Ci sono i binari praticamente.
1: I binari, esatto.
2: Pensa a questa buca, deve essere importante. Anche perché qua stanno facendo...
1: È profonda.
2: Certo. Stanno facendo i lavori da un po', sì, ma li finiranno prima o poi, secondo me.
1: Ma...
2: C'è tutto un sottopassaggio che stanno rifacendo.
1: La parte scendendo a destra, poi manca ancora quella di
2: sinistra.
1: E quello è il problema.
2: Anche perché noi quando passiamo vediamo solo che lavorano da un lato, ma non dall'altro.
1: No, diciamo che vederlo così è un lavoro impegnativo, perché voglio dire.
2: No, fortunatamente, infatti, non dobbiamo
1: farlo. Non è che vai lì
2: noi
1: col secchiello, con la cazzuola, come dite a Milano.
2: Perché col secchio e la cazzuola, come dite voi a Milano, ci copriamo la buca qui, ma è illegale, non si può fare.
1: Esatto.
2: Comunque, oggi potete lasciare l'ombrello a casa.
1: E pure
2: potete indossare una magliettina a maniche corte. Sono 14 gradi, aumenterà.
1: Sì. Adesso, stamattina
2: se vi siete svegliati con noi presto, forse un pile ci stava bene.
1: Beh, il pile adesso è esagerato, una felpetta leggera, via.
2: Oggi arriviamo fino a 28 gradi.
1: Caspiteria.
2: Quasi come a Parigi, no, scherzo.
1: In Italia c'è.
2: Sì, Nord Italia soprattutto. Francia, dove i giocatori di tennis secondo me evaporeranno oggi.
1: Beh, chi gioca quell'ora qua, sì, perché adesso là è mezzogiorno.
2: Allora, oggi

0: la Francia aveva annunciato la morte per calore di 7 persone, poi in realtà, andando a leggere un po' meglio, 5 sono morte annegate, 2 hanno subito 2 malori per via del caldo mentre si stavano allenando fuori. Comunque sì, grande ondata di calore. Da noi non sarà così. Se siete in Francia, sì, subirete questa ondata di calore, no, ma potete anche andare a vedere il tennis.
1: Noi c'è più probabilità che viene un'ondata di freddo.
0: No, non è prevista. Io non lo vedo qua nelle
1: mie. Beh, male, perché ancora un po' voglio dire, fra 20 giorni è la festa del lavoro, è a luglio.
0: Vuol dire che è finita praticamente, se non ci diamo una mossa.
1: No, va bene, sì. Va bene.
0: Caldo a parte.
1: Caldo a parte. Cosa sarà?
0: Cosa sarà? Ah no, ma no.
1: Ma
0: è con Rafael Gualazzi e Filippo Timi.
1: Mi preoccupa il Filippo Timi.
0: È un comico, se non sbaglio.
1: È un comico. È di Roma? Non so.
0: Sono tutti di Roma, ma Filippo Timi. Aspetta, fammi.
1: No, vabbè, ma non è necessario. Filippo Timi.
0: No, aspetta. Pure. Sì, è chiaramente di Roma.
1: E voilà.
0: Bello di casa.
1: Bello di casa. Bello di casa.
0: De casa. Io
1: conosco
0: il romano.
1: De Gregori, De Benedetti.
0: Sto insegnando il romano.
1: Ah, ecco bene. Cosa sarà?

significa dar un futuro a Gabs.

0: tranquilla.
1: Non lo so cosa sarà, ma mi aspetto un gran casino.
2: Non vale la pena vivere per le cose brutte e le cose belle.

cascata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

con il meteo di oggi. Sono. Resta con noi. Vuoi l'acqua? Il tè? Il caffettino? Stia con noi, dottor, stia con noi. Sono 14 gradi fuori dai nostri studi, giornata soleggiata, almeno per il momento, 20 in aumento nel pomeriggio. L'indice di umidità oggi è del 32, attenzione perché oggi la massima prevista sarà di 29 gradi, quindi un aumento della temperatura significativo, in serata venti deboli e la minima prevista di 17 gradi. Per domani, mercoledì 27 maggio, sarà una giornata con alternanza di sole e nuvole, e attenzione perché ci potrebbe essere un po' di pioggia in mattinata. Massima prevista per domani scende un po', arriva a 25 gradi, mentre la minima sarà di 13. Giovedì 28 maggio, ma sì, spostiamoci addirittura, usiamo fino a giovedì, ci sarà una giornata anche qui un po' soleggiata, un po' nuvolosa, ma in teoria non ci dovrebbe essere la pioggia. Massima di 21 gradi, minima di 12 gradi. E per quanto riguarda la fase lunare di questo 26 maggio, la luna è gibbosa crescente.

Bentrovati all'appuntamento dei titoli di oggi, martedì 26 maggio. Iniziamo con il costo della vita e misure contro l'inflazione. La prima ministra del Quebec, Christine Fréchette, ha annunciato 3 nuove misure per contrastare l'aumento del costo della vita e dare un aiuto economico alle famiglie. Tra queste misure c'è l'abolizione permanente della tassa sulle vendite del Quebec su alcuni prodotti alimentari di prima necessità, ha promesso uno sconto $50 per un anno sul costo di matricolazione dei veicoli e un contributo speciale fino a $200 per i nuclei familiari meno abbienti. Si parla oggi anche tanto di referendum di separazione. Il primo ministro Mark Carney, primo ministro del Canada, ha duramente criticato l'Alberta, definendo la strada verso il referendum, che sarà consultivo e non vincolante, il referendum che avrà luogo il 19 ottobre in Alberta sulla separazione, Mark Carney l'ha definito un bluff molto pericoloso e ha paragonato poi la situazione alla Brexit. Il governo di Ottawa sta valutando di intervenire applicando la famosa legge sulla chiarezza per convalidare il quesito referendario. Intanto tra le reazioni politiche c'è stato il partito separatista, il Bloc Québécois, che ha accusato il governo federale di indebita ingerenza negli affari interni della provincia. Al contrario, invece, la prima ministra dell'Alberta, Danielle Smith, e i suoi sostenitori dicono che il voto invece sia necessario per dare voce ai cittadini. Spostiamoci adesso in Ontario, dove ci sono state delle dimissioni a sorpresa, quelle di Caroline Mulroney, ministra degli affari francofoni e presidente del Consiglio del Tesoro dell'Ontario, ha annunciato che lascerà il governo guidato da Doug Ford alla fine della prossima settimana. Contestualmente rassegnerà le dimissioni anche da deputata, abbandonando la vita politica attiva a partire dal 5 giugno. Tra le motivazioni, la ministra, nonché figlia del ministro canadese Brian Mulroney, ha dichiarato in una lettera sui social di trovarsi in un momento di svolta personale, arrivata dopo la recente scomparsa del padre e la partenza dei figli da casa, esprimendo il desiderio di dedicare più tempo alla famiglia. Spostiamoci adesso allo sport. L'hockey, ritorno dei Canadien a Montreal con una sconfitta contro i Carolina Hurricanes, però insomma la strada è ancora lunga. Invece adesso andiamo in Italia. Sapete, ci sono state le amministrative, il centro-sinistra conquista Enna e strappa Pistoia al centro-destra in attesa di Avellino. La coalizione di governo guadagna Reggio Calabria dopo oltre un decennio guida progressista. Poi tante conferme, diverse sfide sul filo di lano, tutte da giocare al ballottaggio che si terrà poi il primo fine settimana di giugno. Questo è il quadro delle città capoluogo, leggo dall'Ansa. Dopo il primo turno di elezioni comunali, il centrodestra si conferma a Venezia, Crotone e Fermo, il centrosinistra invece si conferma a Salerno, Prato, Andria e Mantova. Al ballottaggio Arezzo, Trani, Lecco, Chieti, Agrigento, ancora in bilico il risultato è di Macerata. Per ora è tutto, poi ovviamente approfondiremo durante la rassegna stampa.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche

0: ci insegna.
1: Sì, però bisogna aprire. Senti che voce.
2: Senti che voce radiofonica, quella del Restelli stamattina.
1: Dunque, iniziamo.
2: Dunque, conclusivo.
1: Dunque.
2: No.
1: Iniziamo, no,
2: iniziamo subito.
1: Nel 2026, il 26 maggio.
2: Bravo, 26 maggio 2026. Sono.
1: Vittorio Zoffini annuncia che ha fame.
2: Sì, ho fame, ragazzi. Tutta Radio Verità, Radio Verità. Sì, lo sapete, ho riniziato.
1: È da quando sono arrivato che
2: ho fame. Ma è così, Ma è una fame nervosa.
1: Dunque.
2: O sono i bomboloni che mi mancano, dipende.
1: Dato che ti ho insegnato il trucchetto per
2: che
1: contare.
2: Che m'ha imparato?
1: No, che t'ha imparato i trucchetti.
2: Che m'ha imparato a fa'. Dopo la mettiamo.
1: Sì. Ti ho insegnato il trucco per calcolare i giorni dell'anno, dimmi.
2: Allora, oggi sono 146 giorni dell'anno.
1: Oh, visto?
2: Hai visto?
1: Che trucchetti che
2: mamma mia, che trucco.
1: Sono 22 le settimane, la luna cresce.
2: E oggi ricordiamo San Filippo Neri. San Filippo Neri, c'è un bellissimo peraltro film dedicato a lui.
1: Oh, mamma mia.
2: E dai, bellissimo! Con Spiridione, interpretato da Branduardi.
1: Bene.
2: Bellissimo. C'è anche Savonarola. Vabbè, non te lo ricordi?
1: Il comico?
2: No, veramente sei tremendo, tremendo.
1: Va bene, dopo questa notizia sconvolgente potevi dirla del
2: comunque,
1: DM,
2: scusami, per chi volesse recuperarlo, un capolavoro. State buoni se potete, dai. Stupendo, ve lo consiglio. Andiamo avanti, dai. Andiamo nel 1805.
1: Ma certo. Un certo Napoleone, buona parte.
2: Buona.
1: Quando lo leggi tu,
2: lo leggi come vuoi come tu. Quando lo leggo io,
1: lo leggo come voglio io. Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Per l'investitura viene usata la corona ferrea posta. Ma perché c'erano già le poste?
2: Beh, sicuramente. Ah. Anzi, a maggior ragione prima c'erano le poste.
1: La quale sul capo Napoleone pronuncia la frase: Dio me l'ha data. E lì è un po' ambiguo.
2: No, non pensate
1: guai
2: male
1: a chi me la tocca. E lì è un po' ambiguo anche.
2: Comunque,
1: è una frase che
2: diciamo che si può utilizzare in diverse situazioni. Ma la corona, devo dire, la sto guardando in questo momento.
1: Cosa c'ha?
2: Non è quella dall'oro che di solito vediamo
1: ma
2: nei
1: no,
2: dipinti. È proprio un cerchio di metallo, quindi di oro, con delle pietre incastonate.
1: Ma certo,
2: e quindi
1: corona
2: fasciava la testa. Quindi sembrava un po', sapete, quella specie di cartone dorato che si mette sulle torte? Per
1: scusa,
2: proteggerle quando
1: scusa,
2: si incartano.
1: Perché metti il tuo jingle principessa?
2: Buongiorno principessa, che qua qualcuno non me lo mette, vorrei dire, sto aspettando Oceana, devo aspettare Oceana finché lo metta, voglio dire solo questo, mi ribellerò, sappilo.
1: Comunque,
2: dicevo, questa corona non doveva essere comodissima da indossare, più comoda di altre, ma insomma perché fasciava proprio la testa e sembra un po' anche quell'incarto dei dolci, quello dorato che si mette sopra per proteggere, capito? Dorato.
1: Oh,
2: quindi la potete fare anche a casa, vi potete auto incoronare, pensa.
1: Beh, chi è che oggi come oggi non ha una corona?
2: Vuoi giocare con, che ne so, con i piccolini di casa? Avete dei piccolini di casa?
1: Senti,
2: fare...
1: tu che vai a Modena spesso.
2: Guarda,
1: dimmi...
2: ci vado nel 1831.
1: Ci sei andata.
2: Ci andai nel 1831.
1: Andasti.
2: Ci andai. A Modena.
1: Qui.
2: Beh, oddio, però non è proprio una bellissima ricorrenza, perché a Modena venne giustiziato il patriota italiano Ciro Menotti, condannato per l'organizzazione della rivolta anti-austriaca nel capoluogo emiliano. Il processo si era concluso il 9 maggio con la sentenza di morte per resistenza a mano armata e lesa maestà di Francesco IV, che lo aveva dichiarato colpevole già prima del processo.
1: No, parlando di eroi, il nostro condottiero italiano Giuseppe Garibaldi, con le 1000 camicie rosse al seguito, procede all'occupazione della città di Palermo, il tutto nel 1860.
2: Comunque oggi abbiamo un sacco di notizie su condottieri e zar. Per esempio, 1896 Nicola II viene incoronato zar di tutte le Russie e poi anche capo della Chiesa ortodossa.
1: Bene.
2: Ma spostiamoci negli Stati Uniti.
1: Ma spostiamoci. Pubblicato per la prima volta il Dow Jones. È un indice medio. Allora, o è l'indice o è il medio.
2: No, no. L'indice medio, cioè una media.
1: Ah, due allora.
2: Allora sono... vabbè, andiamo avanti.
1: Di New York, ideato dal giornalista Charles Down e dal matematico Edward Jones. Dow Jones.
2: Eh beh.
1: È come Restelli Zorfini.
2: Vabbè, opera sui 12 maggiori titoli scambiati a Wall Street.
1: Va bene.
2: Oh, ma parliamo di cose che...
1: Ma certo, parliamo del siluro.
2: Ma dove sei andato?
1: Nel 1941.
2: Ma no, ma è una notizia triste.
1: Vabbè, allora...
2: No, ormai l'hai detta, no, 1941, un siluro, la quarantina. Un siluro lanciato da un...
1: biplano britannico in forza da portaerei Hark Royal. Colpisce la corazzata Bismarck e da lì nascono le bistecche, la Bismarck.
2: No, non credo che nasca.
1: Fiore all'occhiello della marina militare tedesca. Vabbè, insomma, l'hanno tirata giù.
2: Sì.
1: Poi così. Passiamo direttamente...
2: Dove?
1: Guardi,
2: mi dica, dottore, mi dica.
1: Passiamo al Moratti.
2: Moratti? Ma hai preso il caffè?
1: 1955, l'imprenditore Angelo Moratti assume la presidenza della squadra di calcio milanese Internazionale. Gli accordi di acquisizione della squadra sono stati conclusi 4 mesi fa. Per rilevare la società, Carlo Masseroni, da Carlo Masseroni vengono versati circa 100 milioni di lire. Tu sapevi che l'Inter... o l'Internazionale, è l'unica squadra che nel periodo della guerra, 40-45, ha cambiato nome.
2: Mm-hmm. E come perché si chiamava?
1: Ambrosiana.
2: E perché ha cambiato nome?
1: Perché il governo di allora ha ritenuto che il nome Internazionale non fosse patriottico.
2: Ah no, certo, troppo esterofilo. Certo,
1: esatto,
2: certo.
1: Non fosse patriottico. Beh, comunque, la curiosità.
2: Bellissima curiosità, perché insomma è interessante capire anche un po' la storia che passa anche attraverso il calcio e l'imprenditoria italiana e i diversi momenti storici.
1: E parlando di calcio, dove l'Inter e il Milan giocano, nel 1968 allo stadio San Siro di Milano, Sandro Mazzinghi, che tu non ti ricordi ma anch'io ho difficoltà.
2: Lo spero per te, Ivan, perché sennò...
1: diventa campione mondiale dei pesi super welter junior di pugilato, appunto battendo il sudcoreano Kim Ki-so.
2: Sei bravo che non hai fatto battute.
1: No, vabbè, lui sale e dice: ma Kim Ki-so, dopo averle prese,
2: mannaggia,
1: vabbè, è colpa mia.
2: Mannaggia.
1: Vabbè, è colpa mia se si chiama Kim Ki-so.
2: Certo.
1: Al combattimento hanno assistito circa 60.000 persone.
2: E chi erano questi 60.000?
1: Hanno assistito 60.000 persone.
2: Per quello ti chiedevo del caffè.
1: Gli astronauti, ma dimmi, cosa hanno fatto gli astronauti?
2: Era il 1969, quando gli astronauti della missione spaziale Apollo 10, dopo aver orbitato attorno alla Luna, rientrano sulla Terra ammarando nell'Oceano Pacifico.
1: Meno male.
2: Solo cosa è successo?
1: Non è salire,
2: è scendere, perché in effetti la discesa, come ci ha insegnato Artemis di recente, la discesa è velocissima e lì hanno segnato il record di velocità. Tutto bene quel che fa.
1: Vabbè, insomma. 1978, in Friuli, Venezia Giulia e in Val d'Aosta le elezioni regionali fanno registrare il successo degli schieramenti autonomisti. E infatti sono due regioni autonome, ricordiamo. 1900
2: abbiamo pure la banda oggi, oltretutto.
1: Nell'81, a pochi giorni dalla diffusione della lista degli iscritti alla P2, il primo ministro Arnoldo Forlani rassegna le dimissioni dal suo governo, di cui fanno parte 2 ministri e 5 sottosegretari iscritti alla loggia massonica.
2: Ricordiamo che la P2 appunto fu la loggia massonica segreta italiana guidata da Licio Gelli. E siamo nel periodo tra gli anni 70
1: poi sotto il ponte.
2: E 80, e si trasformò poi in un cosiddetto governo ombra eversivo con l'obiettivo di condizionare la politica, l'economia e anche l'informazione italiana.
1: 1982, dopo una lunga inattività 82,
2: 82enna, che avevo perso la pagina.
1: È facile, 81-82.
2: Guarda come mi trattano, ma io lo farò presente.
1: Facile,
2: ma io lo farò presente.
1: Fallo presente a chi di dovere.
2: A Silvio quando torno.
1: Sì, infatti. Conta come il 2 di picche quando la brisco le cuori.
2: E soprattutto non ci saremo nello stesso momento, quindi esatto. Non cambierà nulla.
1: No, ti stavo dicendo che dopo una lunga inattività.
2: Ma che dico lunga?
1: Lu. Torna in servizio l'Oriente Express.
2: Che tu conosci bene, ci andai a fare le vacanze.
1: Dove?
2: Sull'Oriente Express.
1: No, la rinascita del treno più celebre al mondo, segnata da un viaggio attraverso l'Europa che inizia oggi da Londra e arriva a Venezia dopo mezzogiorno. Ma per poi ripartire alcune ore dopo per il viaggio di ritorno. Il biglietto costa 615 a 950 mila lire, esclusi gli extra,
2: esclusi gli extra, certo.
1: E nell'82 era un bel,
2: era una somma, ma del resto l'Oriente Express, quel treno leggendario, noi siamo
1: era
2: già nel 1883.
1: L'82 era un,
2: no, ma
1: un
2: voglio
1: po'
2: dire
1: più
2: comunque
1: uno stipendio.
2: era antico, sì. Comunque si sale su un sul luogo storico in qualche modo in movimento.
1: Allora,
2: meravigliosa, unito per decenni Parigi a Istanbul, trasformando il viaggio in un'esperienza di lusso, mistero, diplomazia internazionale e attenzione, perché poi Agatha Christie ha creato anche, diciamo così,
1: il film.
2: Prima del film ha scritto il libro, diciamo così.
1: Allora,
2: Assassino sull'Oriente Express. E quindi anche c'è un po' anche questo alone di mistero, se vogliamo. E niente, il luogo perfetto dove ambientare un giallo.
1: Nel 1986, tu non te lo ricordi, il giudice romano Paolo Colella dispone una visione di riesame per il film Scandalo di Bernardo Bertolucci, Ultimo Tango a Parigi, con Marlon Brando e Maria Schneider, che è scomparsa qualche anno fa, però. Il film è stato duramente censurato all'inizio del 73 con l'ordine di distruzione di tutte le copie. Io me lo ricordo queste cose.
2: Ti ricordi che delle distruzioni delle copie?
1: No, io mi ricordo che siamo andati a vederlo, io e i miei amici, Paolo è uno di questi.
2: Ciao Paolo.
1: Abbiamo corrotto la maschera.
2: Per farvi entrare perché eravate minorenni.
1: Esatto. A posto di 800 lire che costava il cinema, gli abbiamo dato 500 lire.
2: Sì, perché comunque c'è una scena di violenza sessuale all'interno,
1: sì, ma
2: motivo
1: non era,
2: per cui.
1: Ma,
2: no, aspetta, motivo per cui poi è stato.
1: Certo, ma non era.
2: È un film scandalo e culto, e di culto comunque allo stesso tempo.
1: È scandaloso a quei tempi, adesso è una passeggiata.
2: No, un corno perché c'è una violenza all'interno, quindi
1: no,
2: non è una passeggiata. Erano altri tempi,
1: immagine,
2: se ne vedevano sul grande schermo. Ecco, questo.
1: Ma dimmi, cosa è successo?
2: La Corte di Cassazione confermò la condanna per offesa al pudore. La sentenza impose il rogo e la distruzione di tutte le copie.
1: Nel 73.
2: E il regista Marlon Brando fu condannato a pene detentive, poi sospese, così certo. Anche il regista. Hanno fatto comunque la storia, volenti o nolenti.
1: Ma parliamo di cose più belle.
2: Vai.
1: Cosa è successo a Santo Domingo?
2: E si sposano.
1: Oggi sposi?
2: No, domani sposi con Sonia Benedetto, venerdì alle 10. A Santo Domingo si celebrano le nozze di Michael Jackson e Lisa Mary Presley, 26enne, figlia del cantante Elvis. Era il 1994.
1: 2004, con un autentico plebiscito, Luca Cordero di
2: Montezemolo,
1: Ivano Restelli di Poggio Radioso,
2: I wish,
1: viene eletto presidente dell'Assemblea di Confindustria. Ha ottenuto il 98,5, mamma mia, con dei voti contro l'80% incassato a marzo dalla giunta degli industriali. Ha fatto una carriera incredibile, lui è stato direttore della Ferrari, ha organizzato l'Expo 2017 in Italia, 2018, qualcosa del genere.
2: Ma parlaci piuttosto invece del proverbio d'aujourd'hui.
1: Le proverbe aujourd'hui, il
2: sì no vabbè, ma poi c'è, noi intanto ci prepariamo per ascoltarlo.
1: Perché ascoltiamo Nanni Galli, perché tanti galli a cantar non fa mai giorno.
2: Cioè della serie, se tutti hanno un'opinione e dicono la propria, nessuno prende la decisione, serve un capo quello.
1: Beh, infatti il gallo canta all'alba. E con questa scemata possiamo terminarla qui.

0: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia, il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyad. E Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. E i nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran. Deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, nella presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Da sole con passaggi nuvolosi, attenzione perché in mattinata ci potrebbe essere qualche probabilità di pioggia. Massima prevista per domani è di 25 gradi, la minima di 13. Giovedì anche qui sarà una giornata in teoria prevalentemente soleggiata con qualche passaggio nuvoloso, si abbassa un po' la massima che scende a 21, la minima di 12 gradi.
2: Vittorio Zorfini.
1: Ho fatto la chitarra. Ivan Re Stelli.
2: Sai, nel 1973.
1: In quel tempo.
2: Chissà perché iniziano sempre così. No, perché.
1: In quel tempo.
2: In quel tempo Lucio Battisti cantava Il mio canto libero, canzone numero uno nel 1973, non eri ancora nata.
1: Mamma bellissima, mia. Comunque stupenda, poi la mia generazione ci è cresciuta in realtà con Battisti, anche con questo brano leggendario. Ce la puoi ascoltare o continuiamo a parlare?
2: No, perché
1: fino
2: mi vengono in mente...
1: Che ricordi? Vai, sentiamo, ascoltavi questa canzone? Eri al mare.
2: No, le feste del sabato pomeriggio in cantina.
1: Ah, le famose feste in cantina, poca luce, tanti lenti.
2: No, poca luce, luce zero.
1: Vabbè, io zero. Perché l'ho
2: le prime luci blu o fucsia che davano
1: perché nelle cantine, diciamolo, si andava a ballare, ma anche per cercare di abbracciarsi, baciarsi.
2: Ma sì, lì nascevano i primi amori. Che
1: età?
2: Di
1: 16 anni.
2: 16. Sì.
1: Ma si diceva ai genitori che si andava a una festa o
2: e si andava
1: o si raccontava una palla?
2: No, ma tutti lo sapevano. Era proprio...
1: Anzi, forse almeno uno così sapeva dove era il figlio, era meglio.
2: Eravamo in tutto, se arrivava a 10-15 persone, beh, sempre coppie, 10-15 persone.
1: Ma la coppia la sceglievi prima o la
2: trovavi? Lì era il bello. Chi non ha vissuto queste cose qui ha perso un pezzo di gioventù, perché a sabato mattina si andava dal Peloso.
1: Che cos'era Peloso?
2: Era il negozio dei dischi. Lui si chiamava Peloso di cognome. Andiamo dal Peloso a vedere cosa ci propone. Lui ci vedeva arrivare, eravamo io, ma forse il Paolo. Entravamo in... Dammi gli ultimi lenti che sono usciti. Allora lui dice, e ne prendevamo tre o quattro, ma avevamo anche gli altri.
1: Certo.
2: Costavano 800 lire.
1: Tanto comunque. Cioè li dovevi mettere da parte.
2: Diciamo che con la colletta ne compravi tre o quattro.
1: La colletta fatta insieme agli altri.
2: Ma era obbligatoria, perché chi organizzava metteva la Coca-Cola. Aranciata.
1: Certo.
2: Non c'erano liquori, era zero.
1: Ma no, si andava per ballare stretti.
2: E poi si arrivava lì, la mamma di lui o di lei che organizzava normalmente prendeva la pizza quadrata, faceva i pezzettini giusto di un centimetro quadrato, perché sapeva che se no in due minuti andava via.
1: Finiva tutto.
2: E si iniziava alle 2:30 e si finiva alle 4:30, 5.
1: Almeno uno sapevi dove erano i ragazzi. Loro sperimentavano quello che sperimentavano. C'erano la musica, i balli lenti, e i genitori sapevano dove erano i ragazzi.
2: Vabbè, ma si sperimentava niente di grave.
1: Una strettina, insomma.
2: Poi dopo la invitavi.
1: Scusatemi, ma Il mio canto libero, che è un brano struggente, era comunque un lento.
2: No, un lento.
1: Cioè, quindi si usava come lento.
2: In un mondo che... E poi c'era Baglioni, c'era...
1: Ah, Baglioni è tipo il re della pomiciata, adesso l'ho tradotta.
2: Baglioni, quella roba lì, c'era... Adesso io non me li ricordo tutti, Poi c'erano quei tre dischi che... dovevi ballare, che era la Kensi de Sunshine Band, shake your body, o poi In the Best Disco in Town.

0: Number one in disco sound. Hey, hey. Poi Fly, Robin Fly.
1: Bei
0: tempi, ragazzi. Parliamo di un po' di anni fa. Il mio canto libero, abbiamo trascorso parecchio tempo e lo ascoltiamo.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Bistecca di manzo del Messico $15.99 la libra. Cosce di pollo $2.79 la libra.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.

0: Perché abbiamo ascoltato
1: Che meraviglia, abbiamo ascoltato
0: Miles Davis, un Miles Davis, perché nasce nel 1926, compositore e musicista, scompare nel 1991, avrebbe compiuto giusto 100 anni oggi.
1: Bellissima, comunque stupenda, abbiamo ascoltato Bob Plicity.
0: Esatto.
1: Brano fondamentale del cool jazz.
0: E fondamentale sarà l'oroscopo che leggerai dopo
1: Sì, certo, subito,
0: dopo questi spazi pubblicitari.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo! Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
3: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de Liesse.
4: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.

Bentrovati all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, in questo 26 maggio. Auguri a tutti i nati, a tutte le nate oggi, auguri a voi. Ariete, non fila tutto liscio e si vede subito. La luna in opposizione mette pressione su accordi, collaborazioni e rapporti diretti. Qualcuno non vi segue e vi innervosite. Evitate di reagire di pancia, oggi non vi conviene. Venere dissonante aggiunge freddezza e un clima poco collaborativo. Toro, meglio non intestardirsi su dettagli inutili. Giove favorevole vi aiuta nelle scelte pratiche, ma se vi fissate su una cosa rischiate di perdere il quadro generale. Giornata da gestire con più elasticità del solito. Qualcuna prova e qualcuno a farvi cambiare idea. Non succederà, ma almeno ascoltate. Gemelli, la luna a favore vi rimette subito in moto e si vede. Tornate rapidi, presenti, con quella capacità di incastrare tutto senza fatica apparente. Contatti, spostamenti, decisioni veloci, tutto gira. Quando siete così sembra facile, in effetti lo è finché non esagerate. Cancro, la luna in quadratura crea attriti e vi rende più sensibili del solito. Basta poco per reagire male o chiudere il dialogo, soprattutto nelle situazioni più banali. Venere nel segno però addolcisce e vi aiuta a recuperare, se non esagerate con le pretese. In amore, meglio meno prove e più presenza concreta. Leone, la luna e il sole a favore vi tengono attivi, presenti e molto più efficaci nella gestione delle situazioni pratiche. Contatti, spostamenti e decisioni scorrono senza intoppi. Vi fate sentire senza alzare i toni e ottenete risposte rapide. Quando siete così, non serve aggiungere altro. Vergine, vi organizzate anche senza sforzo e già questo vi mette di buon umore. Venere, Marte e Giove a favore tengono tutto in ordine. Lavoro, impegni, perfino le cose che di solito vi fanno perdere tempo. Il sole in quadratura prova a disturbare, ma non trova spazio. Quando funzionate così, tutto va alla perfezione. Bilancia. La luna nel segno vi rimette al centro delle situazioni e si nota subito. Tornate presenti, più reattivi e anche più visibili, senza dovervi imporre. Il sole e Mercurio a favore aiutano a gestire bene contatti e decisioni, soprattutto quelle rimaste in sospeso. Vi fate sentire senza forzare ed è proprio questo che funziona al meglio. Scorpione, vi muovete con calma ma con le idee molto chiare. Non avete bisogno di forzare nulla. Scegliete cosa fare e cosa lasciar perdere senza troppe spiegazioni. I rapporti sono più semplici proprio perché non entrate in ogni dinamica. Quando selezionate, tutto diventa più gestibile. Sagittario, la luna a favore vi rimette in moto con buona energia e una maggiore lucidità. Tornate più disponibili, più aperti al confronto e anche più brillanti nei contatti. Sul lavoro potete contare sul ritmo costante e su risultati concreti. In ambito affettivo c'è più leggerezza. Approfittatene. Capricorno. La luna in quadratura può rendervi più nervosi del solito, soprattutto se qualcosa non va come avete previsto. Vi accorgete subito di ciò che non funziona. Sul lavoro, meglio non impuntarvi su dettagli secondari. In amore, serve più pazienza. Non tutti reagiscono con la vostra stessa logica. Acquario. La luna a favore vi rimette in moto con entusiasmo e una buona dose di sicurezza. Avete idee brillanti e la capacità di condividerle nel modo giusto, attirando consensi e attenzione. È una giornata ideale per muovervi, proporre e creare nuove connessioni. In amore siete più disponibili e anche più coinvolti. Pesci. Giornata tranquilla, senza particolari scossoni, ma nemmeno con grandi slanci. Avete bisogno di muovervi con calma, senza pressioni e senza dover dimostrare nulla a nessuno. Sul lavoro meglio procedere per gradi. In ambito affettivo cercate semplicità, meno aspettative, più autenticità.

0: Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, a maggio, tanti speciali con l'événement Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All-Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles e scegliete la Kona 2026 Preferred, economica perché è 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: È arrivato il momento di fare gli auguri al cantante dei Fleetwood Mac, Stevie Nicks, appunto, che era cantante, compie oggi 78 anni, un bel brano che ci porterà direttamente alle prime pagine.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Appuntamento dei quotidiani, della lettura dei quotidiani di oggi 26 maggio. Bentrovati in questo martedì. Iniziamo dal Globe and Mail che subito attacca l'argomento chiave di questi giorni, e cioè proprio il referendum. Ci si interroga ancora sulla separazione dell'Alberta, e titola che il presidente dell'UCP afferma che la maggioranza del partito sosterrà probabilmente la separazione dell'Alberta, quindi la maggioranza del partito è unita in questo senso. Si parla dunque del dibattito interno alla United Conservative Party, il partito appunto al governo nella provincia dell'Alberta guidato dalla premier Danielle Smith. Il presidente del partito ha espresso la convinzione che la maggior parte dei membri iscritti sia favorevole a una forma di secessione o a una drastica separazione politica ed economica dal resto del Canada. La premier Smith ha difeso l'ipotesi di un voto interno su una mozione di secessione, affermando che riflette la reale volontà degli elettori della base, mentre figure esterne come l'ex governatore della Banca del Canada Mark Carney, nonché il primo ministro del Canada, hanno aspramente criticato la proposta definendola antidemocratica e dannosa. Nella prima pagina del Globe and Mail troviamo anche quest'altra notizia: un club intergenerazionale di Toronto si impegna a rendere la corsa più inclusiva, il club si impegna a rendere la corsa più inclusiva per persone di ogni estrazione sociale e di ogni tipo di appartenenza. Si tratta di una storia di cronaca sociale di comunità incentrata su Toronto. L'articolo esplora le barriere economiche e culturali che spesso circondano lo sport della corsa, d'élite o i running club tradizionali, quindi per esempio il costo delle scarpe, dell'attrezzatura, quindi barriere anche geografiche e sociali. Il club in questione unisce diverse generazioni di atleti e residenti, offrendo supporto, accessibilità finanziaria e spazi inclusivi per incoraggiare la partecipazione di minoranze razziali e persone provenienti da contesti a basso reddito. Tra le altre notizie troviamo tra i titoli di oggi: l'inviato indiano attacca il CSIS e l'RCMP per le accuse di ingerenza. Nel documento viene raccontato il durissimo scontro diplomatico tra Canada e India. Il massimo diplomatico, ambasciatore indiano in Canada, ha accusato apertamente i servizi segreti canadesi di essere stato politicamente compromesso e ha criticato la polizia federale canadese per la gestione delle indagini relative alle accuse di interferenza straniera e legami con l'omicidio di attivisti Sikh sul suolo canadese. Inviato indiano, l'ambasciatore indiano respinge invece ogni accusa, sostenendo che le agenzie di sicurezza canadesi agiscono sotto l'influenza dell'agenda politica del governo di Ottawa. E poi si torna a parlare della famiglia di un paziente allarmata dal fatto che un medico dell'Ontario possa ancora praticare la medical assistance in dying, l'assistenza medica alla morte volontaria, all'eutanasia in Canada. Ne parlavamo, c'era un articolo anche ieri, e oggi si racconta la vicenda shock della famiglia di quest'uomo dell'Ontario, il quale, dopo essere stato ufficialmente dichiarato deceduto dopo la somministrazione della procedura chiamata MAID, ha improvvisamente ripreso a respirare. Le sorelle dell'uomo hanno espresso profonda preoccupazione per la mancanza di un controllo e di una vigilanza rigorosa sui medici responsabili, e si dicono allarmate dal fatto che il medico in questione possa continuare regolarmente a operare ed eseguire la procedura nonostante formali reclami presentati. Poi trovate l'approfondimento nelle pagine interne. E poi l'altro titolo riguarda invece i rischi dei Chemical Forever. I funzionari federali hanno discusso i rischi dei contaminati eterni vicino agli aeroporti anni prima di avvertire le comunità. Si tratta di un'inchiesta ambientale basata su documenti governativi. I funzionari di Transport Canada e il Ministero dei Trasporti si erano incontrati con altre agenzie federali per discutere dei gravi rischi di contaminazione causati dai quelli che vengono chiamati in gergo forever chemicals, sostanze chimiche persistenti utilizzate massivamente nelle schiume antincendio degli aeroporti. Nell'articolo quindi si racconta e rivela che il governo era in realtà a conoscenza della potenziale contaminazione delle falde acquifere e del terreno circostante ai siti aeroportuali, ma ha atteso diversi anni prima di lanciare l'allarme e informare i cittadini e le comunità residenti nelle zone limitrofe. Passiamo adesso a Le Devoir, che racconta anche un po' una notizia che forse si trova meno sugli altri quotidiani. Si torna a parlare del calo degli iscritti e degli studenti adulti ai corsi di lingua francese, i famosi corsi di francesisation presso i centri sportivi, presso i centri di servizi scolastici. In qualche modo c'è uno scaricabarile, una nuova versione, diciamo. Le Devoir dice che non è opera del governo. Comunque non è conseguenza del governo questo calo degli iscritti, ma deriva dalla preferenza degli studenti stessi, almeno questo è quanto afferma Francisation Québec, che non favorisce una rete a scapito di un'altra, ha risposto il Ministero dell'Immigrazione della Francisation e dell'Integrazione in uno scambio di comunicazioni proprio con il quotidiano francofono Le Devoir. Dal 2023, ricorda il quotidiano, tutti gli adulti che desiderano frequentare un corso di lingua francese devono rivolgersi al Francisation Québec, un'agenzia governativa che assegna loro un corso a livello locale. Si aprono quindi tre possibilità: o le scuole di lingua francese del CSS, le organizzazioni affiliate al ministero, organizzazioni non profit, università Cégep, o corsi online. Cosa è successo? Che a partire dalla crisi che ha scosso il settore nel 2024-25, insegnanti e sindacati sospettano che Francisation stia svuotando fondamentalmente queste community schools for business dei loro studenti a favore delle organizzazioni invece che controlla, quindi organizzazioni no profit, università e Cégep. E quindi quello che teme Nadine Bédard Saint-Pierre, vicepresidente della Centrale des Syndicats du Québec, teme che il governo stia privilegiando programmi di formazione meno costosi. A differenza degli insegnanti di francese nelle scuole, il ministero si avvale di formatori della sua rete che non possiedono la certificazione però per l'insegnamento, quindi in realtà non sarebbero idonei. Il governo sostiene invece che se un numero inferiore di studenti si rivolge ai centri scolaires, quindi ai CSS, ciò è dovuto alla loro maggiore flessibilità e alla maggiore offerta di corsi per orari atipici. Alcune fasce orarie sono più difficili da coprire per determinati partner, come la sera, i fine settimana o il periodo estivo. Questo spiega la differenza tra le due curve di studenti attivi. Questo, diciamo, è la risposta del governo. Fatto sta che la preoccupazione relativa all'offerta formativa sono riemerse quando la rete di CSS che offre corsi è stata informata che il numero di studenti diminuirà in media di oltre 40% quest'autunno, quindi insomma una stangata importante in questo senso. Lo scorso anno oltre 70.000 adulti hanno usufruito dei corsi di lingua francese offerti dal sistema del Québec, ed è un corso che si fa quando ci si trasferisce qui in Canada da un altro paese. E adesso poi l'altra notizia su tutti i quotidiani, ovviamente la notizia shock del Belgio: uno scuolabus è stato investito da un treno causando 4 morti, tra cui 2 bambini. Insomma, una tragedia. Questo è successo questo martedì mattina nel nord del Belgio. Questo scuolabus è stato investito da un treno, la collisione violentissima ha causato la morte di 4 persone, tra cui 2 bambini. L'incidente nelle Fiandre è avvenuto in un passaggio a livello. Spostiamoci adesso in Italia. Come potete immaginare, tutti i quotidiani sono molto incentrati un po' o sull'enciclica nuova di Papa Leone XIV, sull'intelligenza artificiale, ma soprattutto sulle elezioni amministrative che si sono tenute ieri. I giochi di parole si sprecano: Venezia preme il centrodestra, qui non c'è nessun gioco di parole, però questa è un po' la notizia di oggi. però vi volevo leggere qualche titolo un po' più divertente, perché oggi si sono divertiti, come il Giornale per esempio, che titola: Meloni sta serenissima perché a Venezia appunto ha vinto il centrodestra. E poi il Tempo: campo largo, morte a Venezia, citando l'opera, insomma, il Manifesto, Laguna Bluff, anche questo fa molto ridere. Invece il Secolo d'Italia titola: fine del bluff. Per quanto riguarda il Laguna Bluff, ci si riferisce ovviamente al film Laguna Blu, e parla di doccia fredda per le opposizioni che puntavano a strappare Venezia al centrodestra e perdono invece già al primo turno. Il campo largo vince a Pistoia, tiene Mantova e Prato, ma perde rovinosamente a Reggio Calabria. Ballottaggio ad Arezzo, a Lecco, a Salerno si allunga il regno di De Luca, Meloni rifiata. Questo è poi il... diciamo, questo l'ho letto dal Manifesto. E poi ci si interroga sul centro-sinistra, i ritardi di una colazione, scusatemi, di una coalizione da costruire. Ogni elezione è una storia a sé, sono storie molto diverse, quelle di un referendum e di una tornata amministrativa, ma la clamorosa sconfitta della destra appena 2 mesi fa e sul versante opposto la quasi certezza del centro-sinistra di poter assestare su quell'onda un altro colpo al governo Meloni con le comunali di maggio, avviando la marcia trionfale verso le politiche, rendono inevitabile provare a tirare un filo sul piano nazionale. Poi ancora all'interno troverete governo dallo scampato pericolo al rilancio sulla legge elettorale. Poi anche il Manifesto riporta il monito del Papa: disarmare l'AI. Leone XIV presenta in Vaticano l'enciclica Magnifica Humanitas contro il dominio dell'algoritmo, restare umani per contrastare la dittatura dell'algoritmo, la prima enciclica del Papa Leone XIV. Magnifica Humanitas, presentata in Vaticano direttamente dal Papa, e questo è un fatto inedito. Sviluppa la sua lunga riflessione sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Questo il titolo, rilanciando il discorso di Bergoglio sull'egemonia del paradigma tecnocratico. Prevost denuncia l'accelerazione di un potere in mano a pochi grandi attori economici e tecnologici che tende a farsi opaco e a sfuggire al controllo pubblico grazie anche alle AI. Un pericolo non solo per l'impatto ambientale, perché sapete che viene utilizzata tantissima acqua per permettere il raffreddamento dei server, il consumo estremo del territorio dove sono i server, eccetera, eccetera, ma anche per gli usi antiumani, prima di tutto la guerra, preparare culturalmente attraverso narrazioni semplificanti, logiche amico-nemico, disinformazione e paura. Non basta invocare genericamente l'etica, servono quadri giuridici, vigilanza indipendente, educazione degli utenti, una politica che non abdichi al proprio compito. Un messaggio a Trump e ai signori dell'algoritmo è anche, secondo me, un campanello d'allarme che abbiamo sentito suonare tante volte proprio a livello di giornalismo, di controllo dell'informazione, di fare un'informazione non appiattita, mettiamola così, come proprio in realtà l'AI ci porterebbe a fare. Ma questo è un discorso più ampio, ovviamente dell'enciclica si parla su tutti i quotidiani. Corriere della Sera: Venezia premia il centrodestra, la maggioranza strappa Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinviato, torna De Luca. Comunali: Venturini sindaco in Laguna, il centro-sinistra vince a Prato e conquista Pistoia, Vannacci supera la Lega e Vigevano. E poi invece nell'articolo di spalla firmato da Davide Frattini e Giuseppe Sarcina: la guerra Iran-USA si tratta ancora e Trump detta altre condizioni. Quindi si torna a parlare della crisi in Medio Oriente, si tratta ancora sulle condizioni di un'intesa tra Stati Uniti e Iran, i negoziati sul programma atomico voluto dagli Ayatollah verrebbero intensificati durante 2 mesi di estensione del cessate il fuoco. Teheran sarebbe disposta a trasferire 460 chili di uranio arricchito in Cina. Intanto Trump è convinto che l'Iran non imporrà dazi per Hormuz. E poi i segnali di un vuoto, l'editoriale a firma di Francesco Verde Rami, un referendum non fa primavera. Si parla ovviamente del risultato del referendum che doveva essere assolutamente incisivo per queste elezioni amministrative che si sono tenute ieri, e se si può trarre un'indicazione politica o da una tra virgolette mini tornata amministrativa, si può dire che il test elettorale ha smentito la tesi secondo cui la bocciatura delle urne della riforma della giustizia voluta dal centrodestra avesse già aperto la strada verso Palazzo Chigi al centrosinistra. La verità è che un voto referendario quasi mai sopravvive alle sfide per il governo nazionale e per quelli locali. Centropagina c'è l'immagine che si parla di calcio, rivoluzione rossonera, via anche Furlani, Tare e Moncada, Milan Cardinale azzera tutto, licenziati Allegri e la dirigenza, rivoluzione al Milan, Gerry Cardinale fa piazza pulita, vengono licenziati l'allenatore Allegri, dirigenti Furlani, Tare e Moncada, i tormenti dei tifosi rosso-neri, così il Corriere della Sera. A centropagina appunto si vede Allegri. E intanto ancora si parla di Prevost e lo strapotere tecnologico, l'enciclica di Leone. Velocemente passiamo anche a Repubblica, anche qui ovviamente non si può non titolare con Venezia che resta a destra, Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni nostro crollo rinviato, il PD governo sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno. Centropagina ovviamente l'immagine di Simone Venturini, neo sindaco di Venezia, poi troviamo l'approfondimento sul Papa e l'enciclica contro le big tech. Cercare in se stessi, non nell'algoritmo, questo è il titolo di Antonio Spadaro. E poi ancora si ritorna sul caso Flottiglia, sotto attacco il convoglio in Libia, alcuni attivisti feriti e crisi sui due fronti in Libia, dove il Global Sukhmund Land Convoy, credo si pronunci, la carovana umanitaria diretta a Gaza è bloccata da oltre una settimana, mentre non si hanno ancora notizie certe sui 10 attivisti, fra cui due italiani, fermati dalle autorità della Libia Est, controllata dal generale Haftar. E poi ovviamente continua nelle pagine interne. L'ultimissima curiosità, l'inchiesta Juventino, gravissimo il padre colpito da un lacrimogeno, si torna a parlare degli scontri dell'altro giorno, dove appunto l'uomo è rimasto ferito, ricoverato d'urgenza per l'operazione alla testa, 8 i fermi se non sbaglio. Il tifoso juventino colpito durante gli scontri con i sostenitori, granata all'ingresso dello stadio di Torino, serviranno chiarire le eventuali conseguenze neurologiche. Le prossime ore saranno dunque essenziali. Intanto la Ferrari invece fa luce sulla rivoluzione elettrica, quindi si sposta sull'erettica, sul mondo dell'elettrico. Noi ci fermiamo, grazie per l'ascolto.

0: Cercate un'aria condizionata. Enel Gage, sempre facile, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Che la primavera è finalmente arrivata. Per chi ama il suo giardino c'è Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar. Consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Mega Centro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514-321-0350.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
4: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.

Facciamo gli auguri a Black o Colin Vernacombe, si fa chiamare in questi due nomi. Lui è un cantante, nasce nel 1962 e ahimè scompare nel 2016, ma ci ha lasciato questa bella canzone.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
1: Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire da 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme, ben arrivati anche all'appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
2: Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. A negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Un accordo è ancora possibile. Il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan e bilancio di altri 3 morti.
2: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Per il ponte del 2 giugno invece è atteso un ritorno del bel tempo su gran parte della penisola con sole e temperature superiori alla media stagionale.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese resta invariato, l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,38.
3: Previsioni del tempo.
2: Giornata soleggiata quella di oggi, ho visto persone in maniche corte a 15 gradi, bravi, bravi, è questo lo spirito che dovete mantenere. 15 gradi al momento fuori dai nostri studi, ma oggi la temperatura arriva addirittura fino a 29-30 gradi con un tasso di umidità del 32. Giornata poi che potrebbe annuvolarsi più tardi in serata, la minima è di 17 gradi, mentre invece mercoledì 27 maggio, attenzione perché sì, sarà una giornata che alternerà sole e nuvole, ma ci sarà anche un 30% di probabilità di rovesci al mattino presto. La massima prevista per domani è di 25 gradi, la minima di 13, giovedì, maggio perché siamo a maggio, però il 28 maggio ci sarà anche qui una giornata soleggiata con passaggi nuvolosi, la massima di 21 gradi, la minima di 12 gradi. Prossimo appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero sarà alle 9 e intanto io e Ivan Restelli continuiamo il dibattito su Gattopancieri.
4: Certo, perché oggi compie, quasi tu, 64 anni.
2: Ma vattene.
4: Non ho detto niente. Gattopancieri.
2: Non dico nulla perché siamo in diretta.
4: Cantante conosciutissimo negli anni 90 e primi 2000, adesso è un po' fermo.
2: Vabbè, ha fatto delle hit pazzeschi, sì. Grandi successi come Un qualunque posto fuori o dentro di te, che Ivan non mi farà ascoltare.
4: Non ti ho detto di leggere la canzone, il titolo voglio di questa.
2: Il titolo è un po' lungo, ma è quello.
4: Il
2: nome completo è Luigi Giovanni Maria Panceri. Questo è il nome completo di Gatto Panceri, chitarrista.
4: Autore, cantante.
2: 1962.
4: Compie? Te l'ho detto.
2: Il giusto. Comunque.
4: Il tempo di un caffè.
2: Che voglio dire, cioè, potevamo mettere l'altra che ha venduto 50.000 copie.
4: E questa ne ha vendute 51.000.
2: Lui ha scritto anche canzoni famosissime per altri, tipo sai quale? Sei pronto? Io non so se. La canzone degli Oro che li ha portati al successo.
4: Vivo per lei.
2: Bravissimo, poi ripresa da Andrea Bocelli e Giorgia Sì. Però quella è firmata da lui, così come il brano Canterò per te, scritta per Mina.
4: Bene. Dopo ascolteremo i Moda con Passione maledetta. Mi ricordo di questa canzone io quando uscisse?
2: Perché ascoltiamo i Moda?
4: No, perché mi viene in mente l'estate.
2: Va bene. Ma quindi li ascoltiamo per tuo diletto, non perché ci sia un motivo particolare?
4: No, perché il computer con l'intelligenza artificiale mi legge nel pensiero e allora...
2: Va bene, comunque ci andiamo ad ascoltare i Moda molto volentieri con questa canzone che io non ricordo.
4: Cosa? Passione maledetta?
2: Passione maledetta, non me la ricordo.
4: Vedrai che quando inizia fai...
2: sì, questa me la ricordo. Ho capito, però dei Moda me ne ricordo delle altre.
4: Tipo?
2: Infatti.
4: Infatti, aspetta che internet le dica.
2: Sai che non me ne ricordo? Dove sempre il sole è loro?
4: Dove sempre il sole, famosissimo.
2: Allora, la notte, come un pittore. Dove è sempre il sole, tipo una cosa del genere. Tappeto di fragole.
4: Ma certo.
2: Sul tappeto di fragole. Favola la notte. La notte so che pensi a me. Amore, vabbè, qualcuna me la ricordo comunque, non mi ricordo Passione maledetta.
4: Quando inizia fa... e tu farai...

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: Sono Teresa, ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio, chiamatelo anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

0: solito appuntamento sportivo delle 8:20.
1: Ma non l'abbiamo fatto ieri?
0: Tutti i giorni, cioè.
1: Madonna.
0: Tutti svegli tutti i giorni? Speriamo, nel senso che comunque.
1: Oddio, sì.
0: Fino a che.
1: Dall'assù mi dicono sì. Mi danno il nulla aosta. 8:24. Vabbè, ok.
0: Mi danno il Val d'Aosta?
1: Sì, vabbè, ciao. Dopo te la spiego, dai. Comunque bella la canzone dei Modà, l'ho riconosciuta alla fine.
0: Infatti è iniziato con Va bene, senti, iniziamo oggi col ciclismo.
1: Cosa succede al ciclismo?
0: Col ciclismo, perché dopo essere partito dall'estero è ritornato all'estero. Oggi è partito da Bellinzona, che tu sai è in Svizzera, e arriverà a Cari. Ci sono 11 corridori in fuga con 40 secondi di vantaggio sul gruppo ed è la 16ª tappa. È una tappa a così e così.
1: Un a po' così a così da
0: uscita. Sì, un po' di percorso di tappa. Dopo una prima parte di salita leggera, quando dicono loro salita
1: leggera. Loro, lo dicono loro, ci mancherebbe.
0: Esatto. Si entra nel circuito di 22 chilometri da ripetere due volte con le salite in sequenza di Torre e Leontica. Quest'ultima la più dura, 3 chilometri all'8,5% con un massimo del 14%. Il 14% è un bel salire, eh?
1: E beh, diciamo soprattutto.
0: È un bel scendere in discesa, ma è un bel salire, comunque. Comunque. C'è questo gruppo che di 11 corridori che ha un vantaggio di appunto 40 secondi, ma è ancora presto perché siamo solo agli inizi. Poi parlando di calcio, adesso il Milan ha licenziato tutti praticamente.
1: Mamma mia, ha proprio fatto le pulizie di primavera.
0: Tranne Brambilla, che continuerà comunque.
1: Lo sport che brilla, lo ricordiamo.
0: Che continuerà comunque a gestire il Milanello. E mentre Ibra, che contrariamente a quanti molti pensano, lui non è un dirigente del Milan, ma è un aggiunto alla proprietà, quindi non ha niente a che vedere con la società, anche se è stato un grande campione sia del Milan ma di altre squadre.
1: Però oggi si parla del Milan che passa a Ibra.
0: Sì, perché lui ha
1: le quote in Red Bird, okay.
0: Esatto, perché lui ha firmato un contratto quando è entrato a far parte della nuova gestione
1: diciamo che lui può intervenire e dire la sua, e la sua ha un peso.
0: Beh, certo, è proprietario.
1: Però non è da considerare un dirigente, però un socio e partner.
0: Un socio e partner, brava. Quindi i primi nomi che si fanno sul nuovo allenatore, perché è andato via anche Allegri.
1: Paolo Maldini.
0: Paolo
1: Senza
0: Maldini,
1: successo però.
0: Paolo Maldini.
1: Ma aveva detto no grazie. Aveva detto no grazie.
0: Sì, perché prima gliel'avevano proposta lui questa storia. Lui ha detto no grazie, e mentre Allegri ha detto ok, va bene così. I papabili allenatori, ce n'è uno in pole position, Iraola, che ha avuto già un primo incontro con la dirigenza del Milan, con Cardinale e con Ibrahimovic. Ma si parla di altri allenatori, ma è ancora presto, perché sappiamo che i giornali devono fare degli articoli, quindi hanno scritto un po'.
1: Quindi
0: qua.
1: Ci dovevano scrivere delle cose, esatto. Ho capito.
0: Napoli. Il dopo Conte si chiama Allegri, probabilmente.
1: Perché si dice che una settimana fa si parlava di Allegri ad un bivio, Milan, Napoli, qualcuno ha detto la nazionale.
0: Sì, comunque, sono tutte cose che...
1: Sono chiacchiere al momento, ipotesi, si parla in questo momento.
0: E come... Sì, ma che parliamo...
1: Che hai detto?
0: No, dico... parliamo di tennis, del torneo di Longueuil, dove Ivan Restelli ieri sera dominava me.
1: Un'eccellenza italiana, abbiamo qua uno dei più grandi giocatori italiani.
0: No, parliamo di cose serie. Ho il Roland Garros, dove Sinner punta a completare il cerchio di tutti i tornei maggiori finora.
1: Certo.
0: sia su terra che su veloce. Gli mancano le Olimpiadi, ma purtroppo deve aspettare 4 anni, voglio dire.
1: Non è
0: che si fanno tutti gli anni.
1: Oggi a Roland Garros, preoccupazione per il caldo.
0: Te credo, 33.
1: Te credo, a te forza di stare con me, ormai no, cioè, è uscito il romano facile.
0: No. Senti, comunque sta giocando Medvedev. Contro il britannico Walton, ma l'ha portato al quinto set. Medvedev, ricordiamo, il numero 6 al mondo, quindi voglio dire.
1: Invece nel pomeriggio,
0: sì,
1: Cocciaretto e Darderi.
0: Sì, e poi Sinner giocherà oggi pomeriggio, ora
1: esordio in serata, lui lo mettono nell'orario un po' più fresco.
0: Non è una regola, ma è un rispetto, cioè io sono il numero uno,
1: certo,
0: per nessuno.
1: Non mi fate sudare troppo, insomma, no, fatemi recuperare un attimo appena finito.
0: No, nel senso che il numero uno è il numero uno, non è che è il numero 20 o 30, voglio dire.
1: Al mondo.
0: Esatto, numero uno al mondo, No, c'è questo rispetto per i giocatori più alti in classifica, insomma.
1: Sì.
0: E giocherà anche il nostro Shapovalov, tennis, alle 9 stamattina, quindi fra poco, fra una mezz'oretta scenderà in campo. Sta giocando anche Arnaldi, sta vincendo al terzo contro Greg Spot, che è forte, ma oggi la vedo bene, insomma. Poi femminile, vediamo se abbiamo qualche ragazza. Abbiamo la Mboko, la nostra Mboko, che è numero 9 al mondo, voglio dire, non è che giocherà alle 2 oggi pomeriggio. Sul terreno 14.
1: Ti vedo confuso. Secondo me la partita
0: 14.
1: Di ieri.
0: No, sul terreno 14.
1: Vabbè, era facile 14. La confusione.
0: Alle 10:50 ora di Montere.
1: Vabbè, poi c'è stato un esordio ok per Sabalenka, a caccia del primo titolo a Parigi.
0: La Sabalenka.
1: La Bielorussia batte in 2-7 la spagnola Buzas Maneiro.
0: Ieri la nostra Fernandez ha perso, ha perso contro l'Alicia Parks, l'americana, 6-4-6-4, insomma ha perso bene, perché quando se perdi 6-4-6-4 hai perso bene, nel senso che non hai preso un 6-2 o un 6-3.
1: Però Ivan, non ci hai detto tu quando giochi, così ti seguiamo.
0: Adesso devo vedere l'orario, mi fanno scegliere anche me l'orario, no, dico l'orario che posso.
1: Comunque, tornando invece ad Allegri, vedi che comunque i buchi, lo danno come prossimo allenatore della nazionale.
0: Chi?
1: No, dico i bookmaker.
0: Chi? Conte.
1: Allegri.
0: No, e lui e Conte si stanno
1: giocando la possibilità, perché non è solo giocarsi o meno, è prendersi la responsabilità, che secondo me è una roba ben diversa.
0: Esatto, perché voglio dire,
1: non vorrei trovarmi nei loro panni, ecco.
0: Non
1: se
0: c'è due
1: dovesse...
0: senza tre l'abbiamo già fatto, ma il proverbio va avanti, e il quarto viene da sé.
1: Sì, comunque in tanti ancora optano per l'ipotesi Napoli.
0: Sì, perché Conte è andato via non specificamente, ma con ambizioni di allenare la nazionale, voglio dire, che è un bel responsabilità, perché
1: hai visto Gattuso si è scusato, si è ritirato,
0: a parte il Gattuso, sono tre edizioni dei mondiali che l'Italia non si vede,
1: quindi alla pressione in sé c'è anche questo desiderio di far tornare un risultato che manca da anni.
0: Ma parliamo anche di decenni ormai.
1: Vabbè, io volevo adesso sminuire la cosa,
0: anni,
1: cioè ridurla in qualche modo. Vabbè, lo sappiamo, stiamo ancora piangendo.
0: Senti,
1: andiamo avanti.
0: Parlami del tiro dell'arco, che so che tu sei...
1: Guarda, a proposito, mi fanno male le braccia.
0: Lo so, perché tirare l'arco fa sempre male.
1: Ma sai cosa lanciamo adesso invece? Dai, dillo!
0: Una bella canzone estiva.
1: Bravo, Ivan!
0: Sei simpatica come...

0: Cercate un'aria condizionata. Enel Gage Giuseppe Fazio siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire dal 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Centro Alimentare Berticci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Formaggio Savello di Roma, formaggio di latte di pecora, $28.99 al chilo. Tarallini Aurora, 200 grammi, varietà assortita, $1.49. Brio Chinotto, 335 ml, $14.99 la cassa da 12.
2: Centro Alimentare Berticci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.
3: Capisco perché devo lavorare sempre da sola la mattina quando tu hai queste basi che mi puoi mettere poi dalle 10 alle 13 quando tornerò alle mattine con Vittoria.
4: Semplicemente perché la pagina è mia, io c'ho una password.
3: E me la gestisco io.
4: C'ho una password.
3: Ma vieni a farmi la tecnica pure a me, cioè adesso finirà questa sostituzione dalle 6 alle 10, tornerò al mio orario consueto. Consuelo, ciao, ha detto la base.
4: È un'altra questa. Ma torniamo a quella.
3: Bravo, torniamo.
4: Senti, volevamo.
3: Tra i casi di cronaca più ovviamente raccontati in questo periodo, purtroppo ci sono i 5 italiani che hanno perso la vita durante un'immersione subacquea alle Maldive. Ci si interroga un po' sulle cause, perché ovviamente non c'era nessuno per poter testimoniare per come siano andate le cose, oltre al dispiacere e alla disgrazia, però adesso sì. Ci si interroga appunto sulle le cause. Insomma, sono scesi fino a 50 metri all'interno di alcune caverne. Quindi, insomma, come dire, già essere scesi oltre i 30 metri, che è un po' il limite. Poi si possono fare anche immersioni più in profondità, però diciamo il rischio aumenta.
4: Devi avere dei permessi.
3: Sì, i corsi, parliamo tutti di.
4: No, permessi
3: di
4: proprio
3: tutti subacquei esperti,
4: delle capitanerie per fare queste cose qui. Comunque, questi ragazzi qua.
3: Sono entrati in una caverna esterna e hanno imboccato un corridoio largo 3 metri, alto circa 1,5 metri e lungo 30, e sono entrati poi in questa seconda camera, diciamo. Solo che probabilmente qui, come dicevi tu prima fuori onda, c'è stato un problema con la sabbia, l'hanno alzata.
4: Beh, comunque io riporto quello che le notizie danno. C'è questo duna di sabbia che quando passi la sabbia a contatto con la pinna, diciamo, che ti muovi, ti crea questo polverone, no?
3: Sì, proprio il caso di dirlo. Questo ha fatto sì che non ritrovassero fondamentalmente, si ipotizza, la strada d'uscita. Sì, la guida, forse la strada d'uscita l'aveva trovata, ma era troppo tardi e quindi sono rimasti intrappolati, e quindi poi è finito l'ossigeno.
4: No, ma infatti quello che era sulla barca ha capito che c'era qualcosa che non funzionava, è sceso, e quando ha visto è risalito per non essere preso dentro anche lui in questa situazione, e poi ha dato l'allarme. E poi tra l'altro le salme sono rientrate tutti, e oggi faranno gli esami autoctoni e poi faranno anche gli esami sulla strumentalizzazione che hanno usato,
3: sulla strumentazione
4: che hanno usato.
3: Ma infatti quando hanno fatto il recupero, per esempio, hanno utilizzato tutta una serie di attrezzatura speciale. per esempio il famoso rebreather, sistema che consente di stare sott'acqua oltre 5 ore, e poi anche gli scooter subacquei che ti portano, loro, il filo d'Arianna da fissare, come dicevi tu, sulle pareti della grotta, fondamentale per trovare la via d'uscita, e non è chiaro che la spedizione effettivamente avesse tutto questo, tutta questa attrezzatura per affrontare
4: E poi ricordiamo che nella disgrazia c'è stata un'altra disgrazia. I primi soccorritori, un maldivese, si chiamano gli abitanti della Maldiva, è rimasto anche lui sott'acqua, non è più salito neanche lui, quindi era proprio un destino segnato di questa
3: Che su queste immersioni secondo me c'era già un'alta percentuale di rischio.
4: Quello che fa specie è che stiamo parlando di 5 professionisti.
3: Sì, 5 non erano 2 che erano andati lì per
4: poi non detto,
3: facciamo
4: 2.
3: Questa cosa nuova, erano
4: 5, voglio dire. Vabbè. Niente,
3: comunque
4: sono cose...
3: sembra che ci sia stata una forte corrente, questa era l'ipotesi iniziale, che poi probabilmente in realtà forse è quella meno plausibile. Poi, come dicevi, si è conclusa la missione di recupero dei corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Somacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, si ha un quadro più chiaro della tragedia di De Cunucandu, però sarà l'inchiesta aperta dalla Procura di Roma a provare a dare una spiegazione.
4: E poi l'altra cosa strana, che dicono che sono scesi con una bombola sola, che tutti sanno che dopo i 30 metri l'ossigeno si consuma molto più rapidamente, la grotta è a 50, anche lì c'è stato hanno sottovalutato un po' questa, probabilmente hanno preso un po' troppo facilmente questa
3: comunque super
4: questa
3: sub finlandesi si sono immersi per la quarta volta ieri per il quarto e ultimo giorno, e sono entrati di nuovo nella grotta per raccogliere tutto il materiale lasciato nei giorni precedenti. Sono quindi stati sentiti dalle autorità maldiviane, che stanno dunque indagando, e la loro testimonianza potrebbe anche essere acquisita dai magistrati romani. Difficile però prevedere se alla fine emergeranno delle responsabilità. Comunque anche i finlandesi che hanno avuto il coraggio di scendere.
4: Sì, infatti il governo.
3: Io non lo farei mai. Io ci avrei un po' l'ansia comunque.
4: No, ma infatti il governo ha ringraziato l'equipe che ha permesso il recupero di questi nostri connazionali.
3: Boh. Questa è un po' la notizia che domina le cronache, su cui restano ancora da chiarire alcuni punti. Speriamo però di avervela raccontata nel modo giusto.
4: L'abbiamo raccontata come la raccontano e come la sentiamo. Tra l'altro, un particolare: nessuno dei parenti si è presentato all'arrivo delle salme per un fatto proprio straziante. Hanno intervistato il marito, che
3: mamma mia, che tragedia.
4: Il marito,
3: non
4: il papà,
3: il padre.
4: La mamma, che
3: mamma e figlia sono
4: esatto, tra l'altro lasciano il papà e un figlio ancora, quindi sono veramente tragedie che hanno
3: segnano tutti.
4: Chiaro.
3: Va bene, noi direi che ci fermiamo, anzi ascoltiamo una bella canzone.
4: Canzone di Bundabash e Loranda.
3: E Lorenda?
4: No, Loranda stavo
3: Loranda.
4: Dicendo.
3: Loranda no.
4: Berte.
3: Ci serviva una stupida scusa.
4: Ah no, il titolo della canzone, se vuoi.
3: La canzone?
4: Se vuoi ne mettiamo un'altra.
3: No, va benissimo.
4: Bene. Posso iniziarla?
3: Sì, togliamo la base e poi facciamo partire
4: un attimo.
3: L'intro.
4: Quando metterai le basi, le levi tu.
3: Ma adesso... non me le fai mettere?
4: No, non è che non te le faccio mettere. Sono a disposizione di tutti.
3: No.
4: Di quelli che lavorano al mattino dalle 6 alle 10.
3: Comunque adesso ascoltiamo un po' di musica, poi le notizie
4: dall'Italia.
3: Indicazione.
4: E poi, ciao a tutti, alle 10.
3: No, alle 10. Ah,
4: ho detto alle 10.
3: Con calma comunque.
4: Con calma. Certo. Una brioche, un caffè prima.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Nove in punto qui sull'Ender di CFMB 1280, almeno se vi trovate a Montreal. Noi siamo pronti con il GR delle 9 dall'Italia a cura di ADN Kronos.
2: Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. A negoziato in corso, le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Un accordo è ancora possibile. Il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan e bilancio di altri 3 morti.
2: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti, secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica, ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza per la prima volta nella storia dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. All'insegna della continuità l'esito del primo turno delle amministrative nel 18, comunica per luogo sostanziale pareggio tra le coalizioni. Il centrodestra mantiene la guida di Venezia, unico capoluogo di regione in palio, e ritrova la serenità persa col referendum. Per il resto il centrosinistra conta 5 sindaci eletti al primo turno, quelli di Avellino, Prato, Mantova, Andria e Pistoia, strappata al centrodestra, che a sua volta si riprende Reggio Calabria e vince a Crotone. Messina e Fermo vanno a 2 civici. Nel resto dei capoluoghi si andrà a ballottaggio, vedono il bicchiere pieno i responsabili organizzativi sia di Fratelli d'Italia che del PD Donzelli e Taruffi. È atteso per domani il picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia, con temperature fino a 35 gradi. Da giovedì aumenterà l'instabilità atmosferica, con la possibilità di rovesci e temporali isolati, specie a sud. Per il ponte del 2 giugno invece è atteso un ritorno del bel tempo su gran parte della penisola, con sole e temperature superiori alla media stagionale.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro americano è scambiato a 1,38.
4: Previsioni del tempo.
1: È aumentata la temperatura, insomma ci apprestiamo ad arrivare intorno ai 30 gradi, ma al momento fuori dai nostri studi.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Comunque.
2: Male, perché è un bel quartierino.
1: Maler. Vabbè, sì, poi si mangia bene.
2: Certo.
1: Sì, sì, sì, sì. Mi è venuta quasi un desiderio di dumpling adesso.
2: Io mangio
1: i tiki taco, no, i tocchi tacchi.
2: Come si chiama?
1: Dumpling. Dumpling.
2: Dumpling.
1: Dumpling. Però la G non è che proprio si pronunci.
2: Dumpling.
1: Vabbè, ravioli fritti, sono, dai, al vapore.
2: Fritti,
1: chiamateli come volete.
2: Voilà,
1: basta capirsi.
2: Ravioli vostri.
1: Carina. Senti, questa, carina.
2: Tu sai com'è il cielo di Milano?
1: No, io non so niente, guarda.
2: È bellissima questa canzone.
1: Cielo di Milano, Enrico Ruggeri, quanto caldo fa Milano in questo momento?
2: Voilà. Farà almeno ma più di quello che tu pensi.
1: Allora, a Toronto ci sono 17 gradi, a Bassano del Grappa 29 con pioggia, caldo quindi, Pesaro 25, Paderno Franciacorta, Lombardia 32 gradi, Roma 32 gradi, Punta Cana 27, attenzione fa più caldo a Roma, Venezia 29 gradi e c'è il sole.
2: Però Venezia a 29 gradi li senti perché non c'è la borella.
1: Ma pure a Milano i 33 gradi con sole li senti.
2: Per niente.
1: Ottawa 16 gradi.
2: Va bene, poi altre notizie interessanti?
1: Miami 28.
2: Miami è un bel prendere,
1: Ma preferirei comunque essere al mare in Italia da qualche parte adesso.
2: Ma anche Miami a me non mi dispiacerebbe.
1: Dici meglio che niente Miami. No, Puglia io direi.
2: Beh sì, la Puglia.
1: Tipo adesso, o Sicilia, tipo adesso comunque.
2: Sì, vabbè.
1: Tipo da prendere, andare, atterrare domani e mangiare.
2: Anche a Domodossola è un bel andare, volendo
1: no,
2: vedere.
1: No, non
2: la Didi
1: sono,
2: Domodossola.
1: Cioè, con tutto il rispetto.
2: Domodossola
1: per,
2: è conosciuta per la Didi
1: Domodossola. La Didi Domodossola, sapete che per fare lo spelling uno cita i nomi
2: la
1: delle
2: Didi
1: città.
2: Domodossola.
1: Dammi la D di Domodossola.
2: E la H
1: la ruota della fortuna insegna. Oggi peraltro ricorre un... compleanno particolare.
2: Mi ricordo quando la facevo.
1: È arrivato Mike, buongiorno.
2: A Mediaset,
1: No, Mediaset.
2: Ah, guardi che lei è in inglese, non
1: ma
2: lo
1: sa
2: parla,
1: che ho visto
2: .
1: La sua statua a Sanremo?
2: Insomma, me ne hanno fatta una anche a Cervigna, dove io andavo
1: però io
2: a sciare,
1: ho visto solo quella di Sanremo. Oggi nasceva Mike, buongiorno. Nato a New York il 26 maggio del 1924. E poi insomma è diventato
2: 102 anni avrebbe fatto
1: grande conduttore italiano, certo. Michael Nicholas Salvatore, buongiorno.
2: Tra l'altro lui è stato prigioniero in guerra,
1: Ah sì?
2: Sì, è stato prigioniero in guerra. Vabbè, comunque ha fatto una carriera,
1: il suo debutto in Rai, i programmi storici che ancora continuano ad esistere, insomma uno dei più grandi presentatori
2: e le sue famose scivolate,
1: Guarda, allora, però ti devo, purtroppo io devo dirla, questa cosa l'hai menzionata, io ci ho letto nel pensiero, quella della signora Longari, sia una bufala.
2: Non l'ho detta. Non l'ho detta.
1: Non
2: io.
1: L'ho detta,
2: signorina Longari, lei mi è caduta sull'uccello,
1: Esatto, sembra sia un fake.
2: Ma proprio. Sì, sono tutte quelle battute. Ma lui a volte le faceva apposta,
1: Comunque la signora Longari, campionessa di Rischia tutto.
2: Che
1: magari in tanti se lo ricordano.
2: E poi lui ha litigato anche con Staffelli, perché sai Staffelli?
1: Può essere.
2: No, Staffelli ha sai che consegnava il tapiro d'oro, no?
1: Come no?
2: E lui gliel'ha consegnato, lui era talmente dentro nel suo lavoro che gli ha spaccato il tapiro e gli ha proprio detto "Non mi rompere".
1: Vabbè, si vede che ne aveva fin qui e ha detto basta.
2: Con queste trasmissioni, ma comunque la...
1: Allora, in effetti la battuta della signora Longari, attribuita a Mike Buongiorno, a quanto pare sembra non sia stata mai pronunciata dal famoso presentatore.
2: Amici telespettatori, a volte,
1: Comunque all'epoca 440.000 lire per era il premio e bisognava vincere rispondendo all'ultima complicatissima domanda di storia romana a cui doveva rispondere in questo caso Maria Giuliana Longari, una delle più famose concorrenti di Rischia Tutto e dell'intera storia dei quiz televisivi, essendo un fenomeno.

0: la signora Longari riuscì a rispondere correttamente a tutte le domande e fece 13. Ovvero arrivò ad accumulare 13 milioni di lire vinti in 11 partecipazioni consecutive, un primato che è rimasto tale perché non è stato mai superato.
1: Beh, certo.
0: Vabbè, comunque era professoressa di un istituto tecnico di Milano, quindi brava la signora Longari. E in quel periodo Mike era affiancato dalla valletta italo-argentina Sabina Ciuffini, magari alcuni se lo ricordano.
1: Sì, oh, caspita.
0: Davvero?
1: Ma Sabina Ciuffini è diventata famosa con Mike Buongiorno, ma proprio è stata la prima, tra l'altro, valletta a poter parlare.
0: Ah, perché vedi, prima erano mute.
1: Prima le vallette facevano giusto le vallette. Invece Mike ha introdotto anche questa.
0: Meno male che poi le donne sono potute diventare presentatrici.
1: Erano tempi diversi, funzionava così. Insomma, certo. Funzionava così e tutti.
0: No,
1: erano,
0: dico meno male che poi le cose sono.
1: Ma
0: sono
1: meno
0: cambiate.
1: Male, nel senso. Sì, meno male, perché comunque voglio dire, non è così che funziona.
0: Vabbè, e quindi questo era un po' il racconto del un po' del rischiatutto, un po' della battuta non detta.
1: Sì. Il campanile sera lui faceva anche mi sembra col Vianello. Beh, il campanile sera era una trasmissione in diretta dove erano paesi che si confrontavano.
0: Allora, vediamo se ve le ricordate tutti. Lascia o raddoppia. Tris.
1: Tris, sì.
0: Bis.
1: Sì.
0: Dublete.
1: Dublete non...
0: Dublete, scusatemi. Poi, Mike Buongiorno, italiani. Allegria.
1: Amici ascoltatori, eh?
0: E Allegria, ricomincio da 20, momenti di gloria, ne ha fatti tantissimi, ovviamente la ruota della fortuna, indimenticabile, Telemike.
1: Beh, Telemike, sì.
0: E comunque è soprannominato il re dei quiz, e il volto che ha segnato la storia della televisione italiana fin dagli esordi, e vabbè, ovviamente con la conduzione di programmi leggendari sia in Rai fino ai primi anni 80 e poi sulle reti Mediaset. Vabbè,
1: tra l'altro lui passava i...
0: Scusami, bravo bravissimo, il Festival di Sanremo ha condotto 11 edizioni, non avevo detto Flash.
1: Flash, amici ascoltatori.
0: Non vuole che l'ho detto.
1: Tra l'altro lui passava le sue vacanze sul Lago Maggiore.
0: Poi lui grande sportivo.
1: A Meina. Dove tra l'altro è sepolto, che è sul Lago Maggiore.
0: È giocatore di tennis, no?
1: Sì, perché io adesso tu mi hai...
0: No, per quello te l'ho servita su un piatto d'argento.
1: Ho avuto l'onore, l'onore e il piacere di giocare un'oretta con lui.
0: No, un'oretta è tanto comunque. Vuol dire che eravate
1: gioca
0: bravi.
1: Un'ora a tennis, un'ora.
0: Sì, ma se uno non è in grado, dice vabbè, dopo 5 minuti, vabbè,
1: no,
0: facciamo
1: ma
0: altro.
1: È stata una casualità. Lui giocava al circolo di Arona.
0: Arona?
1: No.
0: No.
1: No, Arona, non i grandi magazzini Arona, che è una fiorente località del Lago Maggiore sulla sponda piemontese. Io frequentavo quel corso lì e una mattina sono andato, ma per caso, è proprio una coincidenza, non sapevo neanche, e il suo partner non si è presentato. Allora alle 9 del mattino io ero andato a prendermi il caffè, perché passavo così, e niente, allora gli ha chiesto al proprietario, che tra l'altro il proprietario era un istruttore di tennis, mi fa, ma se vuoi c'è questo ragazzo, perché ai tempi ero un ragazzo io. E quindi mi fa, giocherebbe un'oretta con me? Eh?
0: Ma dai, cioè c'è stata la richiesta?
1: Eravamo in tre, cioè voglio dire, e niente, ho giocato con... Abbiamo solo palleggiato, ma ti devo dire che giocava bene.
0: Sì, ma lui appunto dicevo super sportivo, giocava bene.
1: Lui aveva questa la famiglia... A questa casa da niente che si trova sopra sulle colline del Lago Maggiore, appunto vicino ad Arona, e lui scendeva spesso, giocava in questo circolo.
0: Comunque, tornando a signora Longari, mi è caduta sull'uccello, non esiste alcuna prova della pronunciata frase da parte di Mike
1: capito,
0: Buongiorno. Poi frase smentita pure da Mike Buongiorno. Sì, ma non si capisce da dove sia nata questa gag.
1: Diciamo che tu non te lo ricordi, Gigi Sabani te lo
0: come
1: ricordi?
0: No, certo.
1: Ecco, Gigi Sabani faceva l'imitazione di Mai Buongiorno con questo risucchio, perché lui faceva amici ascoltatori e probabilmente, beh, adesso io non mi ricordo, ma lui lo diceva spesso anche questa.
0: Allora sembrerebbe che forse qualcuno abbia fatto un montaggio per far creare questa frase, tanto che poi ad un certo punto Paolo Limiti, intervistato da Stefano Lorenzetto, ha affermato che la gag era stata costruita a tavolino da Mike, pronunciata 3 anni dopo nei confronti di una sconosciuta concorrente genovese Maria Luisa Migliari, che però non vinse nulla e quindi sembra che poi questa gag in realtà sia stata riproposta dopo, ma in realtà non ci sono video prova, almeno quanto dicono le cronache. Poi io non ho cercato il video in sé per sé, quindi magari esiste e noi non lo sappiamo, però negli archivi Rai non esiste.
1: Va bene,
0: ce ne faremo una ragione, non credo, perché noi siamo cresciuti con quella bufala lì.
1: Tra l'altro tu hai citato Paolo Limiti, che è un po' l'enciclopedia Trecani di tutti questi personaggi, perché lui era amico di tutti questi grandissimi personaggi e ogni tanto la Rai trasmette queste sue puntate dove racconta aneddoti di grande giornalista, scrittore,
0: radiofonico, televisivo, conduttore italiano.
1: Scomparso.
0: Nel 2017.
1: Infatti stavo dicendo che forse sarà già 10 anni.
0: Peraltro è stato anche paroliere lui di Mina, Claudia Mori, Mia Martini, Ornella Vanoni, Peppino Di Capri, Vazzanichi, insomma grande personalità del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della televisione.
1: Senti, adesso mi ha chiamato Enrico.
0: Chi?
1: Enrico.
0: Vuole entrare?
1: Mi ha detto, senti, io ce l'ho qui sopra di me, questo cielo, me lo fate cantare?
0: E che facciamoglielo cantare?
1: Va bene.

0: Margherita, la bontà della tradizione, una ricetta unica per pane e pizza di qualità presso l'Intermarché La Goria.
1: Salve, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'événement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo! Hyundai Gabriel Anjou.
2: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
3: Vi segnalo che c'è stato un incidente seguito a una collisione con un palo di un semaforo questa mattina, che ha causato un ingorgo pazzesco durante l'ora di punta su Rue Notre Dame West, vicino a Avenue de l'Orimier, nel quartiere Ville-Marie di Montréal. In realtà la collisione è avvenuta stamattina alle 2.30 e ha costretto alla chiusura di Rue Notre Dame in direzione west da Boulevard René-Lévesque e Avenue de l'Orimier per diverse ore. Poi Notre Dame è stata riaperta al traffico, mentre Avenue de l'Orimier in direzione nord rimane chiusa per un breve tratto. Nel frattempo ovviamente è intervenuta la polizia sul posto. A quanto pare, secondo le prime ricostruzioni, un veicolo, un'utilitaria che viaggiava ad alta velocità su Rue Notre Dame West si sarebbe schiantata contro un palo del semaforo e gli agenti quindi sono poi intervenuti sul posto, hanno individuato il SUV, però il conducente è fuggito a piedi verso una direzione che ovviamente a noi sconosciuta. Questo insomma quanto ci riporta la portavoce della SPVM Caroline Chèvrefil. Il sospetto, la cui identità non è stata rivelata, non è ancora stato rintracciato. Queste insomma sono le ultime notizie che ha dato la polizia di Montréal. E per ora è tutto, continuiamo con la musica. Francesco Renga, Il mio giorno più bello nel mondo. E adesso

0: gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
1: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire dal 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Métropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Cordère e l'Angelier.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lidelislafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

Salve, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'evenement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina a $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

0: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte de Liesse.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 27 maggio approfittate degli speciali più bassi dell'anno. Burro Lattanzia 450 grammi, $4,88. Riso Basmati Tilda, sacco da 4,54 kg, $12,88. Bistecca di lombata di manzo, $9,99 la libra. Confezione grande di mirtilli, $2,88. Pasta de cecco, 450 grammi, due pacchi per $4. Passata di pomodoro Cedar, 690 ml, due bottiglie per $4.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire da 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Cioè qua neanche mi guardano, poi mandano i gingolini, le cose, niente basi, vabbè, tutto io devo fare. Pure, vabbè, mi dicono pure
2: Dammi un grrr.
1: Allora parliamo di Hamilton, grazie, meno male. La cuffia dopo perché ho i capelli vaporosi oggi, li lasciamo vaporosi.
3: Io l'ho levata, tanto.
1: Allora, la F1 è finita, siamo tutti d'accordo, però ancora circolano le foto di Lewis Hamilton ancora, che si ha conquistato il secondo posto con la Ferrari, stupendo.
4: Sì,
1: girano
4: mamma.
1: Le foto con la mamma, perché certo, la mamma non voleva viaggiare, però
4: la mamma è una sola
1: e ha voluto, e però la mamma di Hamilton ha detto no, ma io non viaggio, però a Montreal c'è venuta.
4: Certo,
1: e quindi ci sono le foto di loro due che si abbracciano, che sono molto carini.
4: Sappiate che questa notizia è dalle 6:15 che volevo dire.
1: Che la volevo dire e la dico solo adesso.
4: No,
1: quindi
4: vabbè,
1: sono chiaramente sequestrata. Sono...
4: No, ma il problema sai qual è?
1: Sentiamo. Che,
4: no, ma adesso no, ma tornando
1: dove?
4: A Hamilton.
1: Sì.
4: Cioè, queste persone sono poi esseri umani come noi, voglio dire, non è.
1: Poi hanno un rapporto lo
4: sono
1: speciale,
4: state,
1: loro due.
4: Più fortunate o comunque hanno delle possibilità.
1: No, lui viene da una sfiga atomica, poi che si sia costruito la sua fortuna.
4: No, nel senso che ha trovato il suo cammino giusto, perché se tutti trovassimo il nostro cammino giusto
1: saremmo tutti più contenti, certamente. Esatto. Comunque ha affittato una casetta a Montreal con la mamma e ci
4: siamo visti
1: in Canada, la famosa casetta in Canada. Così poi si vedeva, è arrivato un messaggio, così poi si vedevano la sera. Capito? Perché lui magari stava
4: certo
1: nel fighetto.
4: No, è certo che perché. No, ma adesso.
1: No, per dire così si potevano vedere.
4: Questi personaggi intorno a questo Gran Premio hanno anche degli appuntamenti.
1: Una vita, vuoi dire? Quella roba
4: no,
1: lì?
4: No, hanno degli appuntamenti, hanno delle obbligazioni con gli sponsor. Tutte
1: certo,
4: queste cose
1: degli
4: qui,
1: impegni proprio che non possono procrastinare. Però certo, potersi portare la mamma è fighissimo, diciamocelo. Volevo dire un'altra cosa del fatto appunto che l'ha preso una casetta a Montreal, anche per farle vedere e visitare un po' il Canada. Adesso ovviamente non c'è scritto l'indirizzo.
4: No, va bene, ormai
1: però
4: è partita
1: Montreal,
4: anche la
1: così
4: sarà in una zona
1: vicina che si possa raggiungere facilmente da dove era lui. Vabbè, ormai sono partiti, non è quello, però era carina l'idea e circolano un sacco di foto loro insieme perché lui dice la mia mamma è la mia migliore amica, molto carini.
4: Ma questi qua poi sono ragazzi, Hamilton non è più un ragazzo, è già un giovanotto avanzato, però voglio dire
1: c'ha 40 anni, sì.
4: Esatto,
1: grande campione.
4: Sì, parlando anche di ragazzini, Sinner c'ha sempre i suoi genitori dietro, addirittura all'inizio della carriera c'era il papà di Sinner era un cuoco,
1: E famoso Ray Sinner quando ha vinto insomma si è parlato molto della sua mamma perché non ha visto la partita perché era troppo in tensione, quindi era sugli spalti ma con gli occhi coperti e il viso basso.
4: Però c'è anche un aneddoto che lui racconta, che quando ha perso Parigi la sera prima gli fa: se vuoi vengo a vederti domani. E lui gli ha detto no, sta a casa. poi non gliela hanno chiuso lì, lui non sapeva che quando l'ha vista sugli spalti, dopo fa: ecco perché.
1: Adesso
4: non
1: ho capito
4: detto,
1: perché.
4: No, esatto, fa. Adesso avete capito perché.
1: Perché non ho vinto, dice. No, perché sono cambiate le dinamiche, quello mi vuoi dire.
4: Certo.
1: Va bene,
4: vabbè. Ma sono ragazzi di 20 anni questi qua, poi.
1: Allora, pedala e batteria.
4: Sì.
1: Questo è il nuovo
4: batteria
1: brano.
4: Batteria di pentole,
1: Ma ti ricordi che meraviglia le promozioni in televisione, come siamo cresciuti male
4: promozioni
1: davanti alla televisione,
4: esatto.
1: Allora, pedale e batteria, sapete che Giovanotti è un grande appassionato di bicicletta e soprattutto il mezzo che gli ha dato poi un incidente che l'ha riportato anche ha una nuova rinascita nella sua carriera e nel modo di affrontare la, la vita. Questa è una delle novità del, del momento.
4: Beh, ne ha fatto un'altra, Giovanotti, sì, che non abbiamo in questo momento perché niente, perché non ce l'abbiamo, insomma, voglio dire. Chi è che mi ha ristretto la pagina della...
1: Io, guarda, sto giro non ti ho ristretto nulla.
4: No, no, tu mi hai ristretto.
1: Non ti ho ristretto nulla.
4: Voilà. Allora, la canzone nuova di Giovanotti, sì, la scritta, la, la canta con Alfa.
1: Si con chiama... Frankie High Energy. Ah, l'altra nuova.
4: L'altra nuova. E si intitola Buon Vento, che avremo nelle prossime giorni, insomma.
1: Comunque, bellissima, noi ce l'andiamo ad ascoltare.
4: Naomi.
1: Dai.

0: Kai desidera ringraziare gli studenti e le loro famiglie per questo bellissimo anno trascorso insieme e vi dà appuntamento al prossimo mese di ottobre. Vi informa che le iscrizioni sono già aperte per i corsi di lingua e cultura italiana che inizieranno ad ottobre in presenza e online. Vi invitano a riscrivere i vostri figli già da ora, entro il 31 maggio, per risparmiare e mantenere le quote attuali. I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni di età. Le lezioni si svolgono il sabato mattina dalle 9 alle 12 in presenza a Laval, Saint-Léonard, Dollard-des-Ormeaux e nella piccola Italia, oppure la domenica mattina online. Il PICAI offre anche durante la settimana corsi di lingua italiana per adulti a vari livelli con professori madrelingua specializzati. Per informazioni e iscrizioni www.picai.org, info@picai.org o 514 271 55 90.
1: Cara Vittoria, il nostro terzo giorno insieme sta per concludersi. Io ti ringrazio, ti saluto e soprattutto ciao a tutti.
2: Grazie Ivan Ristelli per la parte tecnica, la bella compagnia. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 10. Non perdete la programmazione di CFMB 1280. Oggi poi appuntamento speciale con A Tutto Sport con Vittorio Giordano e poi buon pomeriggio con la nostra Ivana Bombardieri. Noi ci salutiamo con Vasco, Liberi Liberi, un saluto da Vittorio Zorfini. Ciao!

Siamo legati insieme come catene. Parli piano e fingi che va tutto bene. Lo so, sei tutto.

0: Taccuino sociale.
1: Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rue au Bois di fronte alla Chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Domenica 31 maggio presso la parrocchia Madre dei Cristiani al 7935 Rue Lefebvre alla Salle si festeggia la Santa Patrona Maria Madre dei Cristiani. La messa solenne sarà celebrata alle ore 10 e seguirà la processione per le strade intorno alla chiesa stessa. La festa sociale invece si terrà al Parc Ouellet, sempre alla Salle. Per ulteriori informazioni contattate Anna al 514-366-0524. Nell'ambito dei festeggiamenti per il suo 90° anniversario, la Casa d'Italia vi invita alla visione del documentario dedicato alla storia del sarto italo-canadese Mario Tellaro, realizzato e prodotto da Paul Zinno. È un documentario sulla passione, l'immigrazione e i ricordi di un percorso di vita. Domenica 31 maggio alle ore 17 presso la Casa d'Italia al 505 Rue Jean Talon Est, primo piano. Ingresso libero. Il comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026 iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli. Domenica 7 giugno a partire dalle ore 10 con la processione e celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Salle chiamate la signora Anna al 514-365-97-44 o la signora Angela al 514-354-0744. L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043 254-4043.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca ovunque tu sia.

tempo si sarebbe preso tutto, anche se noi eravamo lì, la tua mansarda e i dischi sul letto, a parlarci nel buio. Dicevi ogni cosa resta, se te la ricordi tu, a volte sei ancora nella mia testa.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.
2: Sì, però bisogna aprire. Senti che voce.
3: Senti che voce radiofonica, quella del Restelli stamattina.
2: Dunque, iniziamo.
3: Dunque, conclusivo.
2: Dunque.
3: No.
2: Iniziamo, no.
3: Iniziamo subito.
2: Nel 2026, il 26 maggio.
3: Bravo, 26 maggio 2026. Sono.
2: Vittorio Zoffini annuncia che ha fame.
3: Sì, ho fame, ragazzi. Tutta Radio Verità, Radio Verità. Sì, lo sapete, ho iniziato.
2: È da quando sono arrivato che
3: ho fame. Ma è fame. Così, è così. Ma è una fame nervosa.
2: Dunque.
3: O sono i bomboloni che mi mancano, dipende.
2: Dato che ti ho insegnato il trucchetto per
3: che
2: contare.
3: Che m'ha imparato?
2: No, che t'ha imparato i trucchetti.
3: Che m'ha imparato a fa'. Dopo la mettiamo.
2: Sì. Ti ho insegnato il trucco per calcolare, sì, i giorni dell'anno. Dimmi.
3: Allora, oggi sono 146 giorni dell'anno.
2: Oh, visto?
3: Hai visto?
2: Che trucchetti che
3: mamma mia, che trucco.
2: Sono 22 le settimane, la luna cresce.
3: E oggi ricordiamo San Filippo Neri. San Filippo Neri, c'è un bellissimo peraltro film dedicato a lui.
2: Oh, mamma mia.
3: E dai, bellissimo! Con Spiridione, interpretato da Branduardi.
2: Bene.
3: Bellissimo. C'è anche Savonarola. Vabbè, non te lo ricordi?
2: Il comico?
3: No, veramente sei tremendo, tremendo.
2: Va bene, dopo questa notizia sconvolgente potevi dirla del
3: comunque,
2: GR.
3: Comunque, scusami, per chi volesse recuperarlo, un capolavoro. State buoni se potete, dai. Stupendo, ve lo consiglio. Andiamo avanti, dai. Andiamo nel 1805.
2: Ma certo. Un certo Napoleone, buona parte.
3: Buona.
2: Quando lo leggi,
3: leggi tu, lo leggi come vuoi tu. Quando lo leggo io,
2: lo leggo come voglio io. Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Per l'investitura viene usata la corona ferrea posta. Ma perché c'erano già le poste?
3: Beh, sicuramente. Ah. Anzi, a maggior ragione prima c'erano le poste.
2: La quale sul capo, mm-hmm, Napoleone pronuncia la frase: Dio me l'ha data. E lì è un po' ambiguo.
3: No, no, non pensate
2: guai
3: male.
2: A chi me la tocca. E lì è un po' ambiguo anche.
3: Comunque,
2: è una frase che
3: diciamo che si può utilizzare in diverse situazioni. Ma la corona, devo dire, la sto guardando in questo momento.
2: Cosa c'ha?
3: Non è quella dall'oro che di solito vediamo
2: ma
3: nei,
2: no,
3: dipinti.
2: Ma no.
3: È proprio un cerchio di metallo, quindi di oro, con delle pietre incastonate.
2: Ma certo,
3: e quindi fasciava la testa. Quindi sembrava un po', sapete, quella specie di cartone dorato che si mette sulle torte? Per
2: scusa,
3: proteggerle quando
2: scusa,
3: si incartano.
2: Perché metti il tuo jingle principessa?
3: Buongiorno principessa, che qua qualcuno non me lo mette, vorrei dire, sto aspettando Oceana, devo aspettare Oceana affinché lo metta, voglio dire solo questo, mi ribellerò, sappilo.
2: Comunque,
3: dicevo, questa corona non doveva essere comodissima da indossare, più comoda di altre, ma insomma, perché fasciava proprio la testa e sembra un po' anche quell'incarto dei dolci, quello dorato che si mette sopra per proteggere, capito? Prodorato.
2: Oh,
3: quindi la potete fare anche a casa, vi potete autoincoronare, pensa.
2: Beh, chi è che oggi come oggi non ha una corona?
3: Vuoi giocare con, che ne so, con i piccolini di casa? Avete dei piccolini di casa?
2: Senti,
3: fare?
2: Tu che vai a Modena spesso.
3: Guarda, dimmi. Ci vado nel 1803.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: E poi anche capo della Chiesa ortodossa.
2: Bene.
1: Ma spostiamoci negli Stati Uniti.
2: Ma spostiamoci. Pubblicato per la prima volta il Dow Jones. È un indice medio. Allora, o è l'indice o è il medio.
1: No. L'indice medio, cioè una media.
2: Ah, due allora.
1: Vabbè, andiamo avanti.
2: Di New York, ideato dal giornalista Charles Down e dal matematico Edward Jones. Dow Jones.
1: Eh beh.
2: È come Restelli Zorfini.
1: Vabbè, opera sui 12 maggiori titoli scambiati a Wall Street.
2: Va bene.
1: Benissimo. Ma parliamo di cose che...
2: Ma certo, parliamo del siluro.
1: Ma dove sei andato?
2: Nel 1941.
1: Ma è una notizia triste.
2: Vabbè, allora...
1: No, ormai l'hai detta.
2: No,
1: 1941, un siluro. Un siluro lanciato da un...
2: biplano britannico in forza alla portaerei Hark Royal. Colpisce la corazzata Bismarck e da lì nascono le bistecche, la Bismarck.
1: No, non credo che nasca.
2: Fiore all'occhiello della marina militare tedesca. Vabbè, insomma, l'hanno tirata giù.
1: Sì.
2: Poi passiamo direttamente.
1: Dove?
2: Guardi,
1: mi dica, dottore, mi dica.
2: Passiamo al Moratti.
1: Moratti? Ma hai preso il caffè?
2: 1955, l'imprenditore Angelo Moratti assume la presidenza della squadra di calcio milanese Internazionale. Gli accordi di acquisizione della squadra sono stati conclusi 4 mesi fa. Per rilevare la società, Carlo Masseroni, da Carlo Masseroni vengono versati circa 100 milioni di lire. Tu sapevi che l'Internazionale è l'unica squadra che nel periodo della guerra, 40-45, ha cambiato nome.
1: E come si chiamava?
2: Ambrosiana.
1: E perché ha cambiato nome?
2: Perché il governo di allora ha ritenuto che il nome Internazionale non fosse patriottico.
1: Ah no, certo, troppo esterofilo. Certo.
2: Non fosse patriottico. Beh, comunque, una curiosità.
1: Bellissima curiosità, perché insomma è interessante capire anche un po' la storia che passa anche attraverso il calcio, l'imprenditoria italiana e i diversi momenti storici.
2: E parlando di calcio, dove l'Inter e il Milan giocano, nel 1968 allo stadio San Siro di Milano, Sandro Mazzinghi, che tu non ti ricordi ma anch'io ho difficoltà.
1: Lo spero per te, Ivan, perché
2: diventa campione mondiale dei pesi super welter junior di pugilato, appunto battendo il sudcoreano Kim Ki-so.
1: Sei bravo che non hai fatto battute.
2: No, vabbè, lui sale e dice: ma Kim Ki-so, dopo averle prese,
1: mannaggia,
2: è colpa mia se si chiama Kim Ki-so.
1: Certo.
2: Al combattimento hanno assistito circa 60.000 persone.
1: E chi erano questi 60.000?
2: Hanno assistito 60.000 persone.
1: Per quello ti chiedevo del caffè.
2: Gli astronauti, ma dimmi, cosa hanno fatto gli astronauti?
1: Era il 1969, quando gli astronauti della missione spaziale Apollo 10, dopo aver orbitato attorno alla Luna, rientrano sulla Terra ammarando nell'Oceano Pacifico.
2: Meno male.
1: Il problema non è salire, è scendere, perché in effetti la discesa, come ci ha insegnato Artemis di recente, la discesa è velocissima e lì hanno segnato il record di velocità. Tutto bene quel che
2: finisce. 1978 in Friuli, Venezia Giulia e in Val d'Aosta le elezioni regionali fanno registrare il successo degli schieramenti autonomisti. E infatti sono due regioni autonome, ricordiamo.
1: Ci abbiamo pure la banda oggi, oltretutto.
2: Nell'81, a pochi giorni dalla diffusione della

0: lista degli iscritti alla P2, mm-hmm. il primo ministro Arnoldo Forlani rassegna le dimissioni del suo governo, di cui fanno parte due ministri e cinque sottosegretari iscritti alla loggia massonica.
1: Ricordiamo che la P2 appunto fu la loggia massonica sì. segreta italiana guidata da Licio Gelli, e siamo nel periodo tra gli anni 70
0: poi sotto il ponte.
1: E 80, e si trasformò poi in un cosiddetto governo ombra eversivo con l'obiettivo di condizionare la politica, l'economia e anche l'informazione
0: e
1: italiana.
0: Voilà. 1982, dopo una lunga inattività... 82,
1: no, che avevo perso la pagina.
0: È facile, 81-82.
1: Guarda come mi trattano, ma io lo farò presente. Lo farò presente.
0: Fallo presente a chi di dovere.
1: A Silvio, quando torni.
0: Sì, infatti. Conta come il 2 di picche quando l'abbrisco le cuori.
1: E soprattutto non ci saremo nello stesso momento, quindi esatto. Non cambierà nulla.
0: No, ti stavo dicendo che dopo una lunga inattività.
1: Ma che dico lunga?
0: Lu. Torna in servizio l'Oriente Express.
1: Che tu conosci bene, ci andai a fare le vacanze.
0: Dove?
1: Sull'Oriente Express.
0: No, la rinascita del treno più celebre al mondo, segnata da un viaggio attraverso l'Europa che inizia oggi da Londra e arriva a Venezia dopo mezzogiorno. Ma per poi ripartire alcune ore dopo per il viaggio di ritorno. Il biglietto costa 615 a 950 mila lire, esclusi gli extra,
1: esclusi gli extra, certo.
0: E nell'82 era un bel.
1: Era una somma, ma del resto l'Oriente Express, quel treno leggendario, noi siamo
0: era
1: già
0: uno stipendio,
1: nel 1883.
0: Nell'82 era un. Era
1: no, ma voglio dire,
0: di
1: comunque era antico, sì. Comunque si sale su un sul luogo storico, in qualche modo in movimento.
0: Allora,
1: meravigliosa, unito per decenni Parigi a Istanbul, trasformando il viaggio in un'esperienza di lusso, mistero, diplomazia internazionale e attenzione, perché poi Agatha Christie ha creato anche, diciamo così,
0: il film.
1: Prima del film ha scritto il libro, diciamo così. Allora, Assassinio sull'Oriente Express. E quindi anche c'è un po' anche questo alone di mistero, se vogliamo. E niente, il luogo perfetto dove ambientare un giallo.
0: Nel 1986, tu non te lo ricordi, il giudice romano Paolo Colella dispone una visione di riesame per il film Scandalo di Bernardo Bertolucci, Ultimo Tango a Parigi, con Marlon Brando e Maria Schneider, che è scomparsa qualche anno fa, però. Il film è stato duramente censurato all'inizio del 73 con l'ordine di distruzione di tutte le copie. Io me lo ricordo queste cose.
1: Ti ricordi che delle distruzioni delle copie?
0: No, io mi ricordo che siamo andati a vederlo, io e i miei amici, il Paolo è uno di questi.
1: Ciao Paolo.
0: Abbiamo corrotto la maschera.
1: Per farvi entrare perché eravate minorenni.
0: Esatto. A posto di 800 lire costava il cinema, gli abbiamo dato 500 lire.
1: Sì, perché comunque c'è una scena di violenza sessuale all'interno, motivo per cui poi è stato.
0: Certo, ma non era.
1: È un film scandalo e culto, e di culto comunque allo stesso tempo.
0: È scandaloso a quei tempi, adesso è una passeggiata.
1: No, un corno perché c'è una violenza all'interno, quindi
0: no,
1: non è una passeggiata.
0: Erano
1: altri tempi,
0: sicuramente non
1: se ne vedevano sul grande schermo. Ecco, questo.
0: Ma dimmi, cosa
1: è
0: successo?
1: La Corte di Cassazione confermò la condanna per offesa al pudore. La sentenza impose il rogo e la distruzione di tutte le copie.
0: Nel 73.
1: E il regista Marlon Brando fu condannato a pene detentive, poi sospese così anche il regista. Hanno fatto comunque la storia, volenti o nolenti.
0: Ma parliamo di cose più belle.
1: Vai.
0: Cosa è successo a Santo Domingo?
1: E si sposano.
0: Oggi sposi?
1: No, domani sposi con Sonia Benedetto, venerdì alle 10. A Santo Domingo si celebrano le nozze di Michael Jackson e Lisa Mary Presley, la 26enne figlia del cantante Elvis. Era il 1994.
0: 2004, con un autentico plebiscito, Luca Cordero di Montezemolo, Ivan Restelli di Poggio Radioso,
1: I wish,
0: viene eletto presidente dell'assemblea di Confindustria. Ha ottenuto il 98,5, mamma mia, con dei voti contro l'80% incassato a marzo dalla giunta degli industriali. Ha fatto una carriera incredibile. Lui è stato direttore della Ferrari, ha organizzato l'Expo 2017 in Italia, 2018, qualcosa del genere.
1: Ma parlaci piuttosto invece del proverbio d'aujour.
0: Le proverbe aujourd'hui, il...
1: Sì, sì, no, vabbè, ma poi c'è, noi intanto prepariamo, ci prepariamo per ascoltarlo.
0: Perché ascoltiamo Nanni Galli, perché tanti galli a cantare non fa mai giorno.
1: Cioè della serie, se tutti hanno un'opinione e dicono la propria, nessuno prende la decisione, serve un capo quello.
0: Beh, infatti il gallo canta all'alba. E con questa scemata possiamo terminarla qui.

0: Intermarcelagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Bistecca di manzo del Messico, $15.99 la libra. Cosce di pollo, $2.79 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier. Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: Muri Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire da 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
0: Bocconcini Saputo, 375 grammi, 3,49. Pasta Camerino, varietà assortita 500 grammi, formati classici 2,99. Caffè Lavazza, crema e gusto e qualità rossa 250 grammi, 5,99.
1: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
2: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.

festa. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

l'ultimo film, amore mio. Da oggi ha scelto la sua vita, pure lui. Così stasera ho un'idea, pensare finalmente a noi, e perché no? Ci siamo amati tanto, ma senza occuparci mai un giorno di noi due.

abbiamo sempre lavorato con la paura di non arrivarci mai. Adesso non ci son problemi, abbiamo il tempo di pensare un poco a noi. Mi hai regalato bei bambini ed hai il diritto ormai di riposarti un po'.

ora che la primavera è finalmente arrivata, per chi ama il suo giardino c'è Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar, consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Mega Centro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Mega Centro Montreal all'83 60 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514 321 0350.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: All'appuntamento con l'oroscopo di oggi, in questo 26 maggio. Auguri a tutti i nati, a tutte le nate oggi, auguri a voi. Ariete, non fila tutto liscio e si vede subito. La luna in opposizione mette pressione su accordi, collaborazioni e rapporti diretti. Qualcuno non vi segue e vi innervosite. Evitate di reagire di pancia, oggi non vi conviene. Venere dissonante aggiunge freddezza e un clima poco collaborativo. Toro, meglio non intestardirsi su dettagli inutili. Giove favorevole vi aiuta nelle scelte pratiche, ma se vi fissate su una cosa rischiate di perdere il quadro generale. Giornata da gestire con più elasticità del solito. Qualcuna prova e qualcuno a farvi cambiare idea. Non succederà, ma almeno ascoltate. Gemelli. La luna a favore vi rimette subito in moto e si vede. Tornate rapidi, presenti, con quella capacità di incastrare tutto senza fatica apparente. Contatti, spostamenti, decisioni veloci, tutto gira. Quando siete così,

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Delle situazioni e si nota subito. Tornate presenti, più reattivi e anche più visibili senza dovervi imporre. Il Sole e Mercurio a favore aiutano a gestire bene contatti e decisioni, soprattutto quelle rimaste in sospeso. Vi fate sentire senza forzare ed è proprio questo che funziona al meglio. Scorpione, vi muovete con calma ma con le idee molto chiare. Non avete bisogno di forzare nulla. Scegliete cosa fare e cosa lasciar perdere senza troppe spiegazioni. I rapporti sono più semplici proprio perché non entrate in ogni dinamica. Quando selezionate, tutto diventa più gestibile. Sagittario. La luna a favore vi rimette in moto con buona energia e una maggiore lucidità. Tornate più disponibili, più aperti al confronto e anche più brillanti nei contatti. Sul lavoro potete contare sul ritmo costante e su risultati concreti. In ambito affettivo c'è più leggerezza. Approfittatene. Capricorno. La luna in quadratura può rendervi più nervosi del solito, soprattutto se qualcosa non va come avete previsto. Vi accorgete subito di ciò che non funziona. Sul lavoro, meglio non impuntarvi su dettagli secondari. In amore, serve più pazienza. Non tutti reagiscono con la vostra stessa logica. Acquario. La luna a favore vi rimette in moto con entusiasmo e una buona dose di sicurezza. Avete idee brillanti e la capacità di condividerle nel modo giusto, attirando consensi e attenzione. È una giornata ideale per muovervi, proporre e creare nuove connessioni. In amore siete più disponibili e anche più coinvolti. Pesci. Giornata tranquilla, senza particolari scossoni, ma nemmeno con grandi slanci. Avete bisogno di muovervi con calma, senza pressioni e senza dover dimostrare nulla a nessuno. Sul lavoro meglio procedere per gradi. In ambito affettivo cercate semplicità, meno aspettative, più autenticità.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 27 maggio approfittate degli speciali più bassi dell'anno. Burro Lattanzia 450 grammi, $4.88. Riso Basmati Tilda, sacco da 4.54 kg, $12.88. Bistecca di lombata di manzo, $9.99 la libra. Confezione grande di mirtilli, $2.88. Pasta de cecco, 450 grammi, due pacchi per $4. Passata di pomodoro Sedar, 690 ml, due bottiglie per $4.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Salve, sono Anthony Milioto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'événement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina a $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittarvi a Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

0: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Elies.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
2: Seguici online su cfmb.ca. Ricordo.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles a maggio, tanti speciali con l'événement Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All-Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles e scegliete la Kona 2026 Preferred, economica perché è 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

0: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire da 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438-804-5785. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438-804-5785.

da tutte quelle notti insonni, quando i silenzi si mettevano tra noi e ognuno andava per i fatti suoi come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se adesso ci troviamo qui sulla stessa strada dopo una vita già spesa.

come perfetti sconosciuti. Doveva andare tutto così, anche se

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, l'assemblea annuale di Confindustria a Roma, la presenza del presidente Mattarella e di Giorgia Meloni, la premier ha parlato di Europa come gigante burocratico da riformare, ma anche degli effetti della crisi su famiglie ed imprese.
4: Subito l'avvertimento all'Europa che deve fare meno e meglio. Le parole di Giorgia Meloni che accoglie l'invito al cambio di passo del presidente Orsini e sulla competitività rilancia la storia ha bussato alle nostre porte mostrando che la fragilità dell'Europa è la sua stessa configurazione.
5: Riaffermare un principio banale della democrazia. Il compito della burocrazia è accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, non è sostituirsi alla politica.
4: Sburocratizzazione per Giorgia Meloni è la parola chiave. In Europa l'Italia può contare sulla sponda della Germania. In casa la premier si rivolge a Confindustria proponendo un cantiere comune per arrivare, dice, a una riforma della burocrazia.
5: Tutto quello che non è espressamente vietato per un interesse superiore già tutelato deve essere consentito.
4: Energia, dossier centrale per il governo che vuole difendere famiglie e imprese, ricorda la premier, che rinnova la richiesta a Bruxelles di allocare meglio le risorse, afferma, fra spese per la difesa e spese per l'energia. La ripresa del nucleare è alla nostra portata, sottolinea Giorgia Meloni annunciando entro l'estate una legge delega. Federica Ionta, GR1.
3: E dal palco dell'assemblea di Confindustria il presidente Emanuele Orsini propone un piano per rimettere le imprese al centro, parla di salari bassi e di caro energia come minaccia esistenziale. Orsini sottolinea che servono 20 miliardi per crescita, sanità e scuola. Infine anche da lui una stoccata a Bruxelles, un passaggio del suo intervento.
6: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
3: Sono ricoverati in gravi condizioni 5 ragazzini superstiti dell'incidente tra il loro scuolabus e un treno nel Belgio settentrionale. Morti invece 2 compagni di scuola, l'autista 49enne e un accompagnatore di 27 anni. Il veicolo ha attraversato un passaggio a livello chiuso con il semaforo funzionante che indicava il rosso mentre passava un treno regionale che lo ha investito. Ancora ignote le cause dell'incidente. La cronaca italiana: incidente mortale sul lavoro in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie e poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo è stato vano. È stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravati dall'uso di un'arma l'uomo che stamattina a Napoli ha ferito il figlio 12enne, la madre del ragazzo, e che poi successivamente avrebbe aggredito un'infermiera.
7: Dramma familiare a Rione Sanità. Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro dal padre. Il minorenne si trovava nella sua abitazione in via Vergini quando l'uomo, affetto da problemi mentali, lo ha colpito. Forse rendendosi conto di quanto compiuto, il papà ha tentato di togliersi la vita autopugnalandosi alla gola e al volto. I 2 sono stati ricoverati inizialmente all'ospedale Pellegrini di Napoli. Il ragazzino ha un polmone perforato, è stato stabilizzato e successivamente trasferito a Santo Bono. L'aggressore è in prognosi riservata in codice rosso. Nella colluttazione tra padre e figlio è intervenuta anche la mamma del 12enne, a sua volta ferita alla mano e medicata dal personale del 118. In evidente stato di alterazione, l'uomo ha anche aggredito un'infermiera del soccorso sanitario. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia Stella per ricostruire le esatte dinamiche dell'accaduto. Da Napoli, Daniele Meloni, GR1.
3: Fino a pochi mesi fa faceva il pizzaiolo a Lucca, dove è cresciuto dopo essere arrivato dallo Sri Lanka. Ora è la star della nazionale italiana di cricket.
8: Parlare del mondiale in India per me, rappresentare l'Italia in una competizione mondiale, significa parlare di un sogno che è diventato realtà.
9: È stato l'azzurro che si è messo più in mostra ai mondiali di cricket in India lo scorso febbraio.
2: Krisanka Lugamage, 34 anni, nato in Sri Lanka, è arrivato in Italia a 16 anni, ha corso anche con Marcel Jacobs prima di tornare al suo sport preferito. La sua anche una bella storia di integrazione.
9: La mia famiglia è arrivata qua, mia mamma e papà, e poi dopo siamo arrivati io, mio fratello e sorella. Quindi loro hanno lasciato Sri Lanka per dare un futuro migliore per noi figli. Hanno lavorato duro, poi quando sono arrivato qua mi sono sentito sempre bene, sempre come casa, ho molti amici, atletica, quindi non ho avuto tante difficoltà di integrare qua in Italia.
2: Per anni ha coniugato il cricket con il lavoro da pizzaiolo, ora ha trovato un contratto in Inghilterra, anche se ci dice:
9: sto cercando un part time come lavorare, comunque la vita è molto cara in Inghilterra.
2: Il suo sogno ovviamente
9: è durissima, però speriamo un giorno l'Italia vince il mondiale.
2: Federico Mello, GR1.
3: Linea di Gorà, buon ascolto, prossimo giornale radio alle 16.
10: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire da 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
11: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

coi violini gioca col suo accento, lingua dello spazio e termini in inglese, della scissione a freddo e formule in francese, lingua di pace, lingua di cultura,

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: CFMB Radio Italiana Montréal presenta A tutto sport. Commenti, collegamenti con l'Italia, interviste, linea aperta in compagnia di Vittorio Giordano.

Eccoci qui, ci siamo, ben trovati. Come va? Come state? Che bella giornata estiva, finalmente Ocean alla regia, che saluto. Una bella giornata, sì, finalmente possiamo dire che è arrivata l'estate anche qui a Montreal, 27 gradi in questo momento all'esterno dei nostri studi qui tra Rosemont e Papineau. Felicissimo sono di essere qui con voi per trascorrere insieme questi 55 minuti in cui parleremo di sport e di calcio in particolare, ma non soltanto. Avremo anche modo di approfondire temi legati ai motori, alla Formula 1, al ciclismo e all'hockey. Andiamo con i titoli come facciamo sempre diciamo all'inizio della trasmissione. Io mi chiamo Vittorio Giordano, non l'ho detto, ma lo ricordo a tutti quanti, magari si sono sintonizzati per la prima volta in questa ora dedicata allo sport. Il programma si chiama Tutto Sport, appunto. Dunque, apertura con la Formula 1. Dobbiamo partire con la Formula 1 perché si è corso il Gran Premio del Canada qui a Montreal sul circuito Gilles Villeneuve, quinta prova del campionato mondiale. Grande gioia per i colori azzurri, perché a vincere è stato Antonelli, che l'anno scorso qui a Montreal aveva chiuso la gara al terzo posto, il primo podio della sua carriera. Adesso

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: E abbiamo adesso anche le squadre che si sono qualificate alla prossima Champions, ovvero sia il Napoli secondo, la Roma terza e il Como quarto. Le grandi sconfitte sono Milan e Juventus, che devono consolarsi con l'Europa League, salvo il Lecce, Cremonese in Serie B. Per quanto riguarda invece la Serie B, appunto, siamo nella fase dei playoff e playout. Il Monza ipoteca la promozione in Serie A grazie alla vittoria per 2-0 sul campo del Catanzaro nella finale di andata. Adesso ci sarà la gara di ritorno e dopodiché sapremo chi tra Monza e Catanzaro raggiungerà appunto Venezia e Frosinone in Serie A. La gara di ritorno si giocherà il 29 maggio. Per quanto riguarda invece i playout, abbiamo già la gara di ritorno che si è giocata. Il Bari non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Sud Tirol, quindi Bari in Serie C, Sud Tirol salvo. E Bari, appunto dicevamo, in Serie C raggiunge a questo punto il Pescara, lo Spezia e la Reggiana. In Lega Pro abbiamo le semifinali playoff con l'Ascoli che ha battuto 4-0 il Catania e poi abbiamo anche il Brescia che ha pareggiato 1-1 con la Salernitana. Le sfide di ritorno sono previste per domani, mercoledì 27 maggio. Coppe europee, abbiamo la prima vincitrice delle finali europee che si giocheranno in questi giorni, in attesa della Conference League mercoledì e in attesa della Champions sabato. Abbiamo la vincitrice dell'Europa League che è l'Aston Villa che ha battuto 3-0 il Friburgo nella finalissima disputata mercoledì scorso al Beşiktaş Park Stadium di Istanbul. Ci sono notizie che riguardano anche la nazionale italiana. C'è una doppia amichevole il 3 giugno contro il Lussemburgo e il 7 contro la Grecia, però il commissario tecnico ad interim Baldini ha scelto di convocare 24 giocatori, sono praticamente tutti giovanissimi tra Serie A e Serie B. L'unico che conosciamo è il capitano portiere Donnarumma. MLS, siamo arrivati alla quattordicesima giornata, pareggio tra CF Montreal e DC United 4-4, ma è stata una partita al cardiopalma perché sul 4-2 la squadra montrealese è riuscita ad acciuffare il pareggio per 4-4 nei minuti di recupero. Playoff NHL 2-1, questa è la situazione per quanto riguarda la finale della Eastern Conference tra Canadiens e Hurricanes della Carolina. Ieri sera la vittoria nei tempi supplementari per gli americani, quindi a questo punto 2-1 per loro. La prima vittoria è andata ai canadesi, la partita 2 e partita 3 è andata agli americani. Domani si gioca la gara 4 e speriamo che i Canadiens possano rifarsi. Le Victoires, parliamo dell'hockey femminile. Le Victoires, che è la squadra femminile di hockey qui a Montreal, fa la storia. Prima Walter Cup alla squadra di Montreal con tanto sangue italiano. C'è Nadia Mattivi, che è italiana, l'italo-canadese Jessica Di Girolamo e l'italo-americana Hale Scamurra nella squadra. Quindi complimenti anche alla squadra femminile di hockey che il 30 maggio farà una parata in centro e dobbiamo essere in tanti ad omaggiare la squadra femminile. Questo è quanto, questo è quanto per quanto riguarda, ecco, non mi dimenticavo adesso il ciclismo, il Giro d'Italia, 16ª tappa, ha vinto oggi Vingegaard, quindi che rafforza il primato. Quindi seguiremo anche il Giro d'Italia nei prossimi giorni perché stiamo per avvicinarsi alle grandi tappe di montagna e quindi sapremo chi si aggiudicherà la maglia rosa alla fine di tutto il percorso lungo appunto 3 settimane. Risaluto Sean alla regia, andiamo con un piccolo stacco musicale e poi cominciamo con il primo ospite.

0: Antonio, ben trovato.
1: Ben trovati a tutti, questo inizio quasi estivo, il tempo insomma ci dà veramente finalmente un pochino più di tranquillità, perché il freddo non ne potevo più di questa umidità.
0: Ecco, ci fosse stato questo bel sole anche domenica al Gran Premio sarebbe stato ancora più piacevole, però il Gran Premio è sempre
1: comunque
0: molto bello.
1: Vi siete goduti comunque la nascita di una grande stella italiana.
0: Assolutamente, io credo che Antonelli vincerà tantissimo nei prossimi anni e abbiamo già testimoniato l'anno scorso il primo podio e quest'anno la vittoria in Canada. Veramente hai ragione, credo che sia nata una stella. Ti aspettavi la vittoria qui in Canada, l'ennesima di Antonelli?
1: Assolutamente no. Poi insomma quello che è successo anche immediatamente nelle ore immediatamente precedenti con quel diciamo incidentino col compagno di squadra, insomma sembrava nervoso, Antonelli è un ragazzo e quindi non mi aspettavo che avesse quel sangue freddo dei grandi campioni.
0: E invece parliamo un po' della nostra Serie A, caro Antonio. Si è conclusa la stagione 2025-2026 e Juventus e Milan sono fuori dalla Champions. In Champions ci vanno Como e Roma. Ti aspettavi questo epilogo?
1: Ma chi se lo aspettava? Ma chi veramente? Cioè, sono tutte e due le big fuori a calci nel sedere, così in questa maniera, anche con un po' di vergogna, direi. E lo dico da tifoso di calcio, lo dico da tifoso juventino, ma lo direi anche da tifoso milanista. Veramente grande, grande delusione per il modo in cui questi ragazzi, questi professionisti, non dimentichiamolo, hanno tradito i loro tifosi, perché sì, si può parlare di un certo anche tradimento. Non si possono affrontare partite importantissime con un atteggiamento remissivo, con un atteggiamento di nervosismo, anche di discussioni in campo, come è avvenuto in alcune situazioni. Bene. Se vogliamo affrontare proprio anche le singole gare, no? La Juventus con il Verona e poi con la Fiorentina, lo stesso derby, anche se comunque ormai era troppo tardi, ti fai raggiungere sul 2-2, dimostri di non avere quegli attributi che un professionista legato alla maglia dovrebbe avere. Anche il Milan, ecco, la reazione mi interessa molto. Due squadre nella stessa situazione, una situazione di grande delusione, anche di perdita economica, che reagiscono in maniera diversa. Il Milan che azzera la guida tecnica e anche la dirigenza, la Juve invece che conferma, almeno fino adesso, conferma l'allenatore, conferma Comolli, anche se i due probabilmente non sono amicissimi. Quindi due strade diverse per affrontare una crisi, diciamolo.
0: Beh, io sono d'accordo con te, non capisco in effetti come andranno d'accordo Comolli e Spalletti, perché dalle voci di corridoio,
1: sì. A mo' di battuta. Tudor ci è arrivato in Champions.
0: È vero. Io comunque dalla Juve mi aspettavo questo epilogo, ti dico la verità, ho imparato a conoscere questa squadra formata da giocatori non da Juventus, ma il Milan che perde in casa contro un Cagliari che non ha nulla da chiedere a questo campionato. Ecco, cioè il Milan come ha fatto a perdere a San Siro in quel modo? Allegri è stato licenziato, sono stati tutti licenziati, ma perdere in quel modo a San Siro, cioè non è anche responsabilità dei giocatori? Cioè cosa fanno questi giocatori?
1: Ma appunto è quello che ti stavo dicendo, cioè giocatori che hanno un po', non dico tutti, voglio fare di ogni erba un fascio, perché è la cosa più stupida che si possa fare, però alcuni giocatori, non solo del Milan, direi delle due squadre strisciate, Milan e Juventus, hanno un po' perso il contatto con la realtà, innanzitutto il rispetto dei tifosi, il rispetto della maglia, il rispetto comunque di una non è soltanto una questione di soldi, no? Lo stipendio a fine mese, qui si tratta anche di mantenere una dignità professionale che sia andata un po' a far benedire. Molti giocatori hanno sentito l'odore appunto della dipartita, cioè che l'avrebbero comunque lasciato la squadra. Molti nel caso del Milan hanno sentito anche l'odore del destino del tecnico ed anche della dirigenza. Sicuramente contrasti ci sono stati tra giocatori e diciamo la guida tecnica sia nella Juve che del Milan, e questo è il risultato che segue anche quello che abbiamo visto nella nazionale, è un risultato che segue quello che stiamo vedendo in alcuni club. Insomma, qui va ricostruito non solo il calcio nazionale in termini proprio di azzurri, ma io credo che vada ricostruito anche un rapporto con la società. Le società devono dire ai calciatori e anche ai tecnici, ma anche ai dirigenti: abbiamo deciso una linea, questa linea va rispettata, no che tu il giorno dopo allenatore dici una cosa, poi arriva il direttore sportivo che la dice diversa, e già lo stiamo vedendo, io già me ne sto accorgendo che una cosa dice Spalletti, per esempio, una cosa dice Comolli.
0: Ma infatti
1: già adesso
0: è un grande errore se la Juve continua con entrambi. In ogni caso, rendiamo l'onore delle armi a chi ci ha creduto, Como e Roma, e poi anche a Lecce che si è salvato, quindi una parola spendiamola anche per Como, Roma e Lecce.
1: Sì, il Como è una grande realtà, anche se insomma ci sono tantissime ironie che girano, no? sul web, sui giornali, la squadra dei miliardari senza italiani, no? Una squadra costruita quasi in laboratorio, selezionando giocatori di grande talento che magari vengono da altri campionati, un allenatore straniero, non si punta sugli italiani perché magari l'allenatore non ci crede, insomma la proprietà non è italiana, e questo ovviamente non è un caso unico, quindi è un caso di squadra costruita un po' a tavolino, però è un esempio anche di come si può anche costruire una squadra, voglio dire, dando ascolto a quelle che sono le direttive dell'allenatore. La società fa quello che dice l'allenatore in campo tecnico, diciamo così, l'allenatore segue la società per quello che riguarda i limiti oltre i quali non si può andare, no? Dal punto di vista del budget, si va d'amore d'accordo e i risultati alla fine arrivano. Il discorso della Roma, la Roma approfitta anche di questi destini stranissimi di Juventus e Milan, però dobbiamo dire una cosa, che quando Gasperini ha chiesto una punta, gli è stata data una punta, quando l'ha chiesto a Spalletti non gli è stata data. Ora uno potrebbe dire Malen non è un grandissimo giocatore, non è una stella, ma è uno che in tante partite ha fatto riparto da solo, cioè voglio dire crea spazi, segna diciamo in maniera abbastanza continuativa e anche quando non segna comunque si fa sentire in attacco. Quindi ecco, io se dovessi dare diciamo una dove ho visto la svolta della Roma è proprio nell'arrivo di un attaccante vero.
0: Malen ha fatto la differenza. E invece Lecce, che ha avuto la meglio sulla Cremonese?
1: Me lo aspettavo in un certo senso, perché Lecce è più squadra, ha dimostrato di essere più squadra. La Cremonese, pur avendo giocatori interessanti, è stata un pochino meno squadra. E anche secondo me, io vorrei andare a vedere meglio tutti gli episodi che sono successi anche con il Como. non per tifoseria, ma insomma, forse la Cremonese non meritava la sconfitta diciamo pesante che è arrivata con il Como, però diciamo il Lecce è più squadra.
0: Più squadra,
1: è stato costruito meglio, è stato costruito con più equilibrio, diciamo tra i reparti, giocano più da squadra, insomma tutto sommato non è una grandissima sorpresa per me che il Lecce si sia salvato.
0: Antonio, per concludere invece, so che voi a Tialena siete pronti a trasmettere tantissime partite di nazionali in vista di questi mondiali, annunciaci qualche gara importante.
1: Guarda, ci sono tantissime gare, potete andare su tln.ca, sono gare ovviamente per alcune formazioni nazionali, sono le ultimissime gare prima del mondiale. Vedremo questo Portogallo per esempio come sta, vedremo la Colombia, vedremo il Costa Rica, vedremo diverse nazionali che potrebbero fare bella figura. C'è un elenco diciamo bel nutrito di partite. Io seguirò il Portogallo perché mi fa molta curiosità vedere questa squadra, che potrebbe anche essere una delle, non dico rivelazioni perché giocatori di talento ce li ha, quindi non è che sarebbe proprio una rivelazione, però se trova la quadra potrebbe essere una squadra difficilissima da affrontare per tutti. L'ultimissima cosa che voglio dirti è che se qualcuno capita a Toronto da Montreal, voglio annunciarvi che il 6 e il 7 di giugno, cioè il weekend, ci saranno due concerti gratuiti di Pupo al Boyd Park.
0: Hai capito?
1: Pupo gratuito per tutti al Boyd Park il 6 giugno, il 7 giugno. Quindi se siete magari a trovare i parenti a Toronto, a Woodbridge ci saranno due concerti gratuiti con Pupo e noi di TLN Mediaset.
0: Ci sarete.
1: Quindi anche se vieni tu, ti accompagno.
0: Se vengo ti faccio sapere, ti abbraccio forte nel frattempo. Caro Antonio Giorgi, TLN Mediaset Italia. Ciao.
1: Ciao, ciao.

0: E allora parliamo di Juventus, lo facciamo con il rappresentante permanente d'Italia presso il Consiglio dell'ICAO, organizzazione internazionale dell'aviazione civile che ha sede qui a Montreal. È già intervenuto qualche tempo fa. Abbiamo il piacere di avere al telefono l'ambasciatore Sergio Martes. Ciao ambasciatore, come stai?
1: Tutto a posto. Grazie per l'invito.
0: Ben trovato. Allora, lo so, è triste dover di parlare della Juve fuori dalla Champions, ma questa è la realtà. 38 giornate, il campionato è finito, la Juve va in Europa League. Giusto epilogo?
1: Insomma, giusto. Triste di sicuro, però mettiamoci la faccia da tifosi. Stavolta non è andata bene. Non è la prima volta, purtroppo, veniamo da una crisi che ormai dura da anni, la vittoria ha sempre molti padri, la sconfitta è orfana, vediamo un po'.
0: Ecco, ma hai visto il Milan come ha reagito, tabula rasa? La Juventus invece, da quello che si dice, punterebbe sulla convivenza, non so fino a quanto pacifica, quantomeno un po' difficoltosa, tra Comolli e Spalletti. Insomma, tu daresti fiducia a Spalletti a questo punto, perché lui è l'uomo forte, è lui che deve ricostruire la squadra.
1: Allora, fiducia a Spalletti limitata, però sì, decisamente sì. Non credo che le colpe di quello che è successo siano da debitare a Spalletti. Io credo che questa sia una crisi che arriva purtroppo da lontano, da troppi anni, per una società come la Juventus. Forse da quando è stato acquistato, io credo un po' improvvisamente, anni fa, Ronaldo.
0: Vero.
1: Poi, passati gli anni, si è arrivati a campagne acquisti sempre milionarie peraltro, ma sempre più disastrose, fino all'estate scorsa, in cui sono stati presi gente come Openda o Davide.
0: Cabal.
1: Abbiamo mantenuto dei portieri che per quanto... No, dei portieri discreti, ma non all'altezza probabilmente.
0: Certo.
1: Ecco. Spalletti, quando è arrivato, una cosa ha chiesto: un uomo difeso al centro dell'area, e quello non l'ha avuto.
0: Vero.
1: Fino a che è ritornato Vlahovic, visto quanto poteva servire in sistemi di Spalletti, nel senso che ha cacciato fuori due gol a partita, compresi magari quelli annullati poi per fuorigiochi, per un fuorigioco millimetrico, però Spalletti non è il responsabile.
0: Ecco, Vlahovic va rinnovato secondo te? Lui non scende sotto gli 8 milioni, ma insomma, se non si punta su Vlahovic, la Juventus deve fare un investimento importante. A questo punto ce l'ha in casa, però ecco, Vlahovic con che stato d'animo resta in questa Juventus?
1: Vlahovic secondo me resta. Resta, e a questo punto forse con questi chiari di luna va anche bene che resti. Perché io non ripeto, Vlahovic io lo ammiro come giocatore, è un giocatore che si dà sempre tutto, si rompe con facilità,
0: ecco.
1: Per cui avessimo avuto altre prospettive finanziarie forse l'avrei anche provato a sostituire. A questo punto è difficile trovarne uno forte come lui quando hai comunque perso 80 milioni dalla Champions, la mancata Champions.
0: Si parla anche di un sacrificio da fare, ecco, Bremer per esempio sarebbe sacrificabile secondo te per comunque colmare il buco della mancata qualificazione Champions?
1: Bremer è un peccato, perché Bremer dà organizzazione alla difesa, però Bremer giocherà con il Brasile, per cui comunque avrà sicuramente un certo tipo di audience anche durante il mondiale, potrebbe rivelarsi anche un buon affare poi se il Brasile dovesse giocare bene, anche per merito di Bremer.
0: Ecco.
1: Ma il punto vero è che la Juventus, oltre che su questi punti che giustamente hai citato, perché sono tutti punti importanti, quello che deve avere è un progetto che non badi più e solo all'anno successivo, è a cercare di arrivare agli ottavi o ai quarti di Champions per raggranellare 5-10 milioni in più per colmare i piccoli buchi in bilancio. Allora, avere un progetto serio basato su un gruppo giovane, possibilmente con anche diversi italiani, magari che arrivino dalla next generation, e che ci credano.
0: Certo.
1: Per cui benissimo, e qua concludo, che col fatto che abbiamo meno soldi si possa evitare di tornare a parlare di vecchie glorie. Ecco, quelle non le vorrei più vedere.
0: Ecco, ambasciatore, prima di lasciarti, diciamo che la Juve non è stata neanche molto fortunata quest'anno con gli arbitri. Noi, no. a noi non piace piangerci addosso, però insomma, troppi episodi sono girati contro quest'anno la Juventus. In 30 secondi, cosa ne pensi?
1: Assolutamente sì. Non possono essere un alibi. Non possono essere un alibi, perché la Juventus deve sempre comunque lottare per obiettivi ben più ambiziosi del quarto posto in Champions o del fatto di raggiungere gli ottavi, scusa, il quarto posto in campionato per raggiungere gli ottavi in Champions. Detto questo, non è che non siamo entrati in Champions per 10 o 15 punti. Non ci siamo entrati per una questione di scontri diretti con la squadra che è arrivata quarta, per cui sicuramente ogni espulsione che abbiamo avuto o che non hanno avuto le squadre rivali, quella conta. E sai anche cosa mi riferisco.
0: Sì. Sono tutte cose che contano.
1: È stato annullato, conta. A noi c'è stato annullato una media di 2 gol a partita, una roba che statisticamente forse non si era mai vista nella storia del calcio mondiale.
0: Benissimo, d'accordissimo con te, ambasciatore.
1: Un po', certo, ha influito. Forse se non fosse accaduto anche solo uno di tutti questi episodi, adesso staremmo parlando di tutt'altro.
0: Di tutt'altro. Ambasciatore Sergio Martes, noi ti ringraziamo, ti abbracciamo, alla prossima.
1: Grazie mille a voi. Speriamo ciao. Anche una prossima un po' più allegra.
0: Forza, speriamo.
1: Forza Juve sempre.
0: Ciao. Allora continuiamo a parlare di questa Juventus facendo un po' la disamina di questa sconfitta, di questo fallimento anche economico. La Juventus, lo ricordiamo, non si è qualificata alla prossima Champions insieme al Milan. Ne parliamo con un altro tifosissimo della Juventus, lui è importatore e distributore di vino, Bacchus 76, e anche proprietario del ristorante Ragù Pasta e Vino. Ciao Omar Pengue, come stai?
2: Ciao, tutto bene.
0: Allora, tu sei sempre stato molto ottimista, molto bene, grazie, sulla Juventus. Alla fine però la Juventus ha deluso le tue aspettative.
2: Sì, sono molto triste. Mm-hmm. Molto triste, ci speravo. Se qualche settimana fa, quando eravamo dietro la Roma, avevo perso le speranze, poi quando abbiamo recuperato ho detto perfetto, è fatta. Purtroppo sono deluso dalla società, dico la verità. Sono molto deluso.
0: Dal punto di vista invece del campo, visto che tu giochi a calcio, cioè quando tu hai un vantaggio sulla squadra come la Roma, su una squadra forte, ma hai un vantaggio, sei riuscito a pareggiare a Roma all'ultimo momento e accumuli dei punti, dopo devi vincere contro il Verona, devi vincere contro la Fiorentina, che in classifica sono squadre che stanno molto in basso. Ecco, perché non vinci? Cosa succede in campo? Cosa ne pensi tu, Omar?
2: Beh, guarda, credo che è una mancanza di carattere, perché siamo superiori a Verona, siamo superiori alla Fiorentina,
0: al Torino,
2: e quindi è mancanza di carattere, purtroppo. Non è sempre solo colpa dell'allenatore, anche la società conta molto, secondo me. Comunque sì, i giocatori, mancava lo zoccolo duro col carattere.
0: Senti, ma tu parlavi di società, perché ce l'hai con la società?
2: Ma perché nulla, assolutamente zero purtroppo, a parte gli errori fatti nel calciomercato l'estate scorsa, grandissimi, abbiamo speso tantissimo per dei giocatori davvero scarsissimi, ma poi a prescindere da quello anche politicamente, adesso abbiamo perso perché abbiamo meritato di non arrivare in Champions League, ma secondo me anche dal punto di vista arbitrale, la Juve, e non voglio piangere, credo che abbiano meritato di non partecipare alla Champions League, però anche a livello di arbitro manca davvero la forza della società, abbiamo subito tantissimi torti, è una cosa incredibile, avremmo dovuto arrivare in Champions League anche nonostante i torti, io credo, però è una cosa impossibile, una cosa del genere, e lì è la società che deve farsi rispettare.
0: Deve farsi sentire nel palazzo, come si suol dire. Però adesso, ecco, il Milan come ha reagito? Ha fatto fuori tutta la dirigenza, allenatore compreso. La Juventus invece con Elkan sembra che voglia riconfermare Comolli, che non andrebbe, da quello che si dice, d'accordissimo con Spalletti, ma non è un suicidio annunciato, cioè nel senso, un altro anno perso, Omar?
2: Io non darei fiducia a Comolli, mi dispiace. Gli errori sono troppo grossi. Anche se capisco che è giusto dare fiducia, però gli errori che ha fatto sono troppo grossi, Mare. Cioè, guarda, penso alla telefonata con Gasperini, cioè sono cose ridicole.
0: È clamoroso, hai detto una cosa giusta, Comolli all'esordio della telefonata dice a Gasperini perché dovrei prenderti.
2: No,
1: fare.
0: Ma Gasperini dice, ma scusa, sei tu che mi chiami, no? Cioè, che modo è di porsi questo?
2: No, assolutamente. No, secondo me è un grosso errore, se lo confermano. Perché gli errori sono stati troppo grossi. Giuntoli l'abbiamo lasciato a casa perché ha fatto degli errori grossi e quindi anche lui ne ha fatti di grossi. Anche il direttore sportivo troppo tardi, l'abbiamo preso troppo tardi, credo che sia in gamba. Io non credo che bisogna licenziare tutti, però bisogna licenziarne alcuni.
0: Ma io Ottolini e Modesto non li ho ancora visti. Comunque, senti, adesso per ripartire la Juve cosa deve fare? Perché dobbiamo anche recuperare 50-60 milioni di mancato introito dalla Champions. Chi sacrificheresti e come bisogna ripartire per fare bene l'anno prossimo, Omar?
2: Beh, purtroppo terrei sicuramente Ilgiz, cercherei di tenere dei giovani italiani. E poi Bremer e vari, secondo me, devono essere cambiati.
0: Devono andare via.
2: Sì, possono fare dei soldi. Sono fortissimi, però alla fine sono arrivati a una certa età. Secondo me non è meglio venderli, secondo me.
0: Sono sacrificabili. Omar Pengui, sì. Noi ti ringraziamo, ti abbracciamo e speriamo di risentirci per cose più piacevoli, no? Per quanto riguarda la Juventus.
2: Va malissimo, nazionale, Juventus, sono messi male.
0: Annus horribilis. Un abbraccio.
2: Esatto.
0: Stammi
2: ciao,
0: bene.
2: Abbraccio.
0: Ciao Omar.
3: The opposite, cause the world told me we ain't got that common sense. Gotta prove it to myself that I'm on top of shit.
4: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
5: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
4: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
5: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
4: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
5: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17, al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
4: Da Silver e Gold for Cash, il vostro oro vale di più.
6: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
7: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte de Liesse.
8: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
9: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
8: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: E allora parliamo di Milan, lo facciamo con un doppio collegamento. Qui da Montreal abbiamo Marcello Furgiuelle, presidente del Milan Club Montreal. Ciao Marcello, come stai? Ben trovato.
1: Ciao Vittorio, grazie, ben trovato.
0: E da Milano abbiamo Alessandro Iacobone, opinionista Milan su Sport Italia, cofondatore di Radio Rossonera. Ciao Alessandro.
2: Ciao Vittorio, ciao a tutti.
0: Ecco, c'è anche Marcello con noi, partirei da Marcello.
2: Ciao Marcello.
0: Allora Marcello, ciao. è finita male, la stagione è finita, la Juventus e il Milan non ce l'hanno fatta, il Milan giocherà in Europa League. Raccontaci un po' la tua delusione.
1: È una grandissima delusione, Vittorio. Noi abbiamo parlato più volte di vincere il scudetto, il Milan è ancora in corsa per forse vincere anche con 6-7 punti di distacco. C'era sempre questa speranza, poi di andare a questo punto dove hai buttato via la stagione che è iniziata abbastanza bene ma terminata nel modo peggiore possibile, con un quinto posto che non può soddisfare veramente a nessuno. È un fallimento grandissimo e i tifosi sono molto, molto delusi. E ancora non riesco a capire cosa è successo.
0: Ecco Alessandro, di tutto parlavamo nel corso dei nostri mesi in cui ti abbiamo disturbato da Milano per commentare il Milan, fuorché del fatto che il Milan uscisse dalla Champions. Quanto ti ha sorpreso questo epilogo così improbabile, voglio dire?
2: Ma pian piano abbiamo visto che la squadra faceva veramente fatica ad approcciare le gare, a prepararle, a gestirle, a dare un'accelerata durante le stesse. Milan era in una forte difficoltà, più che altro non si è creduto a Massimiliano Allegri quando a ridosso dell'Inter diceva: noi dobbiamo pensare al quarto posto perché non è così scontato, e probabilmente aveva il polso della squadra, ovviamente lavorandoci ma anche con intelligenza e esperienza decennale, di capire che questa squadra era in piedi con, come dico io, con i pezzi di scotch, di nastro isolante. Appena si è staccato un lembo, vista l'Inter prendere un po' la distanza, il gruppo si è distolto e ha fatto veramente fatica, perché io quello che ho visto contro l'Udinese, contro l'Atalanta, ma contro un Cagliari, squadre tutte che avevano già archiviato ogni loro ambizione, che non avevano nulla da chiedere se non guardare il calendario e aspettare di mettere le chiappe sopra gli yacht per andare ognuno in vacanza, queste squadre sono venute a San Siro, comunque hanno incontrato il Milan, e non solo l'hanno incontrato, l'hanno preso anche a schiaffi, perché il Milan ha avuto paura, addirittura dopo essere passato in vantaggio contro il Cagliari si è letteralmente fatto sotto. Ecco. E questo è inammissibile.
0: Marcello, con Leao, Pulisic, tanti giocatori che il Milan ha, insomma, come si fa a perdere in casa col Cagliari quando sai che quasi basta anche un pareggio per andare in Champions? Come ti spieghi questo atteggiamento della squadra rossonera nella partita decisiva per eccellenza, no?
1: Esattamente, tu hai il destino nelle tue mani, basta vincere con il Cagliari, anche con un pareggio il Milan poteva arrivare in Champions.
0: Clamoroso.
1: Mi sembra che la squadra hanno tutte abbandonato, non avevano più la voglia di lottare e non ci tenevano neanche a rimanere al Milan. Io la penso così, perché se tu volevi rimanere, volevi andare in Champions, fai tutto il modo possibile per provare a vincere la partita. Ma guardando questa partita si vede la squadra fisicamente era spenta, niente anima, niente combattere. Anche in pressing non ho visto molto pressing della squadra.
0: Una squadra spenta.
1: Nessuna aggressione, niente.
0: Una squadra celebramente morta. Alessandro, licenziati Allegri, Tare, Moncada e Furlani. Cardinale ha fatto tabula rasa, è giusto ripartire da zero?
2: È giusto, è una conseguenza di un fallimento che ha superato i limiti accettabili. È chiaro che il Milan non poteva ripartire da un gruppo di lavoro, poco gruppo, e con ognuno che faceva il proprio lavoro ma nel senso danneggiando l'altro, e adesso stanno emergendo i gossip, io neanche voglio seguire questo tipo di telenovelas, perché mi annoiano quelle che seguono i miei social, figuriamoci quelle che riguardano il nostro Milan, ma gli attriti tra Allegri, Ibrahimovic, Furlani e Moncada in una guerra da uccelli di rovo non ha portato ovviamente risultati. Io mi auguro, ovviamente hanno fatto fuori tutti quelli in pancia all'AC Milan, ricordiamo che Ibrahimovic è invece stipendiato ed è dipendente di Red Bird, vedo storcio più che altro in questa avventura, e di minoranza, però sta di fatto che è un'altra figura. Da qualcuno doveva ripartire. Voi direte Ibrahimovic, che ha fatto anche delle azioni poco etiche, quelle di chiamare i giocatori, non è la persona giusta. Quello lo scopriremo solo vivendo, solo che Cardinale non poteva non lasciare nessuno a Milano e tornarsene negli Stati Uniti senza avere qualcuno di fiducia. Aveva bisogno di qualcuno a quale partire. Parte con Ibrahimovic, dandogli totale libertà, in modo che non ci siano poi attriti, che quindi scelga il DS, che scelga l'allenatore, che scelga la direzione. Fa bene? Non fa bene? Lo scopriremo solo vivendo, tanto ormai siamo più in un cinepanettone che in una gestione di squadra di calcio.
0: Marcello,
2: quindi
0: sei d'accordo?
2: Non ci resta che aspettare la prossima versione al cinema.
0: Sì, Marcello, sei d'accordo sul fatto di dare plenipotere a Ibrahimovic, e cosa ne pensi di Andoni Iraola, che arriverebbe al Milan dal Bournemouth? È lui l'uomo giusto per la panchina?
1: Beh, iniziamo con Ibrahimovic. Credo non è la persona giusta, ma come ha detto bene Alessandro, se togli anche Ibrahimovic, chi rimane lì per prendere delle decisioni per la proprietà? Allora non credo Ibrahimovic è la persona giusta per fare questo lavoro, per vedere chi scegliere come allenatore, chi scegliere come direttore tecnico o direttore sportivo. Io credo veramente che prima si sceglie il direttore sportivo e lui deve scegliere l'allenatore, come facciamo qui in Nord America, ma diciamo lì hanno pensato diversamente. Poi Ibrahimovic non è che aveva un'esperienza come dirigente, è venuto lì perché ha giocato tanti anni, un buonissimo giocatore, ma non vuol dire che farà poi, buon dirigente,
0: certo.
1: Non ho visto granché della sua parte per dire adesso ha mostrato che è intelligente, ha mostrato che sapeva fare qualcosa di bene, e questo mi preoccupa, perché in questo giro, come fanno tutti questi giocatori, procuratori, è tutta un'amicizia. Allora, non lo so se Ibrahimovic inizia a scegliere le persone che conosce, dà fiducia, o sceglie il migliore candidato per il ruolo di allenatore e dirigente.
0: Alessandro, Iraola, cosa ne pensi? Velocissimo.
2: Ne penso che ho intercettato casualmente 48 ore fa la notizia, citato da pochi media, e questo mi dispiace, ma sono abbastanza abituato, e me ne parlano molto bene. Per un progetto va bene, il problema è che nei progetti devi investire, devi crederci e devi difenderli. Queste cose è pronto il Milan a farle? È pronto a farlo Ibrahimovic? È pronto a sostenere lo Cardinale? La scopriremo solo vivendo.
0: Marcello Furgiuele, presidente Milan Club di Montreal, e Alessandro Iacobono, opinionista Milan su Sport Italia, confrontatore di Radio Rossonera. Vi abbraccio e vi ringrazio. Alla prossima, ciao!
2: A voi.
1: Ciao.
0: E allora parliamo di Napoli, che è arrivato secondo. Lo facciamo andando a Moncton, dove ci aspetta Francesco Calazzo, direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo economico della regione Grande Moncton, ma grandissimo napoletano. Vero Francesco, come stai?
3: Sì, grazie Vittorio, tutto quanto bene, sono contento sempre di parlare con te e con i tuoi radioascoltatori. Saluti a tutti a Montreal e altrove ci stiate ascoltando.
0: Allora, Francesco, è finita tra Napoli e Conte. Il secondo posto e la Champions è un risultato comunque dignitosissimo in una stagione caratterizzata da mille infortuni, ma Conte avrebbe forse potuto anche continuare, magari pensando una stagione migliore senza gli infortuni, o no?
3: Guarda, quando si dice che le storie del calcio, degli allenatori, dei giocatori, stanno diventando sempre più come le storie di amore, no? E allora è un po' come la relazione, quando si scherzava dicendo Conte Juventino, perché sai, noi abbiamo questa rivalità con i Gobbi. Allora, diciamo che in realtà siamo contenti, Antonio Conte ci ha portato il quarto scudetto, si è impegnato, è andato bene, però poi alla fine dei conti un po' sai che la storia di dire vabbè, ma comunque lo sapevamo. Se si parla di un possibile ritorno sulla panchina della Juve, ci sono degli ambienti che hanno parlato di questa cosa, lui piuttosto che impegnarsi in un'altra annata che sarebbe potuta essere ancora intaccata dagli infortuni che abbiamo avuto. Io mi ricordo quando tu hai parlato con la buonanima di mio padre nel mese di agosto, ma era l'8 agosto per la precisione, e mi pare che Lukaku si fosse infortunato proprio il giorno prima, insomma, così era fuori per non so quanti mesi, e quindi diciamo siamo stati sfortunati, e poi ce ne sono stati talmente tanti infortuni, certo. che vabbè, insomma, e quindi poi anche il teatrino di Conte con De Laurentiis durante la cosa, diciamo che lui ha scelto la strada più facile, se n'è andato, uno scudetto lo ha vinto, nella Champions ci ha portato, adesso ci lascia lì, lui si fa il suo, sicuramente non faticherà a trovare nuovi lidi, possibilmente proprio la Juventus, e noi invece dovremo trovare un nuovo cambio.
0: Ecco, si parla di italiano favorito su Allegri, sfuma Allegri, dice il Mattino, italiano scavalca Allegri, cosa ne pensi di italiano ex insomma attuale allenatore del Bologna, ti piace o preferiresti Allegri o chi per loro a questo punto? E poi ti lasciamo.
3: Guarda, Allegri mi sembra un po' troppo un mercante, a dirti tutta la verità. E quindi penso come personalità, forse come gioco ha vinto anche di più, però non mi trova in maniera negativa l'idea di avere italiano in panchina. Ti confermo, non ero lì con loro, ma non solo il Mattino, ho letto proprio un flash di qualche minuto fa, pare che abbiano avuto un lungo incontro nella sede della Filmauro, e secondo me l'annuncio uscirà molto breve, non penso che si andrà con Allegri, si andrà piuttosto, perché poi Allegri ha lasciato comunque, doveva va, lascia Cassini dietro di sé. La Ciguetta mi sembra un personaggio con un ego abbastanza smisurato, forse non ne abbiamo bisogno a Napoli.
0: Francesco Calazzo, oggi facciamo una cosa un po' più veloce, ti abbracciamo comunque e ti diamo appuntamento a una prossima occasione per parlare
3: forte, Vittorio, grazie.
0: Di Napoli. Ciao, ciao Francesco,
3: un saluto,
0: un abbraccio, ciao.

0: detto 5 o 6 giornate fa. Fabrizio Intravaia, tifoso della Roma qui in città, caporedattore, ex caporedattore del Corriere Italiano, oggi impiegato al Craic. All'inizio era un po', diciamo così, abbastanza pessimista, poi però via via che passavano le giornate da pessimista è diventato realista, poi la volta scorsa anche abbastanza ottimista, vero Fabrizio?
1: Sì, esatto, ciao Vittorio, un saluto a tutti e sì, l'appetito viene mangiando, quindi a quel punto ci siamo ingolositi e visto come rispondeva la squadra nelle ultime partite non potevamo proprio evitare di arrivare al traguardo.
0: Guarda, io non ho mai temuto che la Roma fallisse questo risultato perché Spalletti, figurati, Gasperini ha messo ordine nella testa di questi giocatori e che hanno affrontato le ultime gare con la testa giusta, mentre la Juventus e il Milan hanno fallito proprio a livello mentale nell'approccio alla gara, giusto?
1: Esattamente, Vittorio, hai fatto un'analisi perfetta perché quello che diciamo negli ultimi anni è sempre mancato alla Roma era proprio questo questo step di arrivare alla fine con convinzione, con la capacità di poter credere nei propri mezzi. E Gasperini ha regalato quello che mancava ancora alla Roma e ora appunto ha messo le basi e penso che per il prossimo anno, per la prossima stagione la Roma sarà protagonista.
0: Ecco, insomma. Roma che nella giornata odierna ha annunciato il riscatto di Malen, il grande talismano di questa squadra, perché è arrivato Malen, la Roma ha svoltato, non so se ha fatto 15, 14, 16 gol, ma è stato lui, diciamolo, decisivo in questa rincorsa Champions.
1: Assolutamente Vittorio, è stato l'uomo decisivo, l'uomo, alcuni giornali l'hanno definito l'uomo della provvidenza ed è vero perché io ritorno indietro all'inizio del campionato e ricordo a tutti quanti che la Roma aveva due centravanti sia pure non dello stesso valore di Malen, ma comunque due centravanti che sono infortunati tutti e due.
0: Vero.
1: E quindi la Roma non ha potuto mai giocare, quasi mai giocare con una vera punta, ha dovuto adattarsi, poi si è infortunato anche Dybala, sappiamo la storia di Dybala, dopo ha provato altre soluzioni ma non erano convincenti, finché alla fine ha trovato Malen ed è stato appunto l'uomo che ha aggiustato l'attacco, ma intorno a Malen c'è la bravura di Gasperini, è stata anche di quella di mettere Malen in modo da poter realizzare nel miglior modo possibile, metterlo a suo agio, quindi ecco, è stato tutto un lavoro di preparazione e alla fine si sono visti i risultati.
0: Ecco, adesso che succede? Perché la Roma deve fare un bel mercato, ci sono 70-80 milioni in più che arrivano dalla Champions, cosa ti aspetti? Cioè, Gasperini si farà sentire in società, bisogna costruire una squadra da Champions, cosa manca a questa squadra per puntare l'anno prossimo a fare una bella Champions fino magari agli ottavi, ai quarti, o perché no, fino alle semifinali, o perché no, fino alla finale, e cosa manca anche per arrivare fino in fondo in campionato, dal terzo al secondo, magari perché no, al primo posto, Fabrizio?
1: Sì, certo Vittorio, ma manca un altro attaccante di peso, di valore, perché sappiamo a quel punto le partite sono tante, il campionato è lungo, la Champions è lunga, quindi manca un altro attaccante da mettere a fianco a Malen o in alternativa a Malen quando Malen deve riposarsi, un altro centrocampista di valore e magari anche un altro difensore, ecco, mettere uno per reparto e penso che la Roma tutto sommato possa ambire anche a risultati migliori, forse manca anche un'ala, diciamo, un'ala a destra a sinistra sia in grado di saltare gli avversari un po' come era il tempo di Bruno Conte e di Cauci, ecco, un'ala di questo tipo qua che sono sempre più rare, diciamolo.
0: Però insomma una Roma con questi innesti potrebbe dire la sua sia in Champions che in campionato, dai.
1: Senz'altro, la base c'è ed è forte, quindi adesso appunto Gasperini ha lavorato non solo sulle gambe ma anche sulla testa dei giocatori, ora ci credono. Quindi bastano due o tre innesti azzeccati, ma se gli innesti saranno quelli di Malen, ho la fiducia piena, 100%.
0: Fabrizio Intravaia, noi ti abbracciamo e ti salutiamo. Forza Roma,
1: grazie,
0: no?
1: Grazie Vittorio.
0: Sempre,
1: grazie,
0: comunque.
1: Grazie, un saluto a tutti quanti.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Allora terminiamo questa trasmissione parlando di Formula 1, perché c'è stato il Gran Premio del Canada. Ne parliamo con un esperto, uno specialista come Lorenzo Dottore da Pescara. Ciao Lorenzo, come stai?
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti, tutto bene, grazie.
0: Allora, Antonelli non finisce di stupire, vince anche in Canada e l'anno scorso era salito sul podio, insomma gara strameritata, grande vittoria di Antonelli sul circuito Gilles Villeneuve. Lorenzo.
1: Sì, assolutamente, incredibile quello che sta facendo, 4 vittorie di fila, le prime 4 tutte di fila, non è mai successo nella storia. E in più rispetto alle altre gare che magari abbiamo visto un Russell più in difficoltà, qui sappiamo che anche Russell solitamente è molto forte, quindi è stata veramente una bella battaglia. Già dal sabato che abbiamo visto per la prima volta la sprint in Canada, e ci ha dato un bel antipasto della battaglia che è stata vinta da Russell il sabato. Abbiamo visto Antonelli che comunque è molto aggressivo, però alla fine Russell è stato molto furbo, nonostante non fosse forse altrettanto veloce con il suo compagno di squadra, comunque gli è arrivato davanti. Poi la domenica si è un po' ripetuto il copione, poi la battaglia è finita un po' in anticipo purtroppo per il problema di Russell, però anche domenica credo che Antonelli fosse più veloce, quindi sicuramente più in palla, nonostante appunto il Canada era una gara che per Russell doveva essere un po' del riscatto, quindi un bel segnale.
0: Hamilton secondo. A me non è dispiaciuto la Ferrari, io ero lì con Antonio Serrafiore, il mio collega caro Lorenzo, che conosci molto bene, poi parliamo anche della tua avventura social in collaborazione con il cittadino canadese. Ecco, una parola sulle Ferrari: Hamilton secondo ed è Leclerc quarto.
1: Allora sì, abbiamo visto un Leclerc molto in difficoltà stranamente rispetto insomma all'andamento di questa stagione finora. A sua detta il peggior weekend, uno dei suoi peggiori weekend della carriera a livello di feeling, in difficoltà con la macchina dal venerdì, mai trovato la fiducia. Invece Hamilton, devo dire, credo al contrario, il suo miglior weekend da quando in Ferrari, sempre veloce, sempre avanti al compagno di squadra, ha lottato per il podio, è un sorpasso bellissimo a mia detta su Max Verstappen, con cui ha sempre un po' questi conti in sospeso, quindi è stato molto bello rivederlo agguerrito. Quindi vediamo che anche tutte le voci che c'erano sul suo eventuale ritiro, che lui è stato mentito, vediamo che comunque la grinta e la voglia quando la macchina glielo concedono ci sono. Quindi sì, la Ferrari credo abbia fatto una buona gara. Certo, c'è anche la McLaren che si è un po' tirata fuori dai giochi per errori vari, quindi non so se adesso è seconda forza, comunque appena sotto McLaren, aspettando appunto dopo il Canada l'introduzione di dopo Monte Carlo, certo. Scusami, l'introduzione dell'auto, per vedere un po' se migliorando il motore, se effettivamente è quello l'handicap della Ferrari attualmente, se effettivamente la macchina di base è una buona macchina, lo vedremo.
0: Sappiamo che il Gran Premio del Canada qui a Montreal è uno dei più belli anche per quello che c'è intorno, no? Ecco, raccontaci la tua emozione di vivere questo Gran Premio attraverso anche le immagini, i video che ti mandavamo noi qui da Montreal. Com'è stato, diciamo, viverlo da vicino, tra virgolette, questo Gran Premio? Ecco, raccontaci questa esperienza social. Vi ricordo che Lorenzo Dottore ha una pagina Instagram e TikTok che si chiama Via di Fuga underscore Motorsport. Velocissimo, Lorenzo.
1: Sì, intanto vi ringrazio a te Vittorio, Antonio e il cittadino canadese per l'opportunità di questa collaborazione. È stata un'opportunità unica, anche se da lontano, veramente, come mi avete fatto stare all'interno in un weekend uno dei più belli dell'anno a mia detta. Sono un po' di parte, però vedo che anche a livello dei piloti, gli addetti ai lavori lo reputano uno dei weekend più belli. È una pista storica, il tifo è caldo, tanti italiani, quindi tanto supporto Ferrari, abbiamo visto i piloti da vicino, è stato veramente bello avere un occhio all'interno, che non è una cosa così scontata con la Formula 1, che ha sempre più visibilità, quindi sempre più richiesta. È stata veramente un'esperienza fantastica.
0: E poi Lino Di Mameli, quando è salito sul podio il nostro Kimi, è stato un momento di profondo orgoglio. Lorenzo Dottore, noi ti salutiamo, ti abbracciamo, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Stammi bene, ciao. Sono le 14:59 secondi, cara Ocean, siamo in perfetto orario e io cedo la parola, il microfono, a Ivana Bombardieri. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: CFMB vi ha presentato A Tutto Sport con Vittorio Giordano. Appuntamento a martedì prossimo.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

e bentrovati sulle onde di CFMB. Spero che stiate tutti bene con questa giornata meravigliosa. Sono 27 gradi all'esterno dei nostri studi. È estate, un sole meraviglioso, stupendo, che ci riscalda non solo il viso ma anche il cuore. Il tasso di umidità è del 43%. Ancora sole domani e giovedì, con massime di 25 per domani e 21 per giovedì. La massima prevista per oggi è di 29 gradi. Raggiungeremo i 29 gradi? Staremo a vedere. Allora, eccoci nuovamente insieme per affrontare le prossime tre ore. Oggi iniziamo alla grande con diversi ospiti. Inizieremo con il Giro d'Orizzonte a breve e con, naturalmente, sempre e solo lui, Vittorio Giordano, il direttore del Cittadino canadese, che vi ha tenuto compagnia fino adesso con il suo rotocalco sportivo. Alle 16:30 ci collegheremo con Gio Cacchione, perché ha una novità, una notizia importante da comunicare. Non vi annuncio assolutamente nulla, non voglio spoilerare, come si dice adesso, in altre parole, non voglio rovinare la sorpresa, per cui riveleremo ciò che deve dirci a tempo debito alle 16:30. E poi alle 17 verrà a trovarci anche Giulia Verticchio, e con lei parleremo del suo nuovo ruolo al Congresso.

0: 2025-2025 CFSI 4. Locazione a partire da punto 48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5,548. Tutti i dettagli in concessionaria. Aurionjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web aurionjou.com.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'idée d'Isla Frenet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delices La Frenet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Marinati Aurora, varietà assortita, dolce o piccante, 3,49. Pomodori pelati interi o passata, la San Marzano, 12,99 la cassa da 6. Acqua Santa Anna naturale e frizzante, 1,5 litri, 6 per 8,99.
0: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.
2: Giro d'orizzonte.
3: Ed eccoci di ritorno pronti con Vittorio Giordano per il nostro primo giro d'orizzonte. Ciao Vittorio.
4: Ciao Ivana, come stai? Ben trovata.
3: Grazie, sto bene. Vedo che anche tu ti sei messo questa maglietta gialla, gialla come il sole che oggi illumina la nostra splendida Montreal.
4: Sì,
3: sei bello abbronzato, quindi hai preso anche il sole.
4: Beh, questo weekend al circuito Gilles Villeneuve, devo dire che sabato sì, ho preso un po' di sole, domenica ho preso un po' di pioggia. Però è stato comunque bello seguire da vicino la corsa per eccellenza.
3: Ma piovigginava,
4: no? Sì, però era fastidioso. Poi c'era un vento freddo.
3: Allora, una curiosità. Gli pneumatici devono essere cambiati, devono essere quelli per la pioggia, anche se piovigina leggermente?
4: C'è la possibilità di scegliere anche degli pneumatici che vanno bene per la pioggia leggera, poi ci sono quelli che vanno benissimo per la pioggia pesante e quelli che vanno bene invece per l'asfalto asciutto. E lì qualcuno ha deciso magari di puntare su pneumatici per la pioggia e ha sbagliato, come appunto è successo per McLaren, perché poi alla fine non ha piovuto e la pista si è subito asciugata.
3: Quindi tanti auguri ancora una volta al super campione 19enne, incredibile ma vero, e quindi davvero un enfant prodige.
4: 19 anni, giovanissimo, bolognese, italianissimo.
3: 4 sono le vittorie, sì, fino adesso, 4 sì. Gran premi.
4: E l'anno scorso ha cominciato con il podio proprio qui a Montreal ed è stato bello rivederlo, una persona a modo, molto disponibile. Gli ho chiesto anche un autografo, la foto. Se non fosse stato per gli assistenti che lo tiravano per la giacca, si fa per dire, sarebbe rimasto anche lì a chiacchierare un po', però insomma è un talento, un grande talento che mi ha sorpreso veramente, perché in una gara che sembrava essere cucita, essere stata diciamo creata nei suoi presupposti per il compagno di squadra Russell, che si è qualificato primo per la corsa, ha vinto lo sprint, lui ha avuto la sfacciataggine di affrontarlo a viso aperto nei primi giri. C'è stata una lotta tra i due compagni di squadra, io dico mamma mia, adesso fanno la cavolata ed escono entrambi. Invece lui, molto preciso nelle frenate, nelle uscite dalle chicane, è riuscito a sfiancarlo, tant'è vero che poi la macchina di Russell si è guastata e lui poi ha controllato questa gara, che ha gestito fino alla fine, ed è una vittoria strameritata. E poi Ivana, l'inno di Mameli, alla fine sentire questo inno nazionale che risuonava su tutto il circuito mi ha fatto veramente emozionare.
3: Allora, tanti auguri allora ad Andrea Chimi Antonelli. Nessuna parentela
4: con il nostro Claudio?
3: Claudio,
4: no. Che salutiamo. Glielo devo chiedere, non credo, perché lui è bolognese, chissà.
3: Chissà.
4: Chissà.
3: Un po' come Giordano e Rinaldo Giordano, che abbiamo avuto tanti anni fa qui,
4: esatto,
3: a CFMB.
4: Sì.
3: Un nome,
4: glielo chiederemo.
3: Il cognome in comune. Allora, il 2 giugno si festeggia l'80esimo compleanno della nostra Repubblica, per cui c'è un inserto speciale.
4: Sì, ci sono una dozzina di pagine dedicate a questa ricorrenza. Ricordiamo che giugno è anche il mese del patrimonio italiano in Canada. Abbiamo voluto ricordare un po' quello che significa per noi la Repubblica, la scelta storica rispetto alla monarchia nel 46, e un po' abbiamo parlato dei segni della Repubblica, la storia di questa Repubblica, i vari presidenti, la storia dell'emblema. Abbiamo pubblicato anche il testo dell'inno nazionale e poi abbiamo raccontato gli eventi che si terranno a Roma. Ricordiamo la parata famosa, le frecce tricolori, i giardini del Quirinale, i musei aperti, e poi gli eventi anche qui a Montreal e a Ottawa. Ci siamo fermati a Ottawa e Montreal. È un bel inserto per riscoprire con orgoglio le nostre radici.
3: Molto bene, allora pagina 3 in primo piano, il Festival di Cannes. Iniziamo con il Festival di Cannes, che è stato vinto dal regista romeno Cristian Mungiu, ha vinto la Palma d'Oro di questo 79esimo Festival del Cinema, che si è concluso sabato 23 maggio.
4: Nessun italiano, ho visto un po', ho cercato di spulciare, non ho visto italiani premiati per quanto riguarda i principali riconoscimenti. Invece ha vinto questo rumeno con un film, Ivana, che parla di una famiglia che si trasferisce dalla Romania in un piccolissimo villaggio su un fiordo norvegese, perché il padre decide appunto di seguire la moglie, che è appunto norvegese di nascita, ed è un film con delle pieghe anche religiose che, quando sarà disponibile, io vorrò vedere, perché mi ha incuriosito un po'. Poi, quando si vince la Palma d'Oro a Cannes, è comunque un film che merita.
3: Certo. Cuba, incriminato negli USA Raul Castro, e dalla Freedom Tower di Miami, che è un po' il simbolo degli esuli cubani negli Stati Uniti, il procuratore generale Todd Blanche ha annunciato l'incriminazione ufficiale di Raul Castro, fratello ultra novantenne di Fidel.
4: Per una questione che risale al 24 febbraio, data che mi sta molto a cuore perché è il mio compleanno, ma del 1996, quando c'è stato un attacco che ha provocato l'abbattimento di due aerei americani, che ha a sua volta, questo abbattimento, provocato la morte di quattro americani. E quindi, naturalmente, Ivana, questo è soltanto un espediente per creare sempre maggiore pressione su Cuba. Sappiamo che c'è un embargo americano che si è intensificato negli ultimi mesi con Trump. Sappiamo che a Cuba c'è una crisi economica pazzesca,
3: non
4: se ne parla moltissimo. Dovremmo intervistare magari anche noi come giornale qualche agente di viaggio per capire se c'è ancora gente che ci va, ma non credo,
3: perché
4: molta gente ha paura soltanto alla notizia. Adesso che la notizia è acclarata ed è un fatto, credo che molti hotel stanno chiudendo, manca l'elettricità, cioè i frigoriferi, la gente, certo, non ha dove mettere le cose. E manca poi, naturalmente, mancano i servizi, gli hotel stanno chiudendo. Ed è triste, ma conosciamo Trump, lui vorrebbe imporre anche a Cuba il modello Venezuela. Chissà se non succederà che arrivano gli elicotteri americani e preleveranno il presidente cubano, come è successo con Maduro nei mesi
3: Venezuela.
4: Scorsi.
3: Iran USA si tratta ancora, ma l'accordo non è imminente, si è sempre lì per lì. Sta per essere firmato questo benedetto accordo e alla fine salta.
4: Sì, sono all'opera gli Sherpa, i mediatori del Pakistan, del Qatar, del Kuwait, per cercare di trovare una via d'uscita. C'è questa guerra, lo sappiamo ormai, è una guerra in corso, anche se c'è un cessate il fuoco tra Israele e America da una parte e Iran dall'altra. L'accordo di cui si parla, Trump piace parlare tanto sui social. A un certo punto, durante il weekend, ha detto: bene, siamo in procinto di firmare questo accordo che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Gli iraniani, a stretto giro di porta, gli rispondono: ma veramente l'accordo non è imminente, come poi ho deciso di sottolineare in questo titolo. Quindi è vero che ci sono dei dialoghi anche abbastanza fruttuosi, perché l'Iran ha ammesso che ci sono stati dei passi in avanti, però sulla riapertura di Hormuz e sulla fine del blocco americano navale, ma non sul fatto che l'Iran consegni l'uranio arricchito. Ecco, questa sarebbe una seconda partita che si giocherebbe in un secondo momento.
3: Certo, perché bisognerebbe anche decidere dove portarlo questo uranio arricchito, sicuramente non negli Stati Uniti.
4: Un compromesso potrebbe essere portarlo in Russia, in Cina,
3: in Vaticano,
4: non lo so, però è la partita.
3: Nello Stato del Vaticano,
4: la
3: in
4: partita
3: qualche posto.
4: Si gioca lì.
3: Essere sicuri che nessuno la adoperi.
4: Sono sicuro che l'Iran venderà cara la pelle, perché sarebbe una concessione enorme. Questa è la leva maggiore che ha l'Iran per rappresentare una potenza in Medio Oriente, la minaccia di avere un'atomica, cosa che ha spinto l'America e Israele a bombardare a febbraio, ricordiamolo, l'Iran. E tutto si gioca lì, perché poi la riapertura dello stretto, il blocco navale americano, tutto ruota intorno all'uranio arricchito. chissà se l'Iran deciderà di consegnarlo. Al momento
3: comunque non fa parte della trattativa, no, della prima, esatto, parte di questa trattativa, per cui insomma è probabile che si raggiunga questo accordo, no?
4: Ecco, un accordo preliminare che poi aprirebbe, diciamo, la trattativa vera di 60 giorni su cosa fare di questo uranio arricchito, e chissà se si arriverà a un accordo, perché l'Iran, Ivana, non vuole assolutamente cedere su questo fronte all'America, perché vuole, lo ribadisco, confermare il suo potere in Medio Oriente, anche perché vuole tenere testa a Israele. L'Iran non lo ha nascosto neanche nelle ultime ore, il suo obiettivo ultimo è fare è cancellare Israele dalla mappa geografica. Israele naturalmente continua con i suoi bombardamenti in Libano, perché dice che gli Hezbollah continuano a mandare missili e droni, quindi alla fine non se ne esce. Io credo che alla fine l'unico modo per risolvere questa sfida annosa, perché l'Iran è lì da 47 anni per quanto riguarda gli Ayatollah, è un accordo diplomatico, magari anche con il Papa coinvolto, perché il Papa non fa lui un passo vero, deciso, con la diplomazia, non lui in prima persona, per trovare un accordo, perché altrimenti non se ne esce, Ivana. Continueremo con questa guerra per i prossimi 10, 15, 20, 30 anni.
3: Con tutte le conseguenze che ne derivano.
4: Economiche, anche per noi che siamo qui in Nord
3: per
4: America.
3: Per tutti. Allora, pagina 4, hai parlato della Formula 1, però durante questo weekend c'è stato anche un omaggio speciale.
4: Esatto, perché la prima ministra Frechette è molto attiva, devo dire che è molto attiva, d'altronde è arrivata da poco e fra poco chiude anche l'Assemblea Nazionale, poi ci sono le vacanze, poi c'è la campagna elettorale, si va al voto a ottobre, però tra le tante cose che sta facendo ha anche avuto il tempo di rendere omaggio a Gilles Villeneuve, dichiarandolo ufficialmente personaggio storico della provincia, un riconoscimento che è previsto dalla legge sul patrimonio culturale, che lo colloca accanto a figure come Maurice Richard e René Lévesque, quindi un grande onore per la famiglia e per quello che ha rappresentato Gilles Villeneuve per il Quebec e per noi italiani, avendo lui avuto un rapporto privilegiato con Enzo Ferrari.
3: Benissimo, meritato questo omaggio. Allora, costo della vita, Frechette annuncia tre misure, quali sono?
4: Allora, via la tassa provinciale, la TVQ, su alcuni prodotti di uso quotidiano, e qui parliamo di prodotti che sono come per esempio le barrette di cereali e di noci, la frutta e verdura pronta al consumo, la carta igienica, i fazzolettini di carta. Secondo la Frechette sono comunque prodotti di cui ci serviamo tutti, e quindi lei dice va bene, io vi aiuto togliendo le tasse, quindi questi prodotti costano di meno. Punto primo. Dopodiché ha tolto il $50 sul rinnovo dell'immatricolazione, e questa è una notizia che veramente riguarda tutti, perché prima o poi tutti durante l'anno dobbiamo pagare l'immatricolazione dell'auto, e poi ha diciamo
3: quella
4: previsto,
3: che è stata raddoppiata quest'anno,
4: e
3: no?
4: Adesso la riduce alle $50. E adesso $200 lei prevede in più per chi già beneficia del credito d'imposta per solidarietà, quindi quelli che sono soli, che guadagnano poco, avranno una tantum di $200. Secondo me sono delle mance elettorali, diciamolo chiaramente.
3: Sì.
4: Però magari un po' qui, un po' lì, sono sicuramente delle misure che aiutano un po' a sbarcare il lunario.
3: Sempre pagina 4, l'opinione di Claudio Antonelli, che non è parente di Andrea Chimi
4: Antonelli.
3: Non lo
4: sappiamo, glielo chiederemo.
3: Glielo chiediamo. Conflitti culturali e criminalità è il tema del suo articolo di questa settimana, e ovviamente tratta il grave episodio di violenza, presumibilmente di tipo terroristico, ad opera di un italo-marocchino nato a Bergamo, animato da un profondo odio e da un desiderio di vendetta verso gli italiani. Le cause, problemi psichici, gravi frustrazioni, forte disagio esistenziale. Quindi l'odio anti-italiano di questo individuo ha tra le sue cause, secondo Antonelli, un patologico conflitto culturale. Quindi leggeremo con attenzione anche il suo articolo a pagina 4. Mentre a pagina 5 si parla del Canada, incendi boschivi, Ottawa schiera nuovi aerei ed elicotteri per l'estate.
4: Esatto, sappiamo come in Canada ci siano molti, troppi incendi boschivi durante appunto la stagione estiva, e quindi il governo federale ha deciso di cercare di attutire le conseguenze schierando nuovi aerei ed elicotteri appunto per la stagione estiva che sta per cominciare. In più, oltre a nuovi mezzi, il governo prevede anche di allestire due basi avanzate nel centro e nell'est del paese per permettere appunto agli elicotteri e agli aerei di atterrare in caso di emergenza. Una buona notizia appunto, perché almeno speriamo che quando c'è un'emergenza boschiva, di un incendio boschivo, si possa intervenire in maniera più tempestiva ed efficace.
3: Allora, il petrolio fa volare i prezzi, inflazione al 2,8%, come hai detto anche tu, la guerra contro l'Iran e il blocco dello stretto di Hormuz hanno fatto salire i costi dell'energia, trascinando verso l'alto l'indice dei prezzi al consumo. Quindi la Nuova Scozia e il Manitoba guidano la classifica delle province con il 4,3%, il Quebec è al 3%.
4: Esatto, il 2,8 è diciamo la media canadese. C'è stato un aumento di 0,4 perché l'ultima rilevazione rispetto a marzo diceva 2,4, quindi 2,8 vuol dire che è aumentato tutto di 0,4%. Come dicevi tu, il petrolio, perché poi c'è l'analisi anche scorporata di che cosa ha fatto aumentare mediamente i prezzi, e come dicevi tu appunto la benzina, quindi i carburanti, il gas, tutto ciò ha avuto un peso preponderante nel far salire verso l'alto appunto i prezzi. Adesso aspettiamo anche di capire quello che farà la banca centrale, perché quando i prezzi l'inflazione aumenta c'è anche una modifica rispetto al tasso di interesse, quindi vi informeremo appena avremo notizia alla prossima riunione che si terrà, se non sbaglio, il prossimo mese.
3: Allora, la notizia che non ci piace proprio è quella che riguarda l'Alberta, Alberta al bivio. Infatti il 19 ottobre si terrà il referendum sull'indipendenza.
4: Ecco, però
3: se ne parlava e adesso è referendum.
4: È un referendum, però ecco, diciamo preliminare al referendum vero, cioè
3: è un sondaggio, in altre parole.
4: In pratica, brava. Il quesito sarà: volete voi che facciamo la separazione dal Canada o no? Se sì, procediamo. Quindi poi faremo un referendum in cui la domanda sarà: ci separiamo o no dal Canada, ma in maniera diversa? Ma quindi questo referendum è soltanto per capire, per tastare il polso della popolazione. Al momento i sondaggi dicono che la maggioranza degli abitanti dell'Alberta propende per restare in Canada. È la stessa prima ministra Danielle Smith ha detto che lei voterà contro la possibilità di indire un referendum diretto
3: di staccarsi dal Canada.
4: Esattamente. Quindi, però ci sono molti, diciamo, Ivana, movimenti separatisti, secessionisti all'interno dell'Alberta. Quindi la Smith ha detto è giusto arrivare alla fine di questo discorso, altrimenti non ne usciamo più. Vediamo il risultato finale, vediamo cosa ne pensa la gente e poi ci comportiamo di conseguenza, perché Ivana, lì veramente sono tanti che vogliono questa secessione, non tanti da essere la maggioranza, ma ci sono diversi movimenti. Qui per esempio in Quebec abbiamo il partito pechista che perora questa causa, però poi finisce lì, ma lì ce ne stanno diversi. In ogni caso volevo dirti che gli unici due referendum, lo sai benissimo, si sono tenuti qui in Quebec nell'80 e nel 95, e in entrambi i casi ha vinto il no, fortunatamente.
3: Per un filo
4: la seconda volta, è vero, e credo che abbiano avuto un grande ruolo anche le comunità etniche come la comunità italiana nel votare, credo, a favore dell'unità del Canada.
3: Ce lo ricordiamo benissimo.
4: Non c'ero, ma ho letto delle cose.
3: Allora, ci fermiamo qui per una pagina pubblicitaria, dopodiché torneremo a voi.
2: Piccolo spazio pubblicità.
5: Lunedì alle 9:15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
6: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
7: Bistecca di manzo del Messico, $15.99 la libra. Cosce di pollo, $2.79 la libra.
6: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
8: Gabriel Salve, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'Evenement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

Allora, ci ascoltiamo una canzone di speranza, Ci sarà, cantano Albano e Romina e dopo parleremo della nostra bella Italia.

0: Giro d'Orizzonte.
1: Allora, abbiamo detto che avremmo parlato dell'Italia e quindi parliamo delle comunali 2026 Venezia e Reggio Calabria al centro-destra, quindi la Premier Meloni esulta.
2: Sì, la Premier Meloni ha esultato dicendo il crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani, perché dopo, diciamo, il referendum sulla giustizia che la Meloni ha perso qualche mese fa, si è parlato da parte del centrosinistra, da parte della Schlein e di Giuseppe Conte, di un vento che è cambiato. C'era troppo ottimismo nel centrosinistra, invece in queste comunali, Ivana, che ha visto nello scorso weekend oltre 6,5 milioni di italiani votare per rinnovare 749 comuni, il centrodestra ha fatto bene perché ha conquistato due, diciamo, comuni simbolo come Venezia e Reggio Calabria, che erano invece appannaggio del centrosinistra.
1: Dal nord al sud,
2: dal
1: proprio.
2: Nord al sud. E poi naturalmente il centrosinistra ha vinto molti altri posti, ha vinto a Prato, ha vinto in altri comuni. Il centrosinistra è molto capillare dal punto di vista dei piccoli centri, però il centrodestra ha dato un segnale di forte tenuta. E poi, tra le altre cose, ecco, De Luca, il famoso Vincenzo De Luca, Ivana, è stato votato ancora una volta, per la quinta volta, sindaco di Salerno. Famoso De Luca, quello.
1: Sì, cioè, era il governatore della Campania, quindi adesso è sindaco di Salerno. Ok.
2: E l'affluenza è stata del 60%, quindi non altissima.
1: Ma abbastanza alta.
2: Abbastanza alta, sì. Quindi.
1: Bene, allora parliamo delle polemiche che non si placano per le immagini postate la settimana scorsa del ministro israeliano della sicurezza, che mostrano i fermati della flottiglia derisi mentre erano inginocchiati e bendati.
2: Esatto, ci sono state delle reazioni molto forti in tutto il mondo. L'Italia, attraverso il ministro degli esteri italiani, ha chiesto ufficialmente all'Unione Europea delle sanzioni forti, concrete, contro Ben Shvir, che è il ministro appunto della sicurezza israeliana, che in alcuni video apparsi sui social, ma anche sui giornali, è apparso appunto mentre derideva questi militanti che erano arrivati via mare per cercare in maniera simbolica di portare un aiuto umanitario a Gaza. Non sono mai arrivati a Gaza perché Israele, sbagliando secondo me, ha intercettato le imbarcazioni in acque internazionali.
1: E non lo sapeva?
2: Israele?
1: Che stava intercettando imbarcazioni, certo, in acque internazionali.
2: Certo, perché secondo me Israele può avere il diritto di intercettare nel corso di una guerra nelle sue acque territoriali, ma non può mai farlo a largo di Cipro in acque internazionali.
1: Nessuno può farlo.
2: La colpa c'è di Israele, esatto. È innegabile. C'è anche la colpa di questo ministro, che non può mai permettersi di denigrare persone che credono in una causa. Io credo che la dignità vada rispettata sempre. Dico una cosa forte: anche una persona che è stata riconosciuta colpevole di omicidio ha la dignità di essere trattata come una persona.
1: Certo.
2: Quindi non esiste che si derida qualcuno che ha fatto, dal suo punto di vista, un'opera umanitaria, un'opera bella per chi sta soffrendo. Quindi io sono d'accordo con la presa di posizione di Tajani.
1: Anch'io, perché è stato davvero un trattamento incivile.
2: Anche Mattarella si è espresso,
1: certo,
2: in maniera...
1: tutti quanti, ma hai visto, abbiamo visto parecchi video dove appunto lui derideva con arroganza. No, assolutamente. Cioè, guardate questi eroi, guardate come si sono ridotti. Loro volevano fare gli eroi, andare a salvare i palestinesi.
2: Chiaramente era un gesto simbolico che non avrebbe salvato i palestinesi, ma certo, bisogna rispettare anche chi ha la volontà di dire la propria e fa un gesto forte per portare...
1: Con grande coraggio.
2: Con grande coraggio, bisogna ammetterlo. Quindi no, le esagerazioni, gli estremismi vanno sempre condannati.
1: Allora, l'Italia cambia reputazione a seconda della generazione?
2: Esatto, Ivana, c'è questa indagine realizzata dal Sole 24 Ore, che è un giornale molto autorevole, che si occupa, lo dice il nome stesso, di economia soprattutto, ma non solo. L'indagine è uscita il 25 maggio in occasione del Festival dell'Economia di Trento, a cui dovrò partecipare perché io sono appassionato di economia, ed emerge, Ivana, che l'Italia è bella a seconda dell'età.
1: Cioè?
2: Quindi un bambino, in base a parametri che sono tanti, circa 60 i parametri, un bambino vive bene a Firenze.
1: Un bambino vive bene,
2: vive bene perché ci sono tutte le
1: cose. Ma anche un anziano vive bene.
2: No, aspetta, arriviamo. Un giovane dai 18 ai 40 vive bene invece a Bolzano.
1: Ma Bolzano hanno detto che è la città più felice d'Italia,
2: sì,
1: la più bella.
2: Non mi aspetterei Milano, voglio dire, a 30 anni vuoi ballare, fare e dire no. A Bolzano ci sono tutti i servizi per rendere felice un giovane dai 18 ai 40.
1: Per dirlo vuol dire che comunque ci sono stati, no?
2: Esattamente. Poi gli anziani invece trovano la migliore qualità di vita a Trieste. Quindi Firenze, Bolzano e Trieste. Cosa noti?
1: C'è la Bora Trieste. Beh, ho visto proprio grazie anche alle fiction che sono state registrate in queste città che, insomma, Trieste è bellissima.
2: Molto
1: cosa
2: bella.
1: Dicevi? Scusa, la domanda
2: è... Dico una cosa. Trapani chiude la classifica dei bambini. Taranto chiude la classifica dei giovani. Vibo Valentia chiude la classifica degli anziani. Cosa ti dice questo? Che purtroppo il sud non è il posto migliore dove crescere, vivere e invecchiare. E questo la dice lunga sulla disparità ancora persistente.
1: Beh, dipende dai parametri, bisognerebbe leggere i 60 parametri.
2: Sì, ma i servizi, la socialità, la facilità con cui si possono raggiungere attività essenziali entro pochi minuti a piedi, la presenza di rete familiare, il supporto sociale, sono 60, sono tanti. Sole 24 Ore ha fatto una ricerca ponderata per uscire con questa notizia. Io voglio credere che abbiano fatto un lavoro comunque scientificamente diciamo attendibile, quindi fa specie però vedere, e mi dispiace che secondo questa classifica il sud ancora penalizza tutti, dai giovani agli anziani. Io, a dirti la verità,
1: mi sorprende, però
2: da canadese quando vado al sud mi sento il re perché sto bene, però forse perché
1: arrivo, ci vado in vacanza,
2: forse viverci è diverso. Che è poi quello che mi dicono sempre i miei.
1: E poi anche gli anziani che tornano nel loro paese. Guarda, io ho un conoscente che viveva a Toronto e adesso si trova proprio in Calabria. Lui era uno dei più quotati parrucchieri, aveva un salone di parrucchiere bellissimo a Toronto, quindi grande successo, e una delle sue passioni era la radio, quindi è tornato al suo paese e adesso fa radio.
2: Ma ha vissuto tutta la sua vita a Toronto?
1: Esattamente, non so a che età si è trasferito a Toronto, okay. Però sì, certo, ha vissuto gran parte della sua vita a Toronto e poi in seguito ha un problema di salute, ha deciso di andare durante proprio il periodo del Covid al suo paese e non c'è più tornato a Toronto, è rimasto lì.
2: Hai capito.
1: Adesso ti dico esattamente, voglio vedere, ecco qua, dove si trova, te lo dico esattamente, che forse hai sentito nominare, Cassiodoro.
2: No, in provincia di? Nel sud. La regione?
1: Calabria.
2: No, mai sentito. Non fa parte del litorale ionico, dell'alto ionio che diciamo conosco come nei miei tasche.
1: E manda sempre fotografie dei tramonti e delle albe fantastiche.
2: Comunque nel suo caso, Ivana,
1: un paradiso terrestre.
2: Conta anche il fatto che lui ha vissuto 10, 15, 20, 30 anni a Toronto. Io credo che la classifica sia tarata sugli italiani che hanno vissuto e che vivono in Italia. Perché tra me e te, andare in Italia dopo 25 anni da pensionato, 30 anni, 40 con la pensione canadese, insomma,
1: ma
2: puoi vivere
1: anche benestante, puoi permetterti,
2: bene,
1: certo,
2: esatto,
1: non hai bisogno non hai bisogno di rivolgerti alle autorità, ai comuni e tutto il resto, sei autonomo, indipendente. Infatti hanno intervistato anche i famosi americani, italo-americani e britannici che hanno comprato i famosi borghi, case nei famosi borghi a un euro per casa, che poi hanno ristrutturato, hanno speso 100, chi 100, chi 150 mila, chi 80 mila euro. Il sindaco ha dato anche il wifi, per cui lavorano a distanza e si trovano meravigliosamente bene. Ecco perché dicevo, mi sorprende, però hai ragione tu, se uno deve andarci a vivere e vive in Italia, è tutto un altro paio di maniche, è un'altra storia. Ci fermiamo un attimo per una breve pausa pubblicitaria e dopo torneremo al nostro giro d'orizzonte.
0: Spazio ai consigli per fare acquisti.
3: Sono Rosa. Ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
4: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
5: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: Orizzonte.
1: Eccoci di ritorno. Bene, allora parliamo sappiamo dove andare in vacanza, e per quanto riguarda l'Italia è bella da nord a sud, eccetera, insomma è tutta bella, quindi
2: adesso
1: c'è l'imbarazzo della scelta.
2: Te la saluto.
1: Sì, vai a Catania, ecco.
2: Primo volo Air Canada.
1: Primo volo inaugurale, col volo inaugurale Montreal Catania.
2: Bello, bello, dopo Napoli c'è anche Catania, quindi sono 7 i voli, se non sbaglio, diretti. C'è Milano, c'è Venezia, c'è Roma.
1: Torino
2: non ancora, io lo proporrò perché c'è la Juve,
1: certo.
2: Quindi vanno male le cose la Juve, però se c'è il volo diretto Montreal Torino, magari un venerdì parto, il sabato vedo la Juve, la domenica ritorno,
1: certo,
2: perché no?
1: Assolutamente semplice. Allora, vogliamo parlare del rapporto Istat?
2: Sì.
1: Nel 2024 l'Italia quanti giovani ha perso, cioè giovani laureati, non che li ha perso perché se ne sono andati dall'Italia, sono andati a vivere in altri paesi.
2: Esatto, allora secondo questo rapporto appunto Istat presentato in Parlamento il 21 maggio scorso, nel 2024, perché è uscito quest'anno ma i numeri vanno comunque poi elaborati, trattati, quindi sono numeri che riguardano l'anno 2024, l'Italia, facendo il calcolo tra coloro che sono partiti e coloro che sono arrivati, l'Italia ha perso 21.000 giovani laureati, che non è poco, Ivana, cioè 21.000 ragazzi appena laureati che in 12 mesi hanno deciso di lasciare l'Italia, il paese che li ha formati, e questa è una grande perdita per l'Italia, perché è un investimento, immagina, un investimento da parte dei genitori che ti permettono di studiare, tu acquisisci competenze, consegui la laurea e dopo sei pronto per mettere a disposizione le tue competenze per l'azienda di turno che ti assume e tu vai via, quindi tu fai crescere un altro paese dopo che il tuo paese ti ha formato, perché all'estero hai uno stipendio migliore, una qualità della vita migliore. Purtroppo continua questa emorragia di giovani che preferiscono ricominciare da zero a 25 anni, come ho fatto io, piuttosto che sorbirsi le difficoltà in Italia, perché sono tante. È un bellissimo paese, Ivana, però per lavorarci è complicato.
1: Bene, anni fa io ho fatto una serie di interviste con ricercatori, con scienziati che vivono nel Texas, e tra queste c'era una ricercatrice che in Italia guadagnava 1.000 euro al mese, arrivata negli Stati Uniti per uno stage, è rimasta e ha ricevuto una cattedra con circa 3 milioni di dollari per la sua ricerca, quindi c'era veramente una disparità pazzesca. E non si rendono conto in Italia, insomma, pagare 1.000 euro al mese all'epoca,
2: no, è terribile.
1: Una ricercatrice.
2: Vivere in una città come Milano, perché tu sei giovane e vuoi vivere in una città, ma con 1.000 euro.
1: Parliamo di qualche anno fa, comunque, non penso che la situazione sia migliorata.
2: Anche 2.000, Ivana.
1: Ma anche 4.000.
2: Non ci vivi a Milano, non ci vivi a Roma, devi condividere la casa con estranei. Oppure c'è una famiglia, ma insomma in ogni caso per un giovane in Italia è complicato cominciare a lavorare, ed è complicato ed è triste dirlo, ma insomma questa è la fotografia dell'Istat nel 2024, 21.000 giovani hanno laureati, quindi poi senza nulla togliere a quelli che sono diplomati o non hanno titolo di studio, ma laureati a maggior ragione sono persone che hanno delle competenze eccelse e potrebbero far progredire ancora di più il proprio paese.
1: Certo. Allora, pagina 10, l'analisi di Giovanna Raso, aprile 2026, un mese decisivo, un mondo diviso, quindi come 30 giorni di crisi nel Golfo hanno rivelato le fratture di un nuovo ordine mondiale. Interessante.
2: Molto interessante, questa è la prima parte. Fino al 13 aprile la nostra Giovanna Raso, collaboratrice qui di Montreal, ha voluto mettere l'accento su questo mese che a suo dire, secondo me ha ragione, ha determinato una crasi, diciamo, nell'ordine mondiale, è come se ci fosse stato un prima e un dopo. Parliamo naturalmente della guerra in Medio Oriente tra Israele e Stati Uniti da una parte e Iran dall'altro, guerra che al netto del cessato in fuoco, alla luce anche delle notifiche che sto ricevendo sul telefono, non è affatto conclusa, perché come al solito Trump, che dicevamo essere pronto, lo ha annunciato lui, ad una intesa, ad un accordo, sembra adesso essere negli ultimi minuti un po' più guerrafondaio. Vediamo gli sviluppi di questa trattativa che non, io non vedo sbocchi a brevissimo termine.
1: La tregua non è durata molto. A pagina 12 vi invitiamo a leggere Lo Zibaldone a cura di Vincenzo Toma, L'età che siamo.
2: Ottimo, bellissimo, è meraviglioso leggere Toma, lo dico come è bello leggere anche Antonelli, tutti i nostri collaboratori, ma lui ha
1: una marcia in più, dobbiamo dire.
2: Un insegnante, un prof, e usa un italiano fantastico, mi sono innamorato del suo stile. Tutto qui.
1: Sì, è un grande professionista e anche perfezionista. Bravo Vincenzo e grazie per i tuoi interessantissimi articoli. Arte e spettacolo, Giulia Verticchio, note sarde e forme inedite, Angeli e Bartolini a Montreal. Quindi...
2: Sì, ha presentato la nostra Giulia a due eventi che si terranno qui, due eventi targati Istituto di Cultura. Ci sarà un concerto d'avanguardia del chitarrista Paolo Angeli all'Église Saint-Enfant Jésus e poi ci sarà invece una mostra di sculture in terracotta di Mario Bertolini presso all'Art Mur. Due appuntamenti imperdibili per scoprire la sintesi tra tradizione e innovazione. Giulia ne parla a pagina 13.
1: Benissimo, Giulia che sarà con noi dopo le ore 17.
2: Ah, che bello.
1: E il 28 maggio è in programma questa serata con Paolo Angeli. Abbiamo dei biglietti da regalare ai nostri ascoltatori, quindi chi volesse partecipare può chiamarci e lasciare il proprio nome e numero di telefono. Vogliamo parlare di...
2: Che ti dice Montreal 1976?
1: Giochi olimpici.
2: Quest'anno ci sono, sono 50 anni, no? Quindi è bello pensare che Montreal 50 anni fa abbia ospitato i giochi olimpici. E poi nel 67 c'è stata invece, prima dei giochi olimpici, c'è stato l'Expo. Quindi in quel periodo veramente Montreal era nel pieno dello sviluppo.
1: Era sulla mappa, come si suol dire. Poi è stata spazzata via da Toronto.
2: Ma è clamoroso, perché se tu pensi 67-76, l'Expo e le Olimpiadi, cioè io credo che in nessuna città al mondo ci siano stati due eventi così importanti, così ravvicinati.
1: Sì, hai ragione, quindi parleremo anche di questo importante anniversario e poi appunto a partire... dalla pagina numero 15 con il messaggio del console generale d'Italia Montreal Enrico Pavone inizia l'inserto speciale sulla Repubblica, sulla festa della Repubblica che quest'anno celebra 80 anni. Allora, siamo arrivati proprio quasi al termine del nostro giro d'orizzonte, c'è qualcosa che vuoi aggiungere?
2: A livello di comunità, Ivana, eri presente anche tu, ne hai già parlato, ne parlerai. Beh, la Fondazione Suor Angela ha festeggiato 20 anni al servizio della Relève Culinaire Quebecchese, abbiamo avuto il piacere di esserci anche noi e ho fatto questo reportage in cui abbiamo raccontato che in questa occasione che si è tenuta presso il Marché Bon Secours il 19 maggio scorso, la Fondazione ha raccolto altri 120.000 dollari appunto che vanno a impreziosire una missione che è molto nobile secondo me, perché ho conosciuto personalmente Suor Angela, ogni volta che la vedo cioè esplode di energia, è una cosa assurda.
1: È una forza della natura, Suor Angela, e allora ne approfitto per dire che sarà mia ospite domani pomeriggio alle 15.30.
2: Ah, che bello, quindi ne parlerai diffusamente, ma quello che mi ha colpito, Ivana, e concludo in quei 4-5 minuti, 6 minuti, poi quando lei parla non finisce più, ha detto cose che hanno commosso la sala.
1: Ma lei era molto commossa, io non l'ho mai vista così, a dirti il vero, perché lei è sempre solare, sempre molto allegra, scherza, canta. Beh, l'abbiamo vista, noi eravamo insieme anche nei vari eventi organizzati dalla Compagnie Saint-François d'Assise, e quindi sarà un piacere ospitarla domani pomeriggio nel nostro programma per una bella chiacchierata. Io ti ringrazio, ti do appuntamento martedì prossimo, buona settimana e a presto.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Giornale radio. Notizie a cura della RAI.
4: GR1. In studio Alice Andreoli, apriamo con un'ultima ora dagli esteri. L'esercito israeliano ha iniziato a operare via terra in Libano. Soldati israeliani sono entrati oltre la linea gialla della tregua armata. Vi daremo poi ulteriori dettagli. La circolazione è fortemente rallentata sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di una persona con disagi psichici sui binari vicino a Reggio Emilia. Lo rende noto Trenitalia, precisando che il traffico, seppur rallentato, è ripreso, ma si sono accumulati ritardi fino a 120 minuti. In Belgio è di 4 morti il bilancio del grave incidente che questa mattina ha visto uno scuolabus scontrarsi con un treno.
5: Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello dove è avvenuta la collisione fra il treno e il pulmino era chiuso. Accade alle 8:15 del mattino nella cittadina di Buchenholt, 30 km a nord di Bruxelles, e la scena appare subito grave. Il pulmino ribaltato sul lato dall'impatto a qualche metro dai binari. Le vittime tutte a bordo dello scuolabus, confermeranno dalla procura, l'autista, l'accompagnatore, due ragazzini di 12 e 15 anni, ricoverati ma stabili gli altri 5 ragazzi presenti. Nessun ferito invece tra i passeggeri del treno. È il peggiore incidente mai avvenuto ad un passaggio a livello in Belgio, ha dichiarato il gestore delle ferrovie del paese. Ma per la ministra fiamminga della mobilità, Annick Rieder, è troppo presto per attribuire responsabilità. Messaggi di solidarietà intanto sono arrivati anche dai vertici dell'Unione Europea. L'Europa è in lutto con il Belgio, ha dichiarato von der Leyen. Valeria Fraschetti, GR1.
4: L'assemblea di Confindustria, la presenza del capo dello Stato Mattarella, dei presidenti delle Camere, della Premier Meloni, che ha parlato di Unione Europea come di gigante burocratico che sacrifica la crescita sull'altare di ideologia e tecnocrazia. Il numero uno degli industriali, Orsini, chiede un nuovo grande patto, obiettivo crescere del 2% annuo con 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito su crescita ma anche su sanità e scuola. Nel 2026, sulla base dei redditi del 2025, Eurostat stima che la percentuale delle persone a rischio povertà in Italia resti stabile al 18,6%, cresce leggermente invece nell'Unione Europea al 16,4%. Piazza Affari vicina alla parità in una giornata segnata in negativo dal titolo Ferrari. Ci colleghiamo in diretta con Luigina Venturelli.
6: Sì, al mercato, come avete detto, sembra non piacere la svolta elettrica di Maranello. A Piazza Affari il titolo Ferrari cede quasi l'8%, non convince gli investitori il nuovo modello luce, la prima rossa tutta elettrica. E cedono terreno anche gli altri titoli del lusso come Moncler e Cucinelli, mentre in controtendenza ci sono i petroliferi come Saipem, più 2,7%. Tornano del resto a muoversi a rialzo i prezzi del petrolio dopo gli ultimi attacchi delle forze statunitensi nella zona dello stretto di Hormuz. Le quotazioni del Brent europeo con consegna a luglio tornano sui $99 al barile, mentre quelli del WTI americano superano i $93. Intanto prosegue in territorio negativo la seduta delle principali borse europee, con l'unica eccezione di Londra, più 0,7%, perché ieri era chiusa per festività. Invece, dopo il record storico di ieri, Milano riduce le perdite, si riporta a ridosso della parità, più pesanti Francoforte e Parigi, sotto di oltre mezzo punto percentuale. Wall Street invece ha aperto in verde, il Dow Jones di pochi decimi di punto, il Nasdaq invece oltre dell'1%. A voi.
4: Ennesimo incidente mortale sul lavoro ad Altopascio in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni ha perso la vita rimanendo schiacciato da una pressa all'interno di un'azienda di prodotti farmaceutici. Inutili soccorsi dei colleghi e i tentativi di rianimazione del personale sanitario. I sette attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia sgomberati ieri sera dal campo vicino Sirte in Libia dovrebbero arrivare domani mattina all'aeroporto di Roma Fiumicino. Dalla missione internazionale fanno sapere invece che non si hanno ancora notizie certe di Domenico Centrone e Dina Alberizia, i due italiani del gruppo di volontari fermato in Libia. Ora andiamo al Giro d'Italia, che sconfina in Svizzera, arrivo tutto in salita, sentiamo uno dei nostri inviati.
7: E la corsa procede veloce perché siamo a 25 km e 900 metri dal traguardo. Davanti c'è una fuga, sono in quattro, una fuga importante perché c'è Einer Rubio, corridore della Movistar, Chris Harper del team Pinarello Q365, Jonathan Narváez della UAE, ha già vinto tre tappe a questo Giro d'Italia, e soprattutto il nostro Giulio Ciccone, Lidl Trek, che ha avuto anche una giornata in maglia rosa e che è in avanscoperta per cercare di conquistare un successo di tappa, di una tappa che termina all'insù, si è partiti da Bellinzona e si arriva a Cari, 1600 metri. Il vantaggio però non è ancora rassicurante nei confronti del gruppo della maglia rosa, perché il plotone della Visma di Jonas Vingegaard insegue a 1 minuto e 40 circa in questo momento, e dunque non è ancora certo che questi quattro possano arrivare, anche perché da qui in poi è sostanzialmente tutta salita, da prima più dolce, poi più dura, e dunque è probabile anche aspettarsi qualche attacco da parte dello stesso Vingegaard e degli uomini di classifica. Quindi un finale tutto quanto da scrivere. 1,56 l'ultimo vantaggio che ci viene segnalato dalla radiocorsa del gruppo della maglia rosa, quando mancano 25 centimetri al traguardo di Cari. A te.
8: Grazie Manuel Codignoni, e noi ridiamo la linea al pomeriggio di Radio 1.
1: Diamo uno sguardo ai cambi valutari. Dollaro americano 1,38, euro 1,61.
9: Previsioni del tempo.
1: Soleggiato a Montreal, 27 sono i gradi all'esterno dei nostri studi, tasso di umidità 36%, schiarita in serata e 30% di probabilità di precipitazioni nel corso della notte, venti provenienti da sud-ovest alla velocità di 50 km orari con raffiche che raggiungeranno i 70 km. Minima questa notte 17 gradi, domani soleggiato con una massima di 24 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:30.

0: Siamo al Tequino Sociale, microfono a Roberto Rantucci.
1: Tequino Sociale.
2: Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rio Bois di fronte alla chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Domenica 31 maggio presso la parrocchia Madre dei Cristiani al 7935 Rue Lefebvre alla Salle si festeggia la Santa Patrona Maria Madre dei Cristiani. La messa solenne sarà celebrata alle ore 10 e seguirà la processione per le strade intorno alla chiesa stessa. La festa sociale invece si terrà al Parc Ouellet, sempre alla Salle. Per ulteriori informazioni contattate Anna al 514-366-0524. Nell'ambito dei festeggiamenti per il suo 90° anniversario, la Casa d'Italia vi invita alla visione del documentario dedicato alla storia del sarto italo-canadese Mario Tellaro, realizzato e prodotto da Paul Zinno. È un documentario sulla passione, l'immigrazione e i ricordi di un percorso di vita. Domenica 31 maggio alle ore 17 presso la Casa d'Italia al 505 Rue Jean Talon Est, primo piano. Ingresso libero. Il Comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026 iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli. Domenica 7 giugno a partire dalle ore 10 con la processione e celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-97-44 o la signora Angela al 514-354-0744.

0: l'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodin. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
2: Adesso la pubblicità. Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
3: Ah, tutto sta aumentando. E diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
5: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

0: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656. CFMB.
2: Allora, per quanto riguarda invece i cantanti canadesi o quebecchesi, in questo caso è quebecchese canadese, ossia Céline Dion, ascoltiamo oggi I Love You e dopo questa canzone ci collegheremo con Joe Cacchione.

0: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire dal 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.
3: Da Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles a maggio, tanti speciali con l'événement Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles e scegliete la Kona 2026 Preferred, economica perché 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles al 12260 Sherbrooke Est, all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

0: Graditissimo ospite a CFMB, oggi Gio Cacchione, che per tantissimi anni è stato il punto di riferimento nel mondo dell'educazione a Montreal, apprezzato professore di matematica, preside e anche come artista e umorista capace di unire le persone attraverso la risata. Oggi intraprende una nuova importante avventura, come ce lo dirà lui, e intanto gli diamo il benvenuto. Ciao Gio, come stai?
1: Grazie Ivana, madonna che introduzione.
0: Vogliamo creare la suspense, abbiamo detto all'inizio.
1: Mi sono pure detto, ma chi è questo qui? Sembra una persona fantastica, lo voglio conoscere.
0: Eh no, è una persona fantastica, te lo garantisco io, sai, lo conosco bene.
1: Ah, grazie.
0: Senti,
1: grazie,
0: vuoi Ivana menzionare anche le scuole? Tu sei stato presso la Lester B. Pearson High School e poi anche l'English Montreal School Board?
1: Allora, nella English Montreal School Board ho fatto Galileo, che era una scuola per ragazzi con bisogni particolari, con come si chiamano? Come si dice in inglese? In inglese special need, in francese besoin particulier e in italiano? Bisogni particolari, si può dire?
0: Ma perché no? Abbiamo capito.
1: E diciamo, tanto basta che è chiara la cosa. Poi certo, sono stato alla Lester B. Pearson High School, sempre nella English Montreal School Board, che sarebbe una scuola media superiore con 1000 bellissimi alunni. Sono stato lì per poco tempo, ma mi ci sono innamorato. E poi negli ultimi 10 anni e mezzo alla Shad Health and Business School, che sarebbe una scuola di studi professionali dove la gente impara dei mestieri, esatto, che sia contabilità, segretariato oppure preposé o bénéficiaire o aiuto farmacista. Per cui una scuola anche qui straordinaria, 99% degli alunni di vari gruppi etnici, 58 gruppi etnici nella scuola, le Nazioni Unite riunite sotto uno stesso tetto educativo.
0: Ma è stato davvero straordinario, un'esperienza meravigliosa dove sicuramente hai appreso tante cose, hai tanto dato, ma hai anche ricevuto, vero?
1: Ho ricevuto tantissimo, è veramente una grandissima gioia essere qui in questa scuola. Io poi ho preso questa abitudine che 2 o 3 volte a settimana mangio con gli alunni, per cui impari un mondo, ti aprono su delle conoscenze che proprio non puoi nemmeno immaginare, è straordinario.
0: Allora, sono bambini con bisogni educativi speciali.
1: Bambini con bisogni educativi speciali. Sì, lì era a Galileo.
0: A Galileo.
1: Esatto.
0: Quindi
1: grazie.
0: Ancora più speciali davvero questi bimbi, no?
1: Specialissimi.
0: Quindi sono? Perché poi anche, magari intervisteremo i docenti della scuola per sapere esattamente qualcosina in più, perché è davvero affascinante. Ma veniamo a te, perché io non ho rivelato la notizia del giorno, cioè tu hai deciso di lasciare il ruolo di preside non deve essere stata una decisione facile, quindi che emozioni hai provato nel dare le dimissioni e poi ci dirai perché hai dato le dimissioni e cosa farai prossimamente.
1: Allora, non è una decisione che ho preso ultimamente, è una decisione che ho preso anni fa. Sapevo già che nel 2026 a luglio sarebbe stato l'ultimo giorno, cioè il 30 giugno, l'ultimo giorno di lavoro nel campo scolastico. E allo stesso tempo c'è stata questa opportunità, e la chiamo veramente opportunità perché è una cosa bellissima, di prendere in mano la direzione generale del Centro Leonardo da Vinci. E il Centro Leonardo da Vinci è per me una seconda casa, è un posto dove ho fatto quasi tutti i miei spettacoli, cioè dopo la Ville de Montréal, che sarebbe piuttosto l'arrondissement de Saint-Léonard, sono il secondo ad occupare la sala Mirella e Lino Saputo, che la occupa più spesso, secondo dopo la Ville de Saint-Léonard. Per cui...
0: Quindi c'era un legame particolare, no, con il centro?
1: Esatto. Sono innamorato di quel posto, è bellissimo, mi piace tanto, per cui adesso, sapendo che Pat Buttino, dopo 20 anni...
0: Di onorato servizio?
1: Sì, ha fatto un lavoro straordinario, tenere de main de fer, come si dice in francese, il Centro Leonardo da Vinci, adesso anche lui va in pensione dal lato suo e io prenderei il suo posto come direttore generale.
0: Prossimamente, a partire dal mese di?
1: a partire dal 6 luglio.
0: 6 luglio.
1: Esatto.
0: Quindi, ebbene, sarà davvero una sfida nuova?
1: Una sfida nuova che mi attira, che mi alletta, che veramente la trovo interessantissima. Ieri ho incontrato l'equipe al completo, gente proprio che si dà anima e corpo per il Centro Leonardo da Vinci, i progetti. Io li sentivo parlare, sono rimasto veramente a bocca aperta a vedere quanti progetti si fanno, il modo in cui la gente è implicata nella riuscita di quel che si fa al Centro Leonardo da Vinci, e sono veramente contento di far parte di queste equipe e di dare una direzione o di continuare nella direzione della crescita del centro.
0: Beh, diciamo che il Centro Leonardo da Vinci rappresenta un punto di riferimento per la cultura italiana qui a Montreal. Qual è la tua visione per il futuro del centro? Un po' prematuro?
1: No, non è
0: chiedertelo. Okay.
1: No, assolutamente. Di continuare nello sviluppare, so che negli ultimi anni Pat ha sviluppato tantissimo a livello dell'italianità del centro, di continuare a far crescere questa italianità. Ovviamente avremo degli stili diversi, Pat era nel suo stile, io avrò il mio.
0: Anche lui preside, tra l'altro, no?
1: Anche lui preside, lui era preside alla Laurier McDonald per tanti anni e poi è diventato direttore generale. Adesso tocca a me, sempre come preside, diventare direttore generale e di continuare nella crescita dell'italianità del centro. So che lui fa tantissimo, anche fa venire un sacco di cantanti, artisti dall'Italia. Io continuerei con lui in questa direzione, però allo stesso tempo anche dare un'italianità di scambi, e questa è una cosa che con lui vedremo come sviluppare, italianità di scambi con gli italiani di qui, andando in Italia.
0: Ecco, e quindi naturalmente grazie anche alla tua esperienza, in che modo desideri coinvolgere le nuove generazioni di italo-canadesi nelle attività culturali e sociali del centro?
1: È importantissimo.
0: A parte gli scambi, se vogliamo.
1: Esatto, l'italianità si sviluppa secondo me nel vivere all'italiana, non solo sai vedere, ascoltare musica o vedere uno spettacolo, ma al di là di quello vivere un'esperienza tutta italiana, con degli scambi su dei progetti concreti tra l'Italia e il Canada.
0: Allora, Gio Cacchione, preside, comico e adesso direttore generale del Centro Leonardo da Vinci, qual è il filo conduttore che unisce tutte queste esperienze?
1: L'educazione e la cultura. Per me sono due cose importantissime che si tengono per mano. In quel che farò, quando si parla di cultura, si parla anche di educazione, di far crescere la gente nella conoscenza della nostra italianità. Come sai benissimo, perché sei venuta spesso a vedere i miei spettacoli toccano l'italianità, chi siamo noi come italiani di Montreal, ma chi siamo noi come italiani, come indole, nel nostro DNA. E quello voglio far conoscere, perché sai, uno che parla del Centro Leonardo da Vinci, il centro sì è un centro italiano, ma in una cultura multietnica.
0: Certo.
1: E perché no far riuscire l'italianità e farla conoscere anche ai gruppi etnici che lo circondano, che lo frequentano.
0: Sei conosciuto anche come umorista e intrattenitore, non è che abbandonerai questa parte di te, no?
1: E questo difatti durante l'intervista ne abbiamo discusso, e una cosa abbiamo messo in chiaro è che quando faccio gli spettacoli, i contratti del mio spettacolo saranno rivisti dal consiglio d'amministrazione per essere sicuro che c'è tutta trasparenza e chiarezza anche in questo aspetto.
0: Beh, la cosa non mi sorprende che venga da te, perché esatto, qua sei una persona molto trasparente e molto onesta. Quanto conta secondo te il senso dell'umorismo nel creare comunità e avvicinare le persone?
1: Diciamo che l'umorismo attira gente, poi drammatizza delle situazioni a volte un po' tese. Per me è stata, tu lo sai benissimo, è stata la mia vita, far ridere il pubblico, essere sul palco, trasmettere questa mia umanità attraverso uno spettacolo comico è importantissimo, e ormai fa parte di quel che sono io, per cui continuerò anche nel leadership a livello del centro. Quando avrò a che fare con la gente, quando avrò a che fare con dei problemi che succederanno sicuramente anche al centro, il tocco di umorismo dovrà essere sempre presente.
0: Ecco, come si può continuare a valorizzare l'identità italiana aprendosi, come dicevi tu, allo stesso tempo le altre comunità?
1: Nel senso, per attirare le altre comunità?
0: Sì.
1: Io dico, l'italiano deve essere
0: aprirsi,
1: italiano.
0: Invitare le altre comunità. Mm.
1: Non abbiamo paura di essere chi siamo. Siamo una nazione straordinaria, siamo un popolo con una storia che ha cambiato il mondo e spesso lo dimentichiamo. Per cui riappropriarsi questa nostra identità, condividerla con tutti, fa sì che anche un altro, e adesso faccio lo show off, come si dice qui, che essere italiano attira gente, altra gente, a voler essere italiani.
0: Ma questo è verissimo.
1: Sì,
0: abbiamo visto tantissimi casi di francofoni, anche nella mia famiglia c'è il cognato di mia sorella che quando era bambino frequentava gli italiani e giocava con questi bambini italiani. Quando gli hanno chiesto cosa vuoi fare da grande, lui ha risposto: moi je veux être italien.
1: Bellissimo.
0: Quindi la dice lunga,
1: bellissimo.
0: No?
1: Ma sai, Ivana, c'è stato il caso di un'amica mia che ogni volta mi dice: Gio, ma tu ogni volta che torni in Europa vai sempre in Italia. Ho detto: vai, ma l'Italia è il mio paese, per cui ci sono sempre. E ogni anno sempre torna in Italia. E lei mi dice: ma non ti manca il resto del mondo? Ho detto: guarda, avessi tutto quel tempo possibile a disposizione, sì, lo girerei. Però ogni volta che giro il mondo voglio tornare in Italia. Lei non c'era mai stata. Mm-hmm. E ha detto: io non torno mai due volte nello stesso paese. Ho detto: vabbè. Poi è andata a Venezia. È tornata qua, la prima cosa, ci dobbiamo parlare, cioè l'Italia è bellissima, e ha visto Venezia,
0: solo Venezia.
1: Poi è tornata in Italia e è andata in Toscana. Gio, guarda, veramente, ma tu no, l'Italia, ha detto: ma io so anni che te lo dico. E lei è tornata in Italia tre volte.
0: Ecco.
1: È stato l'unico paese al mondo
0: che ha visitato tre volte e ci tornerà ancora, sono sicura.
1: Ma sicuramente.
0: Allora, caro Gio, che messaggio desideri mandare alla comunità italiana di Montreal in questo nuovo capitolo della tua vita professionale? A tutti coloro che sono venuti ad applaudirti, hanno seguito i tuoi spettacoli, che ti conoscono e che ti seguono da quando eri ancora, sei giovane ancora, ma eri giovanissimo.
1: Allora, io vorrei semplicemente ringraziare prima di tutto il comitato che mi ha accolto in questa nuova avventura. Seconda persona, Pat Butino, per quel che ha fatto, e anche lui rimarrà per un po' di tempo anche per la transizione e continuare a livello degli spettacoli che verranno dall'Italia. E terza cosa, il pubblico e la gente che verrà, perché un centro come Leonardo da Vinci non è che si costruisce da solo col direttore generale, si costruisce con una comunità.
0: Certo.
1: Per cui siate presenti, venite al centro Leonardo da Vinci, venite a vedere tutto quello che c'è. La gente non sapeva nemmeno che ci sono due teatri, altre due sale, c'è una cucina, ci sono attività per tutti quanti, c'è il ballo il venerdì, ci sono il ginnasio, c'è la palestra, ci sono le bocce, ma c'è tanto, c'è una vita lì dentro, e per coloro che non lo sanno, veniteli a scoprire. Mm.
0: C'è qualche nuovo progetto o un'iniziativa che sogni di realizzare al centro Leonardo da Vinci? O
1: allora, Ivana, pensare? Questo sarà per il prossimo appuntamento, perché non voglio svelarlo prima di averne parlato con l'equipe.
0: Benissimo. E se dovessi scegliere questa per descrivere, diciamo, questa tua nuova avventura con una sola parola, quale sceglieresti e perché?
1: Vedi, queste domande me le devi fare prima dell'intervista, se no non so cosa rispondere. Allora ti direi, non con una parola, però emozione e crescita.
0: Io sono sicurissima che sarai apprezzato come lo sei stato in veste di professore e di preside, anche in veste di direttore generale del centro Leonardo da Vinci. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e a presto.
1: Un abbraccio forte, Ivana.
0: Ti ringrazio immensamente. Ancora buon lavoro. Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de Liès.
4: nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari, ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514 654 4630.
5: Ora che la primavera è finalmente arrivata, per chi ama il suo giardino c'è Megacentro Montreal della Pépinière Gentile, da più di 60 anni al vostro servizio. Megacentro Montreal della Pépinière Gentile, dove troverete la più vasta selezione di alberi, piante, vasi decorativi, fontane e terra sfusa della marca esclusiva Fafar, consegna a domicilio. Chi ama il suo giardino ama il Megacentro Montreal della Pépinière Gentile, concessionario di Permacon, Technoblock e Rinox, specializzato in materiali di cemento per la casa, pietre, pavimenti, mattoni ornamentali e tutto ciò che vi occorre per il patio e il giardino. Megacentro Montreal della Pépinière Gentile vi aspetta con grande scelta di cassetti di fiori e legumi appena arrivati. Megacentro Montreal all'8360 Pascal Gagnon a Saint-Léonard, aperto 7 giorni su 7, 514 321 0350.
0: Torniamo alla musica, richiesta, ascoltiamo Per colpa di chi canta Zucchero.
6: Edizione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Per colpa di chi?

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1. In studio Nicola Tedeschini, in primo piano all'Assemblea di Confindustria a Roma con l'intervento di Giorgia Meloni. La Premier ha ribadito la massima attenzione del Governo su tutto ciò che possa permettere alle imprese di superare le sfide attuali, soprattutto il caro energia e dunque il ritorno al nucleare al più presto, ha detto la Presidente del Consiglio, tornando a chiedere a Bruxelles flessibilità e un taglio alla burocrazia.
4: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
3: All'Assemblea di Confindustria anche l'allarme del presidente associativo Emanuele Orsini. L'Europa è ormai un deserto industriale, ha detto. Le 72 condizioni di Bruxelles per il via libera al decreto bollette sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Fermatela. Quindi la rinnovata richiesta di ridurre i costi dell'energia accelerando sul nucleare. In Italia bisogna aumentare i salari, ma non possiamo farlo da soli, precisa Orsini, che chiede una spending review da 20 miliardi per crescita, scuola e sanità. Medio Oriente, in Libano l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla che delimita la zona di sicurezza nel sud del paese. Nel mirino ci sarebbero le aree in cui Hezbollah mantiene infrastrutture e basi operative. I raid delle scorse ore hanno provocato 28 vittime libanesi, tra cui alcuni bambini, mentre nel nord di Israele sono risuonate le sirene d'allarme per un lancio di droni dal paese dei Cedri. E di Medio Oriente è tornato a parlare il ministro degli esteri italiani durante la terza conferenza nazionale sulla cooperazione allo sviluppo in corso a Roma.
5: Continuare a dialogare, accelerare per raggiungere un accordo con l'Iran. Speriamo che cessino i bombardamenti, ma anche le minacce dell'Iran di distruggere Israele. Così il ministro degli esteri italiani a margine di Coopera, la conferenza sulla cooperazione internazionale a Roma. Il ministro torna sul tema delle violenze contro gli attivisti della flottiglia marittima.
6: Si è visto come sono stati trattenuti, come sono stati trattati di fronte al ministro da persone che dipendono da lui, essendo lui ministro della sicurezza nazionale. Tutto è stato fatto su sua disposizione, quindi deve essere sanzionato e faremo di tutto perché lo sia.
5: Le sanzioni europee verranno discusse nel Consiglio di metà giugno. Tajani si dice contrario a sanzionare l'intero governo israeliano. Netanyahu, il presidente Herzog e altre figure istituzionali si sono dissociati. Nei fatti Ben-Gvir, unico responsabile. La linea rossa è stata superata, aveva detto il capo della Farnesina, e sulle altre linee rosse in Libano e a Gaza ribadisce no ai bombardamenti sui civili. Alba Arcuri, GR1.
3: Tra Stati Uniti e Iran permane lo stallo nelle trattative, mentre torna ad alzarsi la tensione nell'area dopo gli attacchi americani nella notte contro siti missilistici nel sud dell'Iran e contro imbarcazioni posamine nello stretto di Hormuz. Washington li definisce azioni di autodifesa, ma gli iraniani ritengono violato il cessate il fuoco e minacciano una risposta oltre i confini della regione. Abbattuto dai Pasdaran un drone statunitense sui cieli iraniani e torna a parlare la guida suprema, Mojtaba Khamenei, in un messaggio per l'inizio del pellegrinaggio alla Mecca, rivendicando la vittoria su Israele e America e invitando i paesi islamici a cooperare contro Washington e Tel Aviv. Ricoverati in gravi condizioni, 5 ragazzini sopravvissuti all'incidente di questa mattina tra il loro scuolabus e un treno nel Belgio settentrionale, a una trentina di chilometri da Bruxelles. 4 i morti, l'autista, l'accompagnatore e 2 ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Il veicolo ha attraversato un passaggio a livello chiuso con il semaforo funzionante che indicava il rosso mentre passava un convoglio regionale che lo ha investito. Ancora ignote le cause dell'incidente. E in via di risoluzione il rallentamento della circolazione ferroviaria in Emilia, che ha causato ritardi fino a 2 ore sull'alta velocità Milano-Bologna.
0: È stato intercettato dalla polizia ferroviaria l'uomo visto camminare vicino ai binari nella zona di Campegine in provincia di Reggio Emilia, per il quale è stata sospesa alle 13.30 la circolazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna. Si tratta di un quarantenne di origini pakistane in stato confusionale, non è chiaro se con problemi psichici, potrebbe essere stato vittima di un colpo di calore, ora è sotto accertamenti medici. Dopo l'allontanamento dell'uomo, le forze dell'ordine hanno dato il via libera alla ripresa del transito dei convogli nel primo pomeriggio. La situazione sta lentamente tornando alla normalità, fa sapere Trenitalia, che aveva avvisato di possibili ritardi anche superiori alle 2 ore. Le ripercussioni a catena non si sono fatte attendere, tra rallentamenti e variazioni, decine di treni in coda gli uni dietro agli altri, una giornata nera per il trasporto su rotaia e per i numerosi viaggiatori esausti e spaesati da nord a sud. Controllare l'evoluzione dei percorsi e ogni aggiornamento all'indirizzo web cerca treno, si legge sul portale ufficiale della società. Elena Baiocco, GR1.
3: Ed è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
7: Cambi indicativi del dollaro: 1,38 quello americano, l'euro 1,61.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
8: Previsioni del tempo.
7: Soleggiato oggi con passaggi nuvolosi e una massima di 29. Attualmente all'esterno dei nostri studi i gradi sono 27, il tasso di umidità è del 31%. Schiarite nel corso della sera, mentre annuvolamenti progressivi ci saranno nel corso della notte, con possibilità di precipitazioni 30%. Venti provenienti da sud-ovest alla velocità di 50 km orari, con raffiche che raggiungeranno i 70 km. La minima questa notte è di 17 gradi, domani soleggiato con una massima di 24 gradi.

0: E questo era Marco Mengoni. Abbiamo un'altra ospite, un'altra bella sorpresa dopo questo piccolo siparietto pubblicitario.
1: Piccolo spazio pubblicità.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
3: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
4: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire da 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5,548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
5: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.

0: in onda con il programma Buon pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio. Sono esattamente le 17:13 minuti primi e 45 secondi, quasi 14, ed è con immenso piacere che saluto la nostra Giulia Verticchio. Ciao Giulia, come
1: Grazie,
0: stai?
1: Ciao, che piacere essere qui di nuovo.
0: Allora, questa volta
1: torno
0: in una
1: a casa.
0: Veste particolare, diversa.
1: Sì.
0: Un nuovo capitolo della tua vita.
1: Sì.
0: E quindi, ma sempre nell'ambito della comunità italiana?
1: Sempre, come ho scritto in un post su Facebook, sempre all'interno di questa comunità italiana.

0: di Montreal che da sempre, come ho scritto, mi coccola e mi riempie di opportunità, di affetto. Quindi sono passata da un'opportunità all'altra. Tra l'altro, prima abbiamo parlato, hai parlato con Gio Cacchione e siamo tutti al Centro Leonardo da Vinci,
1: esatto,
0: adesso, quindi
1: esatto.
0: Ci ritroviamo.
1: Bella la notizia,
0: ci
1: vero?
0: Ci ritroviamo, bella notizia, sì. Ovviamente, insomma, ci siamo tutti trovati molto bene con anche la direzione del signor Buttino. Siamo contenti adesso di avere Gio Cacchione, quindi ci incontreremo spesso, visto che adesso io lavoro al Congrès National des Italo-Canadiens per l'organizzazione dell'Ital Fest, come adjoint di Francesca Sacerdoti, che come sappiamo è la nostra direttrice generale come del congresso, e certo. che ringrazio per avermi accolta tra le sue braccia e nel suo ufficio a fianco alla sua scrivania, e spero di essere d'aiuto.
1: Ecco, tra l'altro Francesca sarà con noi la settimana prossima.
0: Esatto, e quindi lei parlerà di tutte le bellissime, fantastiche novità di questo Ital Fest che io da 11 anni vivo, comunque conosco.
1: Hai sempre partecipato?
0: Ho sempre partecipato sotto il chiosco di CFMB, sotto il chiosco del cittadino canadese e come cittadina italiana a Montreal, e quindi l'ho sempre vissuto, fruito, no? da user, e quindi adesso mi trovo dall'altra parte,
1: dall'altra sponda,
0: quindi è interessante, curioso vedere, illuminante anche vedere quanto lavoro c'è dietro.
1: Certo, perché l'Ital Fest, l'organizzazione, inizia subito dopo la chiusura dell'edizione che ha avuto luogo, perché i contatti,
0: sì.
1: Le manifestazioni che bisogna organizzare, gli artisti che devono essere invitati, poi cercare di incastrare, no, gli appuntamenti con le loro tournée, con i loro impegni,
0: sì.
1: Non è un'impresa
0: le
1: da poco.
0: Le esigenze di tante persone messe insieme, intrecciate, quindi artisti, come hai detto tu, la sfilata di moda, i concerti, i tecnici, l'aspetto logistico, le transenne, i permessi del comune di Montreal per distribuire il cibo, per distribuire l'alcol,
1: la sicurezza
0: per le emergenze, i bagni chimici, chiudere la strada al traffico, i parchi, tantissime cose, certo. Veramente tantissime cose, ovviamente i chioschi, ovviamente gli sponsor, ovviamente l'aspetto evenementale. Ci sono due palcoscenici agli estremi del segmento di Boulevard Saint Laurent, che è chiuso a zona pedonale, e veramente tanti aspetti molto interessanti, quindi sono catapultata in una realtà che mi è familiare da
1: stimolante,
0: un lato,
1: però.
0: Molto stimolante, mi è nuova e familiare allo stesso tempo, quindi sono contenta, sono molto grata a Francesca, che è una mente creativa, veramente abbiamo alla direzione del Congrès National una mente vulcanica, piena di idee bellissime che poi le realizza anche, ce le sogna in grande e dispiega anche quelle che sono i suoi desideri.
1: Fa parte, no? Anche no, del suo background.
0: Che fa parte del suo background artistico, insomma di conoscenza nel settore, quindi sono molto contenta, penso che avrò molto da imparare da questa esperienza, e poi spero di essere
1: all'altezza.
0: Certo. Spero di essere all'altezza, perché c'è molto lavoro da fare, molto in fretta.
1: Eh sì, perché non è che c'è molto tempo, bisogna organizzare anche la conferenza stampa.
0: Sì.
1: Il tuo ruolo anche, mi diceva Francesca, e poi ci siamo sentite, mi diceva che era molto felice, e ho detto, beh, avete fatto un bel acquisto. E quindi diceva appunto che tra le altre cose avrai anche il compito di relazionarti con i media, la stampa.
0: Con i miei amici media,
1: esatto.
0: Quindi sì.
1: Non
0: solo italiani, quindi sì, stiamo facendo ovviamente, faremo sponsorizzazione dell'Ital Fest su tantissime piattaforme mediatiche, anglofone, francofone, municipali, provinciali, federali, nazionali, e per quanto riguarda un evento particolarmente speciale di cui vi parlerà meglio, vi parlerà nel dettaglio Francesca la prossima settimana, si farà addirittura sponsorizzazione negli Stati Uniti.
1: Ecco, quindi noi siamo oggi, vogliamo
0: oggi,
1: fare esatto,
0: sì,
1: vogliamo
0: sì,
1: essere misteriosi,
0: in sospeso,
1: beh, crea, no? C'è l'elemento dell'attesa e della sorpresa,
0: sì.
1: Dopo.
0: perché l'Italia
1: lo scopriremo
0: Fest...
1: martedì prossimo, sì, con Francesca,
0: Francesca
1: Sacerdoti.
0: Ti spiegherà i dettagli di tutto quello che ha apparecchiato, tutto quello che è riuscita a realizzare, ad ottenere. Ovviamente non si tratta solo del 7, dell'8 e del 9 agosto in Petit Italy, ma anche di altre location e altre date.
1: Quindi si parte sempre dalla piccola Italia.
0: Sì, ovviamente.
1: Dal 7 al 9 agosto.
0: Venerdì 7. Perfetto. Ci sarà uno spettacolo di apertura con un personaggio molto importante. E questa è la notizia che non
1: dovete
0: vi potete
1: aspettare
0: martedì
1: per scoprirlo.
0: Prossimo, esatto.
1: Bene, per quanto, certo, per quanto riguarda ovviamente la parte, le date le abbiamo date. E poi ci sono anche, tu hai detto che ci saranno altre persone che si che faranno parte della squadra per questo Italfest, ma c'è bisogno anche di volontari.
0: Sì, cerchiamo volontari, perché ci
1: volontari
0: sono
1: volontarie,
0: volontari
1: uomini e donne.
0: Volontarie di diverse età, ovviamente. Parlare l'italiano è un asset alternativo, non è necessario, quindi potete scriverci, chiamarci, ovviamente i contatti si sanno, però li ripetiamo. Un indirizzo è info@italfestmtl.ca, il mio è evenement@italfestmtl.ca, e se volete mettete in copia la direttrice, che è direction@italfestmtl.ca. Cerchiamo di disturbarla il meno possibile, però lei è talmente vulcanica che tanto è impossibile che non sia coinvolta in tutte le operazioni, e ovviamente cerchiamo anche dei volontari che ci aiutino in tantissime operazioni logistiche. Questo sarà più a ridosso proprio di agosto, del primo weekend.
1: E la conferenza stampa, che si terrà un mese prima?
0: Il 30 luglio.
1: Ecco.
0: Quindi, no, molto, molto a ridosso, non un mese prima, pochi giorni prima. Il 30 luglio?
1: Prima era un mesetto prima, ok, le cose sono cambiate. 30 luglio.
0: Ambasciatore non porta pena.
1: No, quindi luglio. Appunto per mantenere, no, si batte il ferro quando è caldo, quindi non deve trascorrere troppo tempo.
0: No.
1: C'è ancora il concorso, il piccolo Leonardo, vero?
0: Sì, c'è il piccolo Leonardo, che come gli anni
1: cui
0: passati...
1: vincitori saranno poi menzionati nel corso della conferenza stampa.
0: Esatto, esatto, sì. Quindi daremo maggiori dettagli anche su questo concorso. Ci saranno diversi comunicati.
1: Che arriveranno a breve.
0: Usciranno delle cose anche sul cittadino canadese, arriveranno dei comunicati stampa anche qui a CFMB, e quindi...
1: Redatti da te.
0: Anche, sì, ma no, è tutto allora, un lavoro di squadra.
1: Il 7 e il 14 giugno ci sono anche due appuntamenti.
0: E ci sono due appuntamenti in Petit Italy che sono extra dell'Ital Fest. Si chiama En route pour l'Ital Fest nella Petit Italy, un progetto in collaborazione con la Société de Développement Commercial della Petit Italy. E anche su questo però lasciamo la suspense, perché ne parla meglio Francesca la prossima settimana.
1: Va bene, allora io ti ringrazio per essere venuta a trovarci. Tu sai che la porta è sempre aperta.
0: Grazie.
1: Per un caffè, un biscotto, qualsiasi cosa. Quindi...
0: Visto che le ascoltatrici ci portano sempre da mangiare, questo ci manca un po', mi manca un po' venire al lavoro e trovare le torte.
1: Le torte, i biscotti
0: e
1: tante altre, i cioccolatini.
0: Grazie Vanna.
1: Allora io ti faccio un grande in bocca al lupo e ci sentiremo presto.
0: A presto.
1: Grazie.

Allora, abbiamo ascoltato Annalisa con Amica e adesso passiamo alla prima novità discografica. Indovinate chi c'è? Lui, Cristiano Malgioglio, con Amore di Contrabbando. Una canzone che vi invitiamo a ballare insieme. Un po' strano il titolo, però insomma il ritmo è piacevole. Forza, Cristiano!

0: Margherita, pane e pizza di qualità, il gusto della tradizione. Una ricetta unica, Margherita, che bontà! A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Elias.

Allora, il prossimo brano, anche questo è una novità discografica, interpretato da Samurai J, che all'anagrafe si chiama Gennaro Amatore, e questo è il suo primo album, e in questo suo primo album ha voluto inserire una canzone di Zucchero, Baila Morena, che interpreta in coppia con Maria Belén.

E questa era la simpaticissima e brava Chiara Galeazzo, che per un certo periodo non ha più fatto niente e poi è ritornata con questo Basta Poco. Chi invece non si ferma ed è più prolifico che mai è Ermal Meta con Calma Metafisica.

0: pubblicità.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
3: Il perché di un perché con Ivana.
4: Perché lo smartphone ci renderebbe più felici? Basterebbe solo metterlo da parte per meno di un'ora al giorno. Lo ha dimostrato uno studio dell'università in Germania che ha coinvolto più di 600 persone. I partecipanti sono stati divisi in tre gruppi. 200 persone hanno spento del tutto il proprio smartphone per una settimana. Altre 226 ne hanno ridotto di un'ora il tempo di utilizzo quotidiano, mentre l'ultimo gruppo di 193 persone ha continuato a usare il telefono secondo le proprie abitudini. I risultati hanno confermato che anche a 4 mesi di distanza dall'esperimento, coloro che avevano rinunciato completamente allo smartphone o ne avevano ridotto l'utilizzo, riscontravano effetti positivi sullo stile di vita e sul proprio benessere. I benefici più evidenti erano l'aumento del tempo dedicato all'attività fisica e la diminuzione dei sintomi legati ad ansia e depressione, così come il consumo di nicotina. Chi si era separato dallo smartphone adesso lo utilizzava, cioè in media 38 minuti in meno al giorno rispetto a prima, e inoltre quelli nello studio avevano semplicemente ridotto la propria dipendenza dal cellulare mostravano benefici più prolungati nel tempo e più stabili rispetto a chi era stato costretto all'astinenza. Quindi riduciamo l'uso dei nostri smartphone e dedichiamo il tempo che trascorriamo sullo smartphone a fare cose più interessanti.

Questo era il tuo profumo, un brano tratto dall'ultimo album Foto Mosse di Arisa, molto bello, che vi invito a vedere, insomma andate a vedere i video anche su YouTube, molto molto in gamba la nostra Arisa, che sta diventando sempre più magra, e noi le facciamo tantissimi auguri e speriamo che insomma riesca a realizzare tutti i suoi sogni. Ebbene, noi siamo arrivati al termine del buon pomeriggio, quindi grazie a tutti voi per averci scelto anche oggi, per essere rimasti in nostra compagnia. Ringraziamo i nostri ospiti a partire da Gio Cacchione e Giulia Verticchio e ovviamente l'appuntamento fisso con il Giro d'Orizzonte e Vittorio Giordano. Quindi noi ci diamo appuntamento sulle onde di CFMB domani alla stessa ora. In sala regia ci ha assistito sempre lei, Océane Brisbois-Baudry. E questa sera ci lasciamo con un pensiero. Vediamo qual è il pensiero che abbiamo scelto per voi oggi. Ce ne sono tanti e bellissimi e abbiamo perso quello che avevamo selezionato per voi, ma lo ritroveremo velocemente. Vediamo un attimino, chiedo scusa, ecco, essere se stessi in un mondo che cerca costantemente di farti diventare qualcun altro è il più grande traguardo, ed è firmato da Oscar Wilde. Buon proseguimento di serata, buon appetito e buon ritorno a casa da Ivana. Ciao ciao a tutti!

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: ਕਹਾਣੀਆਂ
1: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ।